uno dei dischi dell'estate, anzi forse il disco dance più ballato quest'anno, qui con la musica di RTL 102.5. Allora, salutiamo gli amici di Mascali, Sara, Vale e Francesco, diretti sull'Etna ad ammirare l'eruzione.

0: nunca me ha pegado los dientes.
1: La mamá de la mamá de la mamá.

è un'emozione. Che confusione, un'emozione.

105. Che ritmo sia con voi. Con RTL 102.5 ballate in pace.

anche gli amici di Rocca Pinnuzza stanno ballando con noi. Leo, Dani, Emanuel e Isabella. Questa è RTL 102.5.

5. Allora, Totò e Anita invece tornano dalla festa gioiosa marina, ora diretti a Brancaleone, Reggio Calabria. Tonino and Company da Ispica, Ragusa. Emiliano da Udine. Greta e Stella.

102.5, la discoteca nazionale che ogni notte vi fa ballare in diretta

grazie per essere con noi e tanti auguri a Giorgino che festeggia 32 anni. È la musica, la musica, la musica.

Salutiamo anche Gabriele, Elodie, Andrea, Edoardo, El Matador di Lecce. E poi ancora auguri ad Antonio di Gallipoli.

8 anni. E la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Live, lo sentite il ritmo? È la discoteca nazionale, belli. Anche questa notte.

ti vedo. Kerdaglie sia con voi.

0: L'amaro del capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Calabiscetta, in provincia di Enna, mancano pochi secondi alle 3.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. L'Italia chiude al primo posto nel medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sono arrivati gli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e quello della staffetta 4x400 maschile, mentre l'Italia del nuoto si è classificata al secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Nell'ultima giornata di gara a Parigi è arrivato l'oro di Simona Quadarella nel 400 stile libero. L'Italia, che sa vincere, non smette mai di crederci, a scritto la Premier Giorgia Meloni. Un'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha provocato la morte di un ventenne di origine africana a Malgrate, sul lago di Como, sponda lecchese. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Vani i soccorsi. 5 adolescenti sono morti, altre 4 persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra 2 automobili che viaggiavano sull'autostrada M9 nella contea di Kildare in Irlanda. L'incidente è avvenuto tra lo svincolo 3 e quello 4. Il calcio adesso, con i 32esimi di finale di Coppa Italia. Frosinone, Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Entella 3-2, clamorosa l'eliminazione della Lazio battuta all'Olimpico dal Mantova per 2-0. Intanto, in un'intervista, Cristiano Ronaldo ha detto che questa per lui potrebbe essere l'ultima stagione agonistica. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo in direzione di Milano segnaliamo una coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Eccolo!
8: Mi distruggi così.
7: Ma ti direi di no anche se è lunedì,
8: Mi fai dir sempre.
7: E infatti, lo diciamo.
9: Yes!

Sono le 3.03, questa è Malanotte No Summer Edition, in diretta da Milano Andrea Tuzio, ma noi dovremmo essere collegati anche con il Tourmaline di Lipari con il buon Armando Piccolillo. Se però me lo inquadrate soltanto, lui vorrebbe dire qualcosa. Per gli amici del canale,

0: Rock Your Body, Justin Timberlake su RTL 102.5. Sono le 3-9 minuti della mia immensità totale. Allora, scusate, se voi vi affidate come sempre all'intelligenza artificiale, perché? Eccola qui, guardate. Questo è quello che chiedevate in questi giorni.
1: Allora,
0: ok, vedete com'è freddo? È freddo, lo vedete che è freddo?
1: È glaciale, allora, okay. non trasuda emozioni, Armando.
0: Allora, questo è sarebbe freddo.
1: Esatto.
0: Questo
1: è caldo.
0: Questo è caldo, eh?
1: Spieghi.
0: Quale preferisci? Allora, preferisci questo prosciutto o questo prosciutto? Di la verità. Quale preferisci?
1: Il secondo, per gli amici quello che tagliato... non ci stanno guardando sul canale 36 del digitale terrestre, allora, oppure sulla nostra social radio, Armando ha due fogli oggi.
0: Sì.
1: Uno scritto a mano, colorato, con scritto grazie,
0: scritto
1: e l'altro scritto con stampato. Vedi, da una evidentemente
0: macchina.
1: Una stampante,
0: tu, una macchina.
1: E noi
0: una
1: preferiamo macchina. Quello fatto da te, che sembra fatto da un bambino di 5 anni. Ciao Armando, buonanotte, finalmente ti sentiamo.
0: Come ti permetti? Quindi vuol dire che i bambini di 5 anni non li volete? Allora fatemi capire.
1: Io non li voglio, infatti. No? Te lo confermo proprio, te lo posso sottoscrivere. Possiamo anche invitare un notaio per vidimare. Guarda.
0: Allora, Andrea Tuzio, non è che tu sei venuto al mondo per stare lì fermo e non fare
1: come
0: niente.
1: No?
0: Sei venuto al mondo per procreare.
1: No.
0: Non è che
1: puoi consumare. No, questa stronzata facciamola sentire più forte.
2: Scusate.
1: Aprite le finestre e fatela uscire un attimo, sta cazzata.
0: Allora, non è che potete consumare ossigeno così gratuitamente.
2: Armando.
1: E
2: scusa,
1: paga tu,
2: mi senti?
1: Caccia i soldi e paga.
0: Sì.
2: Armando, mi senti?
0: Sì,
2: mi senti?
0: Ti sento
2: no,
0: forte
2: volevo
0: chiaro.
2: Solo dire una cosa per spezzare, anzi, per scoccare una lancia a favore di Armando, che è uno di 5 anni che però lo fa bene il disegno.
1: Ah,
2: cioè,
1: è
2: uno di 5 anni bravo.
1: Uno di 5 anni che lo fa molto
3: comunque,
1: bene.
3: Qua dentro avete figliato in due e in due non vogliamo figliare.
1: No,
3: avete da dire qualcosa?
1: Manco per sbaglio.
3: Avete
1: Armando,
3: da dire qualcosa? Io
1: no,
3: non voglio
1: scusa,
3: figliare.
1: Una cosa
3: qualcuno
1: importante.
3: Qualcuno vuole criticarmi?
1: Mamma mia.
0: Ordine, facciamo un po'
1: esatto,
0: di ordine.
1: Grazie,
0: scusa.
1: Armando.
0: Non siete al mondo per consumare ossigeno, siete al mondo per procreare.
1: Mamma mia, che
3: io sono al mondo
1: che
3: per consumare ossigeno.
1: Esatto,
3: e basta,
1: bravo.
3: Lo decido io, no tu.
1: Arma, è finito, hai perso. Basta.
0: Allora
1: non c'è
0: voglio l'aiuto da casa.
1: 378-378-1025 per i vostri vocali, grazie.
0: Sì.
1: Oppure
0: si parla di esistenza.
1: Tu non dovresti.
0: Perché esisti?
1: Perché tu esisti? Quello me lo domando io da quando abbiamo iniziato una settimana fa. Oppure.
0: Ma non vuoi un figlio come me? Non lo
3: vuoi.
1: Aspetta, butta giù. Io grattazio pallorum, anche se magari non va, però comunque. E oppure 02251515, dovete sapere che Armando Piccolillo da solo ha risolto il problema che avevamo a Lipari. All'inizio
3: bravo,
1: non l'avete
3: bravo,
1: sentito
3: bravo,
1: perché
3: bravo.
1: Avevamo dei
0: grazie.
1: Problemi tecnici che possono capitare grazie. Durante le esterne. Armando
0: chi
1: Piccolillo
0: è che sistema il tutto?
1: Armando Piccolillo.
0: Io. Nel mondo.
1: E Armando Piccolillo, un applauso Armando Piccolillo, un applauso.
0: Vorrei
1: grazie.
0: Un assegno, qualcosa,
1: no,
0: anche
1: niente,
0: cabriolet.
1: Niente, musica.
0: Addio per sempre.
1: No,
0: prego.
1: no, torna.
0: Nello spazio.
1: No, ti abbiamo ripreso adesso, per
0: no.
1: favore.
0: Vado,
1: non te ne andare
0: un'altra
1: volta.
0: Voglio dormire, voglio dormire.
1: Quanto hai dormito oggi, dimmelo.
0: Ma quando
1: vabbè, evidentemente gira la testa. Oh no!

0: Avanto per te tutto, papà, tutto.
1: Katy Perry, Dark Horse, su RTL 102.5. Volete sapere? Abbiamo un po' di tempo,
2: sì,
1: ma
2: dai,
1: sì.
2: Dai, sì.
1: Allora,
2: sì.
1: Volete sapere cosa ho fatto oggi, amici? È un esperimento che volevo fare da tempo. Cioè, per vedere se riuscivo, se si riesce a fare una chiamata sott'acqua.
2: Si può fare.
1: Io sì che si può fare, cioè pochino, non puoi andare certo, sotto di 4 certo. metri, 3 metri, però oggi ho messo il mio telefono in una custodia subacquea e ho fatto una videochiamata. E l'altro amico mi sentiva
2: e ti vedeva naturalmente.
1: E mi diceva: ti sento, ti vedo sott'acqua, bello.
2: Beh, effettivamente, esatto, è una bella cosa. Potevi farlo anche a Milano, devi sapere, sai, tu ci dici come,
1: sì.
2: Pioveva. Ha piovuto bello. Talmente tanto che avresti potuto farlo. Per fortuna ha rinfrescato un po' l'ambiente.
1: La vostra cattiveria, cioè non posso andare al mare io, non, nemmeno voi ci dovete andare, non ha funzionato.
3: No, assolutamente lì... no, per me puoi andare al mare tutto il tempo che vuoi, anche perché a me il mare non piace, quindi non mi tocca.
1: E allora sapete cosa vi dico? Grazie.
2: Sì, esatto.
1: Grazie
2: esatto.
1: a tutto il mondo.
2: Ma
1: grazie,
2: amici,
1: grazie.
2: Fate una cosa importante, sì. ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo di settembre sì. all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Sai a chi, Armando?
1: Non sì, a me. Al vincitore, ovviamente.
2: Al vincitore. Esatto.
1: Mi raccomando, quando votate, non fatevi vedere da nessuno,
2: no,
1: perché
2: il voto è segreto.
1: Okay?
2: Mi raccomando, ragazzi. Mettetevi lì, coprite come si faceva alle scuole elementari.
1: Bravi,
2: vabbè, noi ci fermiamo
1: bravi.
2: E torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: fatti mai più. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Sono solo fatti tuoi. Cosa fai questa sera?
1: Che pubblicità era? Chi era che dice? Ah sì, Razdegan.
0: Razdegan, che c'aveva la era il periodo, ti ricordi ieri abbiamo parlato, sì, ha citato un attimo dei ragazzi che sono senza basette e con i capelli che sembrano dei cavolfiori al
1: quello
0: contrario.
1: È quello purtroppo è vero. È una scelta estetica molto brutta.
0: Razdegan aveva basetta collegata a pizzetto, bello, vabbè, tutto a punta, mia, capito? Sì, sì, comunque sì, un bell'uomo,
1: Madonna santa, dei capelli importanti. A proposito,
0: esatto, vedi, la sua venuta al mondo è importante, quella di Razdegan.
1: Per carità di Dio, adesso non esagererei così tanto.
0: Fotomodello, attore,
1: sì, attore. Oddio, avvocato, attore.
0: Attore. Tu è uno dei fratelli Bella, voglio dire, se non. Cioè, sprecate in poche parole, capito?
2: Vabbè,
0: se non vi sapete
2: niente,
0: fare
2: Amando, su questo hai nominato punto, Bella, perché
1: su questo sì, punto lasciamo perdere.
0: No, perché se non vi sapete fare un uovo fritto, ok? Perché sprecate ossigeno?
2: Ma chi ha detto che non
1: frate,
2: sa fare
1: se tu vieni
2: fritto
1: a casa mia ti faccio un menù completo di 12 portate che ti lecchi non i baffi, Armando, anche i capelli che non hai.
2: E io mi occupo del dolce.
3: Armando, esatto. Armando, sì, a casa mia qui cucino io.
1: Figura,
2: cioè, hai detto una gastronata.
1: Armando, cosa sai cucinare tu?
2: Bravo.
0: Il mondo, io a Cannavacciuolo non lo vedo.
1: Il primo piatto che ti viene in mente che sai cucinare?
0: La pasta. Pasta con le sarde.
1: È buona.
0: È la mollica
1: semplice.
0: È la mollica
1: atturrata. Bravo, meno male.
0: Scusate, Michelangelo scrive al 378-378-1025. È partita la segreteria poco fa. Se volete, richiamatemi.
1: Non lo so.
0: Caro Michelangelo, dormi, sonni tranquilli.
2: Quello che non sente.
0: Non ti chiameremo mai.
1: Non è vero. Non esagerare.
0: La cattiveria.
1: Prima ho detto che a Milano sono arrivati 21 gradi dopo una bella pioggia e ho visto le previsioni, ho visto solo nel nord Italia un pochino, per il resto c'è un sole come se non ci fosse un domani.
0: Non le sai fare le previsioni infatti, del tempo, devi anche inventarle.
1: Sono andato a vederle. Allora, Armando, esistono
0: cielo sereno a nord-est e poi nel sud tutto procede per il meglio, mari e venti poco mossi.
1: Pure i venti sono poco mossi. E i venti sono poco mossi. Sono un po' timidi.
0: Poco soffiati.
1: Sono un po' timidi.
3: André, me lo fai il vento mosso?
1: Non te lo posso fare io, fallo fare Armando che è più
0: lo
1: capace.
0: Faccio io, scusa,
3: perché lui ha più capelli.
1: Armando lo so fare, guarda. Perfetto.
0: Ok.
1: Cioè, proprio non. Che dobbiamo dire? Niente più.
0: Vuoi... Ragazzi, ti faccio il gatto, ti faccio il gatto.
1: Aspetta. Che vuoi fare?
0: Vi faccio il gatto?
1: Ma se vuoi. Assomiglia un po' al vento, se me lo concedi. Arriva Desiree, questa è Life.

0: che bella. Nugenea, care novità su RTL 102.5, cari amici, chiamatici 02 25 15 15 se siete in giro, ci raccontate quello che state o non state facendo. Sì. Anche se siamo già al 17 di agosto, qualcuno litiga.
1: Abbiamo scavallato. Andre, che cosa? Perché chi litiga?
0: Si litiga adesso, finito Ferragosto, la gente comincia a pensare già al lavoro.
1: Purtroppo
0: e quant'altro.
1: È vero.
0: Ah, volevo dire, volevo dare un'informazione a qualche bambino che è all'ascolto.
1: Che succede, Armando? Stai attento?
0: Tra meno di un mese comincia la scuola!
2: Ma tanti bambini dormono a quest'ora.
1: Questo in realtà finalmente è un messaggio subliminale ai genitori.
0: Finalmente.
1: Ai genitori, esatto, che si devono cucinare i bimbi a casa.
0: Bravi,
1: fino
0: così
1: a
0: li molliamo
1: a
0: scuola fino alle 4:30 e ciao.
1: Finalmente.
0: E basta, e finiamo.
1: Amici, 378-378-1025 vocali. Grazie. Vogliamo sentirvi un pochino, dai.
0: Scusa, grazie, lo
1: hai
0: dico
1: ragione.
0: Io.
1: Fallo vedere.
0: Grazie,
1: grazie a te.
0: Grazie.
1: Ci mancherebbe. Grazie anche a Dua Lipa che adesso ci canta Houdini.

0: Parlar d'amore, la canzone di Saif su RTL 102.5 alle 3.40 minuti. Noi non parliamo d'amore.
1: O meglio, vediamo un attimo di che cosa parliamo. Ma con perché? Francesco. Vediamo, magari è innamorato. Ciao. Dai. Francesco.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno. Attivo alle 3.40 di lunedì. Dove stai andando, Francesco? Dove stai andando?
2: Direzione Torino, precisamente Pinerolo, dalla cugina della mia ragazza.
1: Sì? Ma come mai?
0: Perché la cugina?
2: Così viene casa lì, perché i genitori sono qui a Lecce, lei è rimasta a Pinerolo e noi ci stiamo trasferendo da lei, insomma.
3: Ma sei con la tua ragazza? Io perché non avevo capito. Cioè,
2: sì.
3: Oppure stai solo
2: con la mia ragazza.
1: Che si chiama?
0: Cugina.
2: No, Giorgia,
1: la salutiamo. Quindi state andando a Pinerolo, ho capito bene.
2: Pinerolo,
1: lo ricordiamo, un film meraviglioso con Paolo Villaggio. C'era un fantozzi, adesso non ricordo quale, credo il secondo.
0: Ma
1: credo il secondo. Che lui vuole andare a Pinerolo in bicicletta. E ci sale alla bersagliera.
3: Senza sella.
1: Succede, vero. Esatto, che si siede senza sella. Voi ci state andando
2: in macchina.
1: Per fortuna a posto,
0: con i sedili a posto.
3: Oppure senza sella l'adora Leo Di Maura. Lui...
0: C'era anche la caserma Pinerolo, Smicca Pinerolo, qualcosa anche in Puglia. C'è questa. Vabbè, non ce ne può fregare meno. Allora andate a scroccare le vacanze dalla cugina della tua ragazza, a quanto pare.
2: Esatto.
1: Bravi ragazzi, quanto tempo ci restate a Pinerolo?
2: Più o meno una settimana.
1: Bello. Si sta
0: a Pinerolo. Ci sono i pini?
1: No,
2: questo
1: Armando,
2: non lo so.
1: No, Armando, non credo.
0: Ma come non lo sai? Ma certo che ci sono i pini. Pinerolo, ci sono i pini.
1: Adesso chiederemo, magari all'intelligenza artificiale, proprio quella che tu ami così
0: per
1: tanto.
0: Piacere.
1: Scusatevi ragazzi, quanto vi manca ad arrivare? Dove siete? Geolocalizzatevi.
2: No, siamo all'altezza di Brindisi e mancano ancora 11 ore di strada.
1: Mamma mia.
0: Volevo
1: ragazzi.
0: Tanta. Ricordarvi che se dai pini cade qualche pigna, ecco, non raccoglietela per fare poi i semini e venderli e fare soldi, perché è un reato.
1: Ah, non lo sapevo.
3: Scusate ragazzi, se intervengo.
1: Prego.
3: Allora, Pinerolo in origine deriva appunto da pineta.
1: Ah, vedi?
3: Era una pineta. Quando uno, evidentemente, quando c'era, non so se oggi c'è, però in passato
1: vabbè,
3: c'era.
1: Vabbè, e allora
0: dove vai a mangiare? Vado in pineta. Okay.
1: Quindi ragazzi, forse ci sarà un po' di fresco grazie alla pineta, cioè al luogo, no? Dov'è situato proprio Pinerolo. E godetevela, amici.
0: Francesco, noi abbiamo da fare adesso.
1: Vabbè, siamo contenti.
3: Comunque,
1: abbiamo sentito.
3: I pinoli sono buonissimi.
1: I pinoli sono buoni, è vero. Va bene. Grazie ragazzi. Ciao, buon viaggio.
2: Buona giornata.
1: A voi. Ciao.
0: Cercare di fare soldi con i pini.
1: No.
0: Perché poi
1: lascia stare i pini.
0: Ma sapete quanto costa un pacchettino di pinoli per mangiare? Costa un botto di soldi. C'è un qualcosa di 80 grammi. 2 euro, 3 euro.
1: Ma mi sei un po' Tyrannosaurus Rex? Oppure hai un po'
0: però
1: il braccino corto tu?
0: Sono buoni.
1: Hai il braccino corto o spendi tu?
0: No, io spendo e non ho un euro per ammaccarmi un occhio. Appunto perché io spendo e spando.
1: Bravo Armando, spendete quando ce li avete, perché ricordate che Uda Uda non te ne sacca.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci può essere che è stata una tua fantasia, cioè quella del bacio e lei che ti appartiene o tu appartieni a lei. È solo una percezione magari sbagliata del tuo io in quel momento.
2: Anche perché nessuno
3: appartiene a nessuno.
1: Cioè, solo l'amore può appartenere a te. Stesso. Basta. Mamma mia. Bravo Armando, ma quante ne sai, amici.
3: Armando, hai mai pensato, ma a casa tua hai una statua di te a grandezza naturale?
1: Vorrei sai che ci ho
3: pensato.
1: Secondo
3: me dovresti farla, ti si addice particolarmente.
2: Anche un mezzo
1: volevo
2: busto.
1: Mettere in, in camera da letto.
3: No. Mezzo busto? No.
1: Busto, lasciamo stare i mezzi busti, No, io volevo mettermi una gigantografia e fare dei 6x3 da Reggio Calabria a Milano.
2: Solo la testa prende mezza immagine.
3: Bellissimo. Abbiamo un vocale che stranamente dà ragione ad Armando Piccolillo, sentiamo.
1: Vai.
4: Sì, in Puglia c'è anche la brigata corazzata Pinerolo. Dove io per tanti anni ho prestato servizio. Adesso felicemente nella Folgore. Ciao RTL.
3: Ciao
1: caro, io ho fatto il militare dove Giovanotti ha fatto il carro a Barletta. Io ho fatto il militare 2 mesi a Barletta. Poi sono diventato capocuoco della mensa ufficiale.
3: Veramente? Ma perché non vieni qui e ci cucini qualcosa allora, Armando?
1: Sto Kaiser.
3: Vabbè. Volevo salutiamo gli amici della Folgore, Armando.
1: Sì,
3: salutiamoli gli amici della Folgore.
1: Ciao amici della Folgore.
3: E ringraziali. Perché loro vanno ringraziati.
1: Perché?
3: Gli amici della Folgore, Armando, vanno sempre ringraziati.
2: Tirarlo fuori.
3: No.
2: Il foglio.
3: Ah, il foglio.
2: Ringrazio. Quando dici ringrazio, li devi tirare fuori il foglio. Non la fa.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Grazie.
3: Allora facciamo così. Grazie amici della Folgore.

0: Che bella, You're the One That I Want. Olivia Newton-John e John Travolta in un concerto bellissimo di Olivia Newton-John con ospite John Travolta un po' di anni fa. È stata una reunion bellissima.
1: Beh, effettivamente.
0: E poi John Travolta a un certo punto ha detto: ok,
1: basta.
0: Ho vissuto con i capelli e mi tolgo la patch cutanea, perché lui utilizzava la patch cutanea, se l'è tolta ed è sempre un uomo affascinante.
1: Ma meraviglioso, ragazzi, ma di che parliamo?
2: Cioè, è subliminale questa cosa. Cioè, perché ha tolto la patch cutanea, quindi ed è ancora affascinante.
1: In Pulp Fiction,
0: è ancora affascinante.
1: Cioè,
0: cosa vuol dire?
2: John Travolta.
0: Esatto, ma che cosa vuol dire questo? Che è un'altra vita.
1: Esatto, ma a proposito.
0: Tu fai la seconda vita, prima c'era pelo, adesso non c'è più pelo.
2: John Travolta.
1: A proposito di vite passate, sentiamo un attimo il vocale del nostro amico di prima, perché ha una cosa in comune con te. Sentiamo.
0: Cosa vuoi?
3: Ho appena sentito che avete trasmesso il mio messaggio. Grazie mille, ti ringrazio. Comunque volevo aprire una piccola parentesi.
1: Prego.
3: Per piccolillo.

0: ho sentito che ha fatto il militare a Barletta quando ancora era il rap. Io sono stato a Trani. Vedi? Io ho iniziato i miei primi passi nell'esercito lì a Trani.
1: Proprio lì vicino.
0: Quindi eravamo pure vicino di caserma, visto?
1: È vero, eravate vicino di caserma.
2: Scrivo questa cosa nelle cose che non frega niente a
1: nessuno.
2: Amici,
1: se avete qualcosa in comune, se avete qualcosa in comune con Piccolillo, lasciate stare, andate, spegnete la radio. Spegnete la radio perché vi odia, ma proprio male. Perché evidentemente quando eravate giovani lo avete picchiato male. Evidentemente allora, questo è il risultato.
2: Manuel interviene, Manuel Bello.
3: È a Lipari, quindi se volete andare ad arrestarlo, potete
1: farlo. Lo trovate lì facilmente. Lo trovate a Lipari, al Turmalin.
2: Anche perché a quest'ora non posso scappare da nessuna parte che i traghetti non partono. Qua sto io.
1: Amici, abbiamo finito la prima ora. Restate lì, ce ne sono altre due.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari d'Altacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Stregna, in provincia di Udine, sono le 4 e un minuto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Sergio Gadda. Gli europei di atletica leggera regalano all'Italia il primo posto nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. In serata il trionfo di Larissa Iapichino nel salto in lungo e la sorpresa della staffetta 4x400 maschile. E l'Italia chiude invece al secondo posto nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi, conquistando 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi. Alle spalle vi la Gran Bretagna che ha conquistato un oro in più. Ieri per gli azzurri è arrivato l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese, ricercato nella notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Forastefano, 46 anni, morta a Trebisaccia per le percosse subite. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato ieri mattina nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese. Nicola Margiotto, un giovane di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. Il presidente americano Donald Trump annuncia una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Ora i 32esimi di finale di Coppa Italia, parliamo di calcio, clamorosa eliminazione della Lazio battuta all'Olimpico dal Mantova per 2-0. Gli altri risultati: Frosinone Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Entella 3-2. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
4: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del 28 agosto rimarrà chiuso per lavori di manutenzione il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma può entrare sul tratto urbano a Portonaccio. Non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici, eccoci qui, inizia la seconda ora di Malanotte No Summer Edition, 4:03 di lunedì 17 agosto. Andrea Tuzio in diretta da Cologno Monzese, mentre a... dove? A Lipari!
2: Sì, certo.
1: A Lipari!
2: Chi c'è a Lipari?
1: Al Turmalin di Lipari c'è Armando Piccolino.
2: Sono io. Allora amici, avete sentito cosa c'è il 2 settembre all'Arena di Verona?
1: Certo. Beh,
2: allora, torna il Future Hits Live anche il 2 settembre, signori. Il cast sarà spettacolare, quindi acquistate e acquisite subito il vostro biglietto adesso.
1: E non perdete tempo, amici, e non perdete tempo neanche ad inviarci un vocale. Grazie al 378-378-1025. No, non perdete tempo nel farlo, certo. Fatelo subito. No, quello è il senso.
3: Avevo capito un'altra cosa.
1: Non preoccupatevi, così.
2: Diciamo anche. Diciamo anche, state zitti, diciamo di chiamarci anche allo 02 25 15 15.
1: Grazie Armando, ecco. Ricominciamo.
2: Prego.
1: Power it.

0: Grazie.
1: Ma prego.
0: Grazie,
1: prego, prego.
0: A George, ma grazie. Grazie. Doppio. Vi do la versione digitale, vedete com'è fredda, nera.
1: Sì,
0: e invece la versione analogica con colorata, vedete che è più bella. È un po' come, come dicevo prima, cioè tu prendi una soppressata già affettata, perde il gusto. Invece no, la vuoi affettata, te la affetto a mano, bello. Ed è proprio il grazie fatto a mano,
1: colorato.
0: Capito?
1: Se tu,
0: è piaciuto
1: se tu,
0: il
1: guarda, facci caso,
0: paragone.
1: Se facci caso in giro, se tu vai in giro anche a Roma, immagino dove vivi, trovi un sacco di macchine bianche.
0: Non è che dobbiamo
1: grigi.
0: Dire dove vivo.
1: Se poi diamo anche l'indirizzo, stai attento.
0: No!
1: L'ho fatto tante volte, quindi occhio.
0: Sì.
1: Dicevo, vedi tante macchine bianche, grigie, nere, bianche. Prima invece, negli anni Ottanta, vedevi un sacco di macchine colorate: arancioni, verdi, gialle, rosse.
0: Hai detto.
1: Però è vero.
2: In televisione era bianco e nero, le vedevi però in grigio.
1: Negli anni Ottanta.
2: Sì, no.
1: Dove vivevi? Vabbè, lasciamo perdere.
0: Però c'è. Ragazzi, avete detto una cosa intelligente, cioè nella vostra follia totale, avete detto una cosa intelligentissima.
1: Gianfranco, ciao!
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Fermi, calma, ragazzi.
0: Allora, scusa. Sì, ragazzi, non è che avete un microfono da 6.000 euro in macchina, avete una roba, una cinesata.
1: No.
0: Avvicinatevi al microfonino e parlate.
1: Allora, chi siete? Gianfranco, con chi sei?
3: Con la mia ragazza Miriam.
1: Si sente malissimo. Con la sua ragazza Miriam.
2: Esatto.
1: Togli il viva voce, Gianfranco.
2: Togliamolo.
3: Adesso mi sentite meglio?
0: Sì, ma te lo diciamo sempre. Adesso non ti sentiamo più.
1: Gianfranco, ok. Dove sei? Geolocalizzati.
3: Allora, siamo esattamente. Abbiamo preso l'autostrada da Nogarone Locca. Siamo in direzione verso la Puglia.
1: Verso la Puglia.
3: Siamo in Puglia, siamo in autostrada.
0: Sì, ma la Puglia dove?
1: Aravenna, sono Aravenna.
0: La Puglia dove? Foggia oppure a Lecce, Bari?
3: Esatto, usciamo verso Foggia per andare a Manfredonia, nella città natale di mia mamma.
1: Torna a casa da mamma, torna al suo paese.
3: Vado a trovare mia nonna a Manfredonia.
0: Sì,
3: perché? Giù.
1: Bravo, bravo.
0: Non è che vai lì e gli vuoi fregare la pensione a tua nonna, di la verità.
1: Proprio, no. Secondo me. Fai il bravo.
3: Magari, dai.
1: Secondo me va giù per farsi una bella mangiata.
0: Bravo,
1: evidente
0: gratis.
1: Che qual è il piatto? Qual è il piatto che ti manca di più?
3: La ciambotta, la ciambotta manfredoniana.
1: Mamma mia,
3: la ciambotta.
1: La si fa anche in Campania, la ciambotta.
0: Non è che la Campania nel mondo. Vabbè, allora senti, ma vai lì perché hai lavorato nel quest'inverno, ti sei lavorata tua nonna. Dai, vengo a trovarti.
1: Preparami quello.
3: Esatto.
0: Senti come ride Rosangela lì.
3: Vi aspettiamo.
1: Va bene, allora verremo anche noi. Grazie.
0: Scusate, come si chiama? Come si chiama tua ragazza? Rosangela?
3: Mi ha fatto veramente piacere sentirvi.
1: Anche
3: una bellissima compagnia.
1: Grazie, ragazzi, facciamo compagnia fino a quando arriverete lì. Non vi preoccupate.
0: Dice cose a caso.
1: Ma perché? Sta dicendo le cose belle. Grazie, amici, buon viaggio, vi vogliamo bene.
0: Addio.
1: Aspetta, Armando. Augura buon vento ai ragazzi.
0: Allora, ragazzi, che voi possiate avere il vento in poppa, ecco. Quindi buon vento!

0: Sei ingrassato, Sam Smith.
1: Vabbè, ma non
2: questo
1: io,
2: è body shaming.
1: È un po'.
0: No,
1: sì.
0: Dico sei ingrassato perché ti sei lasciato andare, perché adesso hai capito che mangiare sei forte.
1: È bello, quindi quando, è bello, fra.
0: Quando, esatto, è bello. Quando è bello, come cantava Mario Merola, diceva
1: quando è bello, bello magna.
0: Ma siamo fratelli,
1: beh,
0: siamo,
1: io
0: siamo,
1: te lo dico.
0: Cosa
1: tu
0: siamo?
1: Non mi credi, ma io te lo dico che siamo.
0: Quando è bello magna.
1: Mamma mia, e c'era anche un libro di ricette, credo, che
0: sì,
1: forse aveva lo stesso titolo, ma adesso

0: Adesso mi informerò.
1: Vabbè, no, questo non me lo ricordo.
0: Volevo salutare sì, 60 chi? Ragazzi dai 16 ai 30 anni di tutta l'Emilia Romagna. Stamattina stanno partendo per l'Ungheria perché parteciperanno sì, come banda che rappresenterà l'Emilia Romagna al Festival Internazionale di Macò. Ci hanno scritto, ci stanno ascoltando, viva la musica, viva la banda, viva la cultura. Mi sono andato a cercare anche il Festival di Macò in Ungheria. Ed è l'International
1: salutiamo tutte le ungheresi
0: Wind Music Festival, è una roba bellissima. Sì,
1: è addirittura viva la cultura.
0: La 34esima edizione inizia appunto oggi 17 agosto fino al 22. Ci saranno un sacco di bande giovanili di tutta Europa. Ci siamo anche noi con le Emilia Romagna. Vai,
1: e viva le bande, soprattutto quello col tamburo, Arangascia, quella che
0: noi cresciuti al sud amiamo
1: bellissima. Io piangevo come un cretino da bambino quando passava la banda. Non lo so perché.
0: Perché ti emozionavi, caro. Incredibile.
1: Evviva!
0: Si emozionava anche Armando Piccolilli. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
6: Acqualete.
5: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Peggy Gou e Ira Star con Woman su RTL 1025, versione Summer Edition, yes, di Malanotte No con Andrea e Armando e tutti voi anche al 378-378-1025 oppure allo 02-25-15-15. Ma quanto sono professional.
1: Ma non c'è dubbio, ecco, alcuno su questo.
0: E allora volevo dirvi solo una cosa. Grazie.
2: Prego, Armando.
3: Armando Piccolillo e James Statham comprato su Wish.
0: Esatto.
1: Vabbè, che comunque avercene. Esatto. E abbiamo il vocale, grazie.
4: Buongiorno, Armando. Buongiorno, Andrea. Buongiorno a tutti. Ciao. Sono Patrizia.
1: Ciao, Patrizia.
4: Armando, ci tenevo a dirti che io non voglio assolutamente fare Radio Patrizia. E no. quando sarai disponibile ti darò una ricetta.
1: Attenzione.
4: Per cucinare le alici.
1: Occhio.
4: Buonanotte. Sì.
1: Buonanotte, grazie. Ciao. Mille. Armando.
0: Patrizia, volevo dirti che io la pasta con le alici o le sarde la so fare, non c'è bisogno.
1: Non si, no, esatto. Però forse
0: la sfida ai fornelli.
1: Esatto, forse te ne vuole dare un'altra di ricetta, non quella che di solito fai.
0: Quella è, puoi aggiungere la mollica atturrata, puoi mettere anche dei pinoli, puoi mettere anche delle mandorle, quello che
1: è
0: vuoi.
1: Vero. Se ma fai la pasta con le sarde, ma puoi fare anche qualcosa di diverso magari con delle alici, no?
0: Esatto.
1: Non lo so, e magari quello vuole la provare.
3: Quello che intendeva Patrizia.
1: Forse sì, forse sì.
0: Perché la pasta è patate, per
1: sì, che è il mio piatto preferito, ad esempio.
0: Perché voi mettete la provola, allora non è pasta e patate, è pasta, patate
1: infatti,
0: e provola.
1: Infatti il nome preciso di quel piatto lì è Amschkata Patane Provola.
0: Ah. Scusate, traduciamo per mia zia Rosina di Reggio Calabria.
1: Si riferisce alla pasta mista, che è un classico della cucina. Mista, non mescolata. Mescolata che è? Che stai mescolando? Latte e caffè.
0: Pasta mista.
1: No. Pasta mista, cioè vari tipi diversi di pasta, tutti insieme.
3: Cioè, quello che resta dalle
1: pasta. Dagli scarti, esatto. Prima erano così e si andava in giro per i pastifici proprio in zona napoletana. Si andava a recuperare. Poi spegni il microfono, Armando, grazie. Dicevo, andavi a recuperare.
0: Ma non sto facendo
1: tutto
0: niente.
1: Quello, vedi, è spento adesso.
3: Fai
1: per fortuna,
3: mimo.
1: Facciamo le cose nostre, ragazzi.
3: Fai il mimo, andiamo, fai il mimo.
1: Si andavano a recuperare. E oggi invece costa un botto. Riapri il microfono, Armando, grazie. Sì.
0: Molto bene. Oh, allora, attenzione. Bene. Ragazzi, c'è una bellissima canzone adesso.
1: Ah, è vero,
0: eh?
1: Fermi tu. È vero. Fate una cosa.
3: Facciamo il nostro lavoro.
1: Alzate il volume e godetevela perché arrivano i Tears for Fears. Questa è Advice for the Young at Heart.

0: Arti 5 Swag Music, che bello, sapore diciamo americano,
1: di gioventù,
0: internazionale
1: di gioventù, Armando.
0: In questo pezzo sì, di gioventù, sì, sì. Ma guardate che la gioventù non è un fattore, non è un fatto, come dire, d'età. La gioventù è quella che ti senti dentro, è quella che c'hai
1: per
0: dentro.
1: Fortuna. Tra
0: cioè,
1: l'altro
0: è il cervello, deve essere fresco, sì, sì. Bella, hai capito? Soprattutto riposato.
1: Ecco. E nel tuo caso
0: la miseria, mannaggia. Sono 15 giorni che dormo, 2 ore a notte.
1: Quanto ti capisco, ti abbraccio da qui. Tra l'altro mi piace che Arti 5 abbia citato Edward Nygma. Non so se avete presente chi è.
0: Famosissimo, come no?
1: Chi
0: certo.
1: È Edward Nygma.
0: Edward Nygma. Esatto, era parente di Batman, ma non ce l'ha fatta. Voleva diventare Robin, però anche Robin lo ha scavalcato. E quindi si è chiuso, poverino, a casa sua in Inghilterra. Non è uscito
1: da 60
0: anni.
1: Ed era negli Stati Uniti, magari. Ma comunque sì. Edward Nygma è l'enigmista.
0: Sì.
1: Perché Edward è... Il cognome era Nygma e Nygma, perciò si chiama
0: oppure
1: enigmista.
0: Edward Mane di Forbice,
1: indimenticabile,
0: pure,
1: Johnny Depp, nulla assolutamente. C'è un vocale, quindi andiamo da un'altra
0: Prego.
1: Parte.
2: Buongiorno Armando, Andrea.
1: Buongiorno.
2: Stefano Albenga.
1: Ciao Stefano.
2: Ho 2 secondi per mandarvi un messaggio.
1: Vai, fallo.
2: Vi ho ascoltato sempre.
1: Grazie.
2: Vi ascolterò sempre.
1: Bravo.
2: Mi fate compagnia. Continuate così. Ciao Stefano.
0: Grazie.
2: Albenga.
1: Vai, Armando, è tutto
0: Grazie.
1: Tuo.
0: Stefano,
1: ringrazio.
0: Io ho 2 secondi solo per mandarti...
1: No.
0: No,
1: per dirti grazie.
0: Questo segnale, grazie. Per dirti thank you, grazie. Thank
1: sì,
0: you.
1: Sì.
0: Domani faccio il foglio thank
1: Va
0: you.
1: Bene. Arriva The Weeknd su RTL, questa è Can't Feel My Face.

0: Una canzone di Sylvester Stallone.
1: Mi puoi ripetere un attimo l'ultima frase, il testo preciso, perché proprio non.
2: And the Bunny.
1: Adesso l'ho presa.
3: Quella lì.
1: Sì, sì.
3: Non ho capito.
1: Avete presente
0: quando si allena? Rocky 3, quando si allena nella neve, capito?
3: Quindi era una della colonna sonora di Rocky.
1: Io ho capito, sì, una canzone di Sylvester Stallone, figurati un po' come siamo messi qua. Amici, sì, 378 1025.
0: Bruttissimo carattere.
1: Tu non hai idea neanche quanto. 02 25 15 15. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo, vero Armando? Torniamo.
0: Torniamo tra poco, esatto. Se Dio vuole, torniamo.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: nella neve era Rocky IV.
1: Sì.
0: O Rocky IV, non Rocky III. Allora, Andrea, se le cose devi sapere, dille come si deve.
1: Ma l'hai detto
0: hai sbagliato.
1: Tu.
0: No! Io non ho, è stato Manuel Bello.
1: Facciamo
0: allora
1: una cosa, dopo mettiamo il VAR, tanto ce l'abbiamo, non c'è problema. Abbiamo al telefono qualcuno, giusto Manu?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Pronto amici? Pronto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, da Claudio.
1: Ciao Claudio, buonanotte o buongiorno, tu preferisci buongiorno evidentemente.
3: Noi siamo quasi in procinto di
0: ma
3: partire.
0: Ma noi chi?
1: Noi chi?
0: Noi
1: giustamente.
0: Chi? Nel mondo,
1: no,
0: noi chi?
1: Adesso,
0: chi
1: adesso te lo spiega.
0: Pronto?
1: Claudio.
0: Pronto?
3: Sì, mi sentite?
1: Ti sentiamo perfettamente,
0: sì.
1: Claudio.
2: Claudio educato, non si accavalla.
1: Esatto. Con chi sei, Claudio, in questo momento? Perché capiamolo, così almeno poi.
3: Io al momento sono. Io di solito vi ascolto quando sono nel camion, ma okay. In questo momento sono in auto con sì. Due principesse che sono le mie figlie, Flaminia e Clarice.
1: Okay, che salutiamo anche noi.
0: Come si chiama Clarice? Che bel nome.
1: Bellissimo, è vero.
3: Sì, sì. Volete salutarle?
1: Ciao, ciao ragazze!
4: Ciao,
1: ciao,
4: buongiorno,
1: buongiorno a voi. Tuo vostro padre vi fa svegliare molto presto nel mattino.
0: Noi le salutiamo noi, ma non perché ce lo dici tu di salutarle, perché abbiamo voglia noi di salutarle
1: Armando,
0: le due ragazze.
1: Aspetta. Armando, una siringa di
0: perché il papà, no, il papà già dalla voce, io lo sento bacchettone. Non andate lì, non andate in discoteca.
1: Armando?
0: Non andate in discoteca, non andate lì al mare, non mettetevi la minigonna, di la verità.
1: Aspetta, Claudio, scusami. Ma... Armando.
0: Sì. Fai parlare, no, Claudio, scusa.
1: Ti insegno una parola, no. Si chiama empatia, rilassati.
0: Pronto,
1: vai, Claudio,
0: pronto.
1: Dicevi.
3: Sì. Allora, niente, stiamo andando nelle Isole Eolie e poi faremo un giro nella parte di Milazzo, però dai, ancora hanno 10 anni e
1: è
3: 5
1: presto.
3: Anni, ma fra qualche anno mi sa che Armando ha ragione, però.
1: Va bene,
0: vedi, sì, sento sì. Dal timbro di voce di Claudio, sì. Hai capito? Lo percepisco da
1: certo,
0: babbo, da papà.
1: Certo.
2: Secondo me tra qualche anno daranno gli ordini al babbo e il babbo eseguirà.
3: Ma dai, qualche consiglio lo do.
0: Allora, ti do subito.
1: Vai.
0: Claudio, ti do io un consiglio. Mollagli un tablet a tutte e due.
1: No,
3: meglio un libro, ragazzi. Meglio un libro,
0: no,
3: dai.
0: Ma che il libro te lo tirano in testa. Ma che tu dicono tutti così. Alla
1: apposta.
0: Fine, poi, per restare, per mangiarti il tuo linguino allo scoglio, gli darai sicuramente un tablet.
1: Aspetta.
0: Perché sfracasseranno. E tieni il tablet.
1: Vabbè, fuori onda.
3: No, guarda,
1: Armando scherza. Sì, vai avanti.
3: Vi posso dire una cosa, cioè anzi, tutto sommato loro sono calmissime, non danno fastidio assolutamente, sono delle bambine stupende, veramente.
0: Dicono
3: guarda.
0: Tutti così.
1: Dai, grazie mille.
3: Dai, Armando.
1: Ma lo sappiamo, è fatto così, bisogna abbracciarlo
3: ma
1: a forte.
3: Ma allora, io sicuramente deduco il fatto che se Armando oggi sia così, tu non gli hai offerto il caffè.
1: Ma siamo
0: Bravo.
1: Lontani, glielo offrirei volentieri, ma gli serve una camomilla, mica un caffè.
0: Ma ultima cosa ti lasciamo andare, ma alle 4:50 ste creature non dovrebbero dormire.
3: No, sono sveglie da un 20 minuti e adesso si godono poi, a parte i paesaggi, vabbè, non si vede per adesso niente, ma vogliono vedere l'alba, quindi
1: giusto.
3: Sveglio.
1: Devono aspettare almeno un'oretta, va bene.
0: Poi esce Dracula,
1: fai bravo,
0: attente.
1: No, quello va a dormire all'alba, è il contrario. Ciao ragazzi!
0: Era per
3: Grazie.
0: Farle spaventare un attimo,
1: bravo, capito? che bravo papà. Arriva
0: con i canini, zac.
1: Arriva Madonna, like a prayer.

0: La poesia di Sal Da Vinci su RTL 102.5. Mancano 4 minuti alle 5 del mattino, amici, arriva lui.
1: Mamma mia. Chiudiamo la seconda ora alla grande anche qui, alzate il volume della radio e godetevela. Questa è Eyes Without a Face, Billy Idol.

0: Fantastico Billy Idol, Eyes Without a Face su RTL 102.5. Dai che chiudiamo la seconda.
1: È finita, amici, tranquilli, ce n'è un'altra tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Rocca Spinalveti, in provincia di Chieti, sono le 5 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Si sono chiusi con enormi soddisfazioni per l'Italia i campionati europei di nuoto e atletica. A primeggiare sul campo a Birmingham sono stati gli azzurri con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. In serata la vittoria di Larissa Iapichino nel salto in lungo e quella della 4x400 maschile. A Parigi nel nuoto l'Italia ha conquistato il secondo posto nel medagliere. Ieri Simona Quadarella ha conquistato l'oro nel 400 stile libero. L'Italia, che sa vincere, non smette mai di crederci, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Un'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha provocato la morte di un ventenne di origine africana a Malgrate, sul lago di Como, sulla sponda lecchese. Il giovane è finito in acqua, non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Vani i soccorsi. Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata invece ammazzata di botte nella notte di Ferragosto ad Amindolara, nel Cosentino. Rintracciato il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, mentre stava per partire dal porto di Bari. La donna aveva due figli. Il suo corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisace con gravi lesioni e traumi. Siamo al calcio con i 32esimi di finale di Coppa Italia. Frosinone, Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Intella 3-2. Clamorosa invece l'eliminazione della Lazio, battuta all'Olimpico dal Mantova per 2-0. L'Arsenal intanto batte il Manchester City 3-0 e mette le mani sul primo trofeo della stagione inglese, il Community Shield. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Eccoci qui, amici, siamo tornati. Buongiorno, buongiorno Italia. 5.04 di lunedì 17 agosto, ultima ora di Malanotte No Summer Edition. Andrea Tuzio da Milano e Armando Piccolillo in diretta dal Tourmaline di Lipari.
0: Sì, buongiorno amici, dobbiamo fare anche tanti auguri a Sinner che compie 25 anni.
6: Come i miei nipotini e i figli di David, oggi.
0: La stessa cosa.
1: Oggi è compleanno, chiediamo a chi. Oggi fa 25?
0: 25 anni Sinner, così dicono.
6: Sì. Sarà felicissimo sì. Giulia.
7: No, Yannick Sinner li fa il 16 comunque.
1: Infatti era ieri il compleanno, Armando.
7: Sì, sì. Mi pare di sì.
1: Era ieri il compleanno.
0: Se non vado a dormire,
7: scusate, ho il 16 o il 18, non lo stesso giorno dei miei figli.
6: Qualcuno ha sbagliato.
0: Ma pure io, ma perché

0: hanno il regalo, insomma, che hanno fatto gli
1: Anni Zimmer. No, non credo. Gli hanno regalato un piccolo peluche di con un leone, una roba del genere. Amici, volete fare degli auguri? Fatelo. Magari a Gianni Zinner 378 378 1025, oppure 02 25 15 15. Ricominciamo, Armando?
0: Bye! Bye.

0: E ora son mi corazon alla bin alla ban alla bim bum ban. Me gustas tu, Manu ciao, ciao. Fai un salto, sì. Fanne un altro. Ciao. Fai la giravolta.
1: Tra l'altro, Manu ciao, nel testo dice, sì. Si sente anche un 4
0: secondo
1: della
0: voi che cosa ho in mano in questo momento? Cosa ho in mano? Cosa sono
2: questi?
0: Tappi
2: di
0: sono
2: sughero.
0: Due?
1: Esatto.
0: Bravissimo, ma che cosa tappavano? Tappavano
1: delle bottiglie,
0: due bottiglie di
1: champagne. Prosecco.
0: Molto bene. Prosecco,
1: prosecco,
0: prosecco.
1: Buono il prosecco.
2: E allora adesso invece vai a tappare? No, basta.
1: No, basta. Bene. Manu ciao, nel testo dice 4 della mattina e poi 5 della mattina. E infatti sono le 5, ma alle 4 sono partiti Matteo e Martina. Grazie amico, me lo dicono in tanti. Matteo, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Come stai prima di tutto?
3: Che è già caldo, troppo caldo.
1: Lo so, amico.
0: Già, ancora ti devi svegliare, già hai cominciato a lamentarti.
1: Esatto.
0: Figurati alle 5 del pomeriggio cosa farai.
1: Figurati, insieme con chi sei, dove sei?
3: Allora, sono con la mia fidanzata Martina
1: che
3: e in questo momento siamo... Dov'è che siamo?
1: Ecco.
3: Siamo sotto Cirolo in questo momento.
0: Sotto le stelle.
1: Benissimo.
0: Siete sotto le stelle, sotto un cielo. Insomma, la tua ragazza cosa fa? Dorme invece di darti una mano?
3: No, ancora sveglia, ma tra poco tanto dormirà.
1: Ci lascerà. Bene, molto bene. Matteo, senti, dove dovete arrivare?
3: Noi dobbiamo arrivare a Morciano di Leuca.
1: Che è in Salento.
3: In Salento, esatto.
1: Ok. Io sento dalla voce che c'ha le palle talmente distrutte. Vogliamo solo sapere se è così, Matteo.
3: Può darsi.
1: Può darsi, molto
0: allora,
1: bello.
0: E perché vuoi condividere questa tua cosa con noi? Scusami, Matteo, che cosa vuoi? Perché ci hai chiamato?
1: Perché siamo
0: Matteo?
1: Gli unici a fare compagnia.
2: No, l'ho richiamato io perché avevo visto un messaggio che mi piaceva.
1: Per questo.
3: Allora, innanzitutto, io posso dire una cosa: io non sapevo neanche che ti avessero mandato il messaggio. Ha fatto tutto lei di nascosto.
1: Ha fatto bene. Brava Martina. Quindi, la Martina è la persona giusta della coppia, evidentemente.
0: Ti ha visto un po' addormentato, un po' rimbambito,
1: ha detto,
0: chiamiamo la radio così se lo svegliamo.
1: Senti, ma questa partenza, Matteo, ma per evitare il macello in giro, immagino, partenza intelligente.
3: Sì, esatto, ci proviamo.
1: Sì, noi siamo il programma delle partenze intelligenti, quello è la questione.
0: Cosa fai nella vita, Matteo?
3: Io sono idraulico.
1: E quindi una settimana o due di ferie?
3: No, due minimo.
1: Due minimo, bene così.
0: Martina, cosa fa nella vita, Martina? Spende i tuoi soldi?
3: No, lei spende i suoi, lei fa la magazziniera.
1: E quindi spende i suoi, come è giusto che sia. Va bene, ragazzi.
0: Però l'idraulico di questi tempi, l'idraulico guadagna bene, siamo molto contenti, Matteo.
1: E non sai quanto mi servirebbe adesso, ma va bene. Matteo è in vacanza. È in vacanza, lasciamolo stare.
0: Ma tu un sifone nel baule dell'auto ce l'hai sempre a portata di mano, vero o no?
1: Non credo.
3: Ne ho due.
1: Bravo, Matteo.
0: Perché può sempre servire in vacanza, ti fai, hai capito, la seconda, la terza paghetta.
1: Portatevi i sifoni in vacanza. Ciao Matteo, grazie, buon viaggio, ti facciamo compagnia noi. Ciao Martina,
0: evviva gli idraulici del mondo.
1: Sempre, arriva Amelie, questa è Non è Francesco.

0: Treasure di Bruno Mars su RTL 102.5. Suona bene, è un bell'uomo.
1: Beh, sì.
0: E poi c'ha quest'outfit spettacolare, sì. Rosso, vedi i colori, non bianco e nero come ti vesti tu. Ti vesti come se fossi un tifoso juventino, nonostante tutto tu sia nato a Caserta.
1: Oh,
0: no, scusa, sei nato a Napoli. Sei nato a Napoli, vissuto a Caserta, trapiantato a Milano, detto Andrea Tuzio o milanese.
1: Cioè, hai detto tifoso la Juventus, ti vengo a prendere,
0: no,
1: a casa. Ma davvero?
0: Non
1: vengo
0: tifoso.
1: No, hai detto come un tifoso,
0: no,
1: la Juventus.
0: Come?
1: E non devo mettere proprio.
0: Perché sei bianco, vestito di bianco. Ok.
1: Ma vedi un po',
0: perché
1: Gesù.
0: Resta, c'è il baffo nero, quindi baffa nera italiano.
1: Metti un vocale, grazie, così sta zitto.
0: Ciao.
1: Vai.
2: Ragazzi, stamattina si riprende a lavorare, via con il vostro ritmo.
1: Certo.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata a te, caro. Caro.
0: Caro.
1: Buona giornata.
0: Caro. Dai, mettiamo una canzone.
1: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani su RTL 102.5, le 5:23 minuti. Buongiorno Italia, ben svegliati e ben svegliati anche agli amici di Seregno,
1: esatto.
0: Una città insomma antichissima, risale al Medioevo,
1: guarda,
0: o tardo Medioevo.
1: Mi fido di te, io non ne so niente, chiederei ad Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, come sentite Enzo è affannato perché sta correndo la sua corsetta mattutina.
0: Ma che
2: no,
0: ne sai?
2: No, sono affannato, non sono affannato. Perché sono?
1: No, come affannato nel senso che hai, hai un po' di affanno, per quello è il respiro pesante quando si corre.
2: Mi sto rilassando.
1: Ah, bene, bene, ma noi va benissimo anche così, puoi continuare, sì, a correre, figurati. Quanto chilometri ti spari stamattina?
2: 10 sempre, tutte le mattine.
1: Mamma mia, 10,
0: bravo, 10 chilometri è bellissimo. Io ne faccio 8, non me ne frega niente a nessuno d'inverno. E ti senti meglio, ma lo fai per dieta, per far scendere un po' la glicemia? Perché
2: bravissimo.
0: Lo fai come cantava Marco Masini?
2: Madonna, bravissimo. Lo faccio per... per tenere la bada alla glicemia,
1: giusto. Però, bravo, beati bravo. Voi perché uno ne fa 10, Armando ne fa 8. Io ieri ne ho fatti 3 e mezzo e stavo per svenire,
0: morire.
1: Vabbè, ma che ci volete fare? Ognuno ci prova.
2: Ma io, che sia inverno, che sia estate, la mattina esco, mi faccio 10 km e poi vado al lavoro.
1: Bravo, Enzo.
0: Sei, scusa, sei sposato?
2: Io sì. Purtroppo sì, da 36
1: anni. Ma come purtroppo perché, sì, da 36 anni? Ma
0: perché?
1: Sei matto se ti sente tua
0: ma
1: moglie?
0: Sì. E se no col cavolo, quello stava a casa a dormire nel letto, che esce prima.
1: Ma, hai capito? Ma scusa, io quando, scusatemi, io vi do la mia esperienza. Io quando sono con la mia fidanzata, viviamo insieme e siamo a letto insieme, mi viene meno voglia di uscire. Non so a voi. A me viene meno voglia. Ah, va bene, ognuno c'ha il suo. Vabbè, ragazzi, mi dispiace per voi. Io vivo allora una situazione felice.
3: Armando, Armando Enzo, incontratevi, magari tra di voi può andar meglio.
1: Può nascere qualcosa.
0: Volevo solo dire una cosa, caro Andrea Tuzio. Ma succederà anche a te di scappare via da casa prima o poi.
1: Va bene, ne parleremo quando succederà. Enzo, leggo che vai in vacanza una settimana, goditela.
2: Sì. Vado a prendere l'aereo tra un'ora.
1: Che bello, Enzo!
0: Bravo.
1: Ciao!
0: Facci da
1: goditi!
0: Ciao, da solo.
1: Ma dove vai? Vai ad Agrigento?
2: Vado a Secca Grande, sì, con un paesino vicino a Ribera sul mare.
1: Che
2: poi
1: bello.
2: Lavoro una settimana. Poi lavoro una settimana, prendo il mio aereo, vado a casa mia in Calabria a bagnare a Calabria.
1: Che meraviglia!
0: Molto bene!
1: Ciao Enzo! Buon viaggio!

0: che bella, Malcolm Todd, Herrings o Herrings su RTL 102.5. Albeggia!
1: Finalmente! Albeggia! Finalmente, ecco. Finalmente, amici, io volevo salutare Michele, che sta andando al lavoro, ma sarebbe rimasto volentieri a letto con la sua futura moglie. Sì, Michele.
0: Salutiamo Michele, io anche sono Dracula. Dracula va a letto con voi,
1: si rimette a letto, che è il tauto, che sarebbe la tomba. 30 Seconds to Mars, questa è Rescue Me.

0: Rescue Me, 30 Seconds to Mars su RTL 102.5, le 5:35 minuti. Buon lunedì, buon inizio settimana, amici.
1: Sì, 378-378-1025, i vostri vocali, ce n'è uno, lo sentiamo.
2: Buongiorno, fanciulli.
1: Buongiorno.
2: Roberto. Ciao. Di Milano, tassista.
1: Me lo ricordo.
2: Pronti a cominciare una nuova giornata.
1: Bravo.
2: Mi raccomando, ragazzi, buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie mille.
0: Tanto guadagnerai pochissimo, perché tanto non c'è nessuno a Milano. Chi devi portare a Milano?
1: I turisti che fanno le tratte, quelle che costano di più. Malpensa. Sono quelli, te lo dico io.
0: Mi raccomando, il POS sempre acceso.
1: Bravo, a tra poco.
3: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio.
3: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa!

0: Don't Look Any Further, Dennis Edwards and Saida Garrett su RTL 102.5. 5:44 minuti, dove andiamo, Tuzio?
1: Andiamo da Manuel Bella che ci fa sentire un vocale. Grazie, Manu.
2: Andrea Armando,
1: grazie.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, Valeria.
2: Stamattina piove, qui c'è gente che torna dalle vacanze e tutto. Io invece mi metto a risistemare la mia casa perché ho avuto parenti fino a ieri. Quindi dobbiamo risistemare tutto,
1: mamma,
2: lavatrice,
1: mia,
2: tutto,
1: ragazzi.
2: Quanto. Ciao, un bacio a tutti, ciao, bellissima giornata a tutti.
1: Grazie, Valeria. A te.
0: Grazie, Valeria, a te, grazie.
1: Ma soprattutto grazie per quello che farà oggi. Sì. Che l'ho sentita un po' pesantina.
0: Come si dice? Parenti serpenti.
1: Io sono,
0: no?
1: D'accordo
0: così.
1: Con te.
0: Cioè, tu... E poi perché ti vengono a trovare tra il 14 e il 16 di agosto? So. Vogliono qualcosa, vogliono la grigliata gratis.
1: Tu li fai venire mai a casa i parenti?
0: Non ci sono mai, ogni volta che devono arrivare io dico no, devo andare a prendere zia che arriva dall'America,
1: fratello,
0: mi dispiace.
1: Mio, abbracciami, siamo in due.
0: Non voglio nessuno, voglio stare tranquillo, io e il mio divano.
1: Gianna Nannini a Marrakesh, questa è America Inc.

0: Fammi l'amore. La Nannini e Marrakesh con America su RTL 102.5.
1: Armando,
0: ma te sempre più forte. Sono l'America.
1: In un'altra vita.
0: Buongiorno Italia.
1: In un'altra vita eri un cantante meraviglioso.
0: Era un rocker.
1: Sì, decisamente. Sentiamo gli ultimi vocali. Dai, che abbiamo finito.
2: Buongiorno RTL. Buongiorno. Sono Paolo da Messina. Io quest'anno non ho fatto ferie.
1: Aia.
2: Chissà quando le potrò fare.
1: No, Paola.
0: Mai.
1: No,
0: Paola, magari non li farai mai.
1: Un messaggio di speranza, Armando.
0: Ma ragazzi, ma non è che per forza uno deve fare le ferie. C'è chi si annoia a fare le ferie. Io per esempio a fare le ferie mi annoio.
1: Ma se stai lavorando a Lipari in costume 24/24, ma non ti vergogni? Ma vergogna.
0: È sempre lavoro, scusa.
3: Buongiorno RTL. Siamo in viaggio per l'aeroporto di Bologna per arrivare a Tropea.
1: Vedi?
3: Fateci compagnia.
1: Ma certo.
3: Un saluto.
1: Ciao, siamo qui apposta. Ciao. Tranquillo, finiamo noi, arrivano le news.
0: Traffico, troverai molto
1: beh,
0: traffico.
1: Certo. Ci abbiamo l'ultimo, così chiudiamo. Perché sentiamo.
4: Buongiorno, RTL 105, Neno da Venezia.

0: Buon venerdì! Un abbraccio a tutti voi!
1: Ma che buon venerdì!
2: Ma che buon venerdì, rimbambito! È lunedì, inizio settimana, dove lo vedi il venerdì?
1: Allora, a Venezia fanno colazione in modo diverso, tu sei presente.
2: Ah, può essere, sì.
3: 30 euro?
1: No, con lo spritz. Sì. E poi volevo salutare Paolo dalla palestra che ci sta ascoltando in questo momento. Poi un saluto ai ragazzi.
2: Alle 5.
1: In direzione Porto Cesareo c'è anche un post scriptum, un messaggio per le ragazze. Pensate voi alla cena perché noi siamo stressati. Ce lo scrivono Michele e Salvatore da Caserta. Noi facciamo da megafono ai nostri ascoltatori.
2: Sì, perché noi uomini delle volte facciamo anche gli sciocchini per non andare alla guerra.
1: Bravo.
2: No, facciamo quelli che non capiscono niente perché tanto capiamo. E poi voi donne ci cascate, levatevi, facciamo tutto noi, meglio.
1: Spesso succede il contrario, amico mio. Vabbè, dai.
2: E a proposito di amore, di passioni, andiamo nella città degli angeli.
1: Esatto, bravo.
2: Cosa si fa nella città degli angeli?
1: Dipende, qual è la città degli angeli? Los Angeles, evidentemente. È lei.
2: Ma guarda che sei bravissimo.
1: Mamma mia, lascia stare, me lo dicono in tanti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, sì. Hanno fatto di strada, hanno fatto tantissime cose, molti hanno detto che la loro o la sua salute era a rischio.
3: No, quella... Ma io l'ho visto ballare quest'estate.
2: È formissima, stiamo parlando di Mick Jagger. Yes. Chiudiamo con
3: i Rolling Stones, il nostro Millennium Hit, questa è Start Me Up.

0: grazie.
1: Ah, prego. Grazie. Ai Rolling Stones, veramente, evidentemente.
0: Veramente grazie ai Rolling Stones, ma soprattutto grazie a noi, grazie ai nostri ascoltatori, grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie a tutti.
0: Allora, ho la versione, come ripete in apertura, sì, cioè quella bella così, e poi c'è la versione fatta dalla AI,
1: dalla stampante,
0: vedi?
1: Certo.
0: È più bella quella fatta così.
1: Io vi invito, okay, sempre a seguirci sul canale 36 del Digitale
0: Anche
1: Terrestre.
0: Per strada.
1: No, quello magari eviterei, grazie, soprattutto in questo momento, almeno per quanto mi riguarda, Milano da solo non è il massimo della vita.
0: Avete fatto una pernacchia anche oggi?
1: No, nessuna pernacchia. Armando, ma perché tu sei chiusura, sicuro che non ci sono movimenti intestinali nelle tue zone?
0: No,
1: va bene.
0: Siete voi. Sei tu che ti muovi sulla sedia,
1: ma
0: che fa rumore, capito?
1: Seduto. Vabbè,
0: sei in piedi.
1: Certo. Ma io non metto una vigor, lo so. Signori,
0: ma
1: abbiamo
0: cosa vuol
1: finito.
0: Dire? Va bene.
1: Grazie mille,
0: sì,
1: da Lipari, dal Tourmaline, Armando Piccolillo.
0: Ciao.
1: A domani.
0: Ciao.
1: Sempre tra le 3 e le 6.
0: Ciao.
1: Vi ringraziamo naturalmente,
0: grazie,
1: i fratelli Bella. Ringrazio Armando.
3: A voi.
1: Bene,
0: grazie,
1: bravo.
0: Grazie
1: dopo
0: a tutti.
1: Dopo di noi,
0: grazie,
1: le ultime news con Giovanni Perria. Giovanni, buongiorno, buon lunedì,
3: buongiorno,
1: buona settimana.
3: Buongiorno.
0: Grazie anche a Giovanni Perria. Grazie.
1: E poi una nuova puntata in diretta da Praia a Mare di Non Stop News. Ciao amici, a domani, buona settimana.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche ad Altomonte, in provincia di Cosenza, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Si sono conclusi in tarda serata gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica a Birmingham in Gran Bretagna. Per l'Italia sono arrivate grande soddisfazione anche nell'ultima giornata di gare. E allora sentiamo Enzo Tamborra.
6: L'Italia è la regina d'Europa dell'atletica leggera. Il punto esclamativo sul prestigioso primato è arrivato all'ultima gara, quando la 4x400 uomini, composta da Scotti, Sito, Sudassi e Benati, ha sconfitto in casa loro gli inglesi, in quello che doveva essere il loro punto di forza. In precedenza erano arrivati l'oro di Larissa Iapichino con un salto di 7 metri al primo tentativo e il bronzo della staffetta 4x400 donne. 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi. Il bilancio di questa memorabile spedizione azzurra a Birmingham. Poteva essere regina d'Europa anche l'Italia del nuoto, beffata però in extremis proprio dagli inglesi. Non è bastato il terzo oro nei 400 stile libero di Simona Quadarella. A pesare i secondi posti per appena un centesimo di Ceccon nei 100 dorso e di Benedetta Pilato nei 50 rana.
5: Tragedia nel Lecchese, un'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha provocato la morte di un ventenne di origine africana a Malgrate, appunto sul lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. È stata aperta un'inchiesta per furto pluriaggravato di opere d'arte al Museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Sul furto sentiamo la direttrice del museo, Marisa Mercurio.
7: Il furto è avvenuto in una condizione del museo in assoluta funzionalità di allarmi, di presidi e di sorveglianza da parte dei custodi.
5: 5 adolescenti sono morti e altre 4 persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra 2 automobili che viaggiavano sull'autostrada M9 nella contea di Kildare in Irlanda. L'incidente è avvenuto tra lo svincolo 3 e 4. E siamo allo sport del calcio, i 32esimi di finale di Coppa Italia, clamorosa eliminazione della Lazio battuta dal Mantova per 2-0, Frosinone Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Entella 3-2. Adesso Barbara Sala, buongiorno a te.
2: E oggi continuiamo a girare l'Italia non con le vostre vacanze, ma con le vostre cene, con le vostre gite, le vostre sagre, le sagre che ci sono nel luogo magari in cui abitate, il vostro paese d'origine dove siete in vacanza, oppure quelle dove siete partiti apposta per andare lì a cena, per mangiare magari quel prodotto tipico locale o per vedere quella processione o quel evento. 02 25 15 15, vi aspettiamo.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un fronte da nord-ovest e porterà un aumento della variabilità su gran parte della centro-nord. Acquazzoni temporali saranno più diffusi sulle Alpi, sull'Italia centrale e sul Triveneto, localmente anche di forte intensità sulle pianure e sulle coste dell'Alto Adriatico tra pomeriggio e sera. Temperature minime in lieve diminuzione, nel corso della settimana avremo valori più gradevoli. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeter.
4: Via Radio.
9: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Si viaggia regolarmente sulla rete in queste prime ore del mattino, ma prevediamo un aumento del traffico dal sud verso il nord per i rientri dalle ferie del Ferragosto. Ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7 Milano-Genova. E sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine dell'intervento è previsto entro la fine del mese. E quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. E concludo con la chiusura per lavori fino al 28 agosto del tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade è tutto, a più tardi, fate buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro. A più tardi.

0: arrosticini, amici subito. Del muscolo. La candidata ma Bernardo questo? Mi dica che cos'è il muscolo.
1: È questo qui, guarda. No, non è questo.
2: È un prodotto gastronomico.
1: Sì.
2: È un po' gommoso, suppongo.
1: Sì.
2: È la coppa?
0: No,
2: la cozza.
1: È il mitile.
2: Esatto, perfetto.
0: Non il milite.
1: Che
0: è
1: quello
0: il
1: ignoto, esatto. Quella è un'altra cosa.
0: Buongiorno amici, oggi giochiamo con le sagre della sagra del muscolo in Liguria.
1: Sì.
0: Ci sono andata inconsapevolmente.
1: Dove vivo io? Sì, esattamente.
0: Capito? Ero più o meno da quelle parti, dalle parti da Spezia, hai ragione. Per il compleanno di un'amica, sagra del muscolo.
2: Mm, ma non ci credo. Barbara Sala inconsapevolmente mai.
0: No, io ero convinta che fosse una carne.
1: I bodybuilder.
0: Cioè, no, io ero convinta che fosse una parte di carne di qualche animale.
2: Sì, anche io fino a 25 secondi fa.
0: Esatto, poi invece ho scoperto che lì muscolo è la cozza. Vedi, non si finisce mai di imparare. Questa è la saggezza popolare che possiamo apprendere nelle sagre. Buongiorno amici, comincia Nonstop News, la prima ora di linea diretta dedicata proprio a questa. Lucrezia Bernardo, buongiorno.
2: Buongiorno Barbara Sala, lunedì 17 di agosto comincia una nuova settimana da Praia Mare al TH Resort. Noi siamo carichi, l'avete capito, e questa mattina vogliamo proprio parlare di sagre, sulle quali mi sembra di capire che Lorenzo Dardano sia piuttosto preparato.
1: Sì, ne ho preparato insomma un carniere. Faremo un elenco dettagliato. 378 378 102 5, 02 25 15 15 per appunto la linea diretta, e raccontarci la vostra sagra dell'estate.
0: Esatto, quella magari che si tiene tutti gli anni nel vostro paese d'origine, dove abitate, dove andate sempre in vacanza, oppure quell'appuntamento fisso che almeno una volta in estate, o non necessariamente in estate, attenzione, bisogna partire, prendere e andare, perché si sta troppo bene, è troppo bello e si mangia benissimo, oppure quella come nel mio caso in cui siete incappati per caso e sono 20 anni che io faccio sta gag del muscolo, capito? Perché immagino che nessuno come me lo sappia. Dai, vi aspettiamo 02 25 15 15. Prima di iniziare però dobbiamo salutare Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
1: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
2: È vero, perché i prodotti Eurospin sono ottimi e quelli della gastronomia sono sempre freschissimi.
0: Da Eurospin la spesa è intelligente. E allora vi aspettiamo nella nostra linea diretta, giriamo l'Italia anche con i messaggi al 378 378 1025.
2: Si parte, c'è la musica. Emma, Fabri Fibra.

0: Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga alle 6 e 12 minuti in questo lunedì 17 di agosto. Buongiorno, buon inizio di settimana dalla squadra di Non Stop News. Barbara Sala, Lorenzo Dardano e Lucrezia Bernardo con voi fino alle 9. E come sapete la prima ora è quella dedicata alla linea diretta. Abbiamo parlato di tutti i vostri programmi, delle ferie magari fatte, concluse, di chi invece le sta cominciando. Ma un argomento che sicuramente non scade, perché a quanto pare di sagre ce ne sono veramente tante, è proprio quello che le riguarda. E allora al 378-378-1025 aspettiamo i vostri messaggi scritti o vocali, ma allo 02-25-15-15 intanto c'è Emanuele. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi di RTL. Sono un volontario della Dogato Live, sto scendendo giù dai Monti Lessini io e mia moglie, perché da mercoledì inizia la nostra sagra a Dogato Ferrara.
0: Oh, e di che sagra si tratta?
2: Cosa si mangia?
1: Qui si mangia e si ascolta buona musica, sono delle cover band, la nostra gastronomia logicamente siamo di Ferrara, siamo delle valli di Comacchio, quindi l'anguilla, regina.
2: Ah, certo.
1: E poi la grigliata, la classica grigliata, okay. La nostra è famoso il castrato.
3: Aspetta un secondo, ti chiedo una gentilezza, puoi ripetere bene la prima cosa che mangiate a Lucrezia?
1: No.
3: Che mangiate là?
1: L'anguilla di Comacchio.
3: L'anguilla.
2: Non è piaciuta tanto.
3: Ha fatto una faccia brutta adesso qui. È presente l'anguilla?
0: Sì, perché una roba che squiscia. Perché una volta l'ho mangiata senza sapere che fosse anguilla.
2: Però l'hai mangiata.
3: Sì, le è rimasto il trauma. Sì. Guarda lì che faccia.
2: Manuele, puoi dire che è una specialità, è una cosa buonissima.
1: È una cosa buonissima alla griglia. Alla griglia ha un sapore unico e i buoni intenditori di pesce conoscono bene quant'è l'importanza dell'anguilla e anche l'importanza nostra per il nostro territorio per valorizzarla, ecco.
0: Ma infatti guarda, ma è Barbara Sala che si prende gioco di me perché è uno dei suoi hobby preferiti, ma non metto in dubbio.
3: La mangeresti a pranzo?
0: No, però c'è, guarda, mi è capitato con la sagra della Municedda. La Municedda è la lumaca.
3: Buona anche la lumaca.
0: Vedi, anche lì uno può essere scettico e invece a seconda di come è cucinata, perché c'è alla griglia, col sughetto,
3: adoro
0: eccetera eccetera,
3: io.
0: Insomma, cambia anche parecchio il sapore, quindi io mi fido assolutamente, oltre al fatto che, ripeto, l'ho mangiata, quindi di sapore non è male. È l'idea, come sempre, no? Tante volte è l'idea che un po' ci stranisce, poi però...
3: Io ho ricordi di infanzia, perché anche in Lomellina, figurati, terra di risaie, estremamente umida come Comacchio. Ecco, lì l'umidità di solito siamo intorno al 99,9% periodico,
2: sì.
3: In ogni istante, caro amico Emanuele. E anche dalle mie parti l'anguilla è un piatto molto... è un tempo, adesso un po' di meno. Mio nonno le andava a prendere in mezzo alle risaie, nei fiumi, così, e poi bisognava uccidere questa anguilla.
0: Urca.
3: Ed è un pesce estremamente elettrico nel senso letterale del termine, per cui anche se tu lo accetti, ma nel senso di fatto a pezzettini, continua a muoversi.
0: Mamma
3: e io
0: mia.
3: Ho questo ricordo di questo enorme vascone dove mia nonna pigliava l'accettata questa anguilla, che poi fatti in umido, signori miei, è nu babà, lo cucinano molto, se non sbaglio,

0: I cinesi, mi è capitato a volte di trovare nei ristoranti cinesi l'anguilla.
1: È proprio lì che l'ho assaggiato, inconsapevolmente. Emanuele, ti chiedo.
2: La nostra intenzione è proprio tenere vivo questo ricordo che ci tramandano i nostri nonni. Abbiamo anche la grigliata di carne per chi non apprezza l'anguilla, e poi si ascolta della buona musica in compagnia. L'idea del nostro piccolo paese è quella di tenere sempre viva questa tradizione che dura da 25 anni.
3: Come si chiama il piccolo paese? Così salutiamo poi.
2: Si chiama Dogato, e l'associazione si chiama Dogato Live, Dogato Vive. Siamo un paese di 850 anime che cerca di tenere vive le tradizioni.
1: Bellissimo. Meraviglioso.
0: Se volete una madrina dell'anguilla, io ci sono, io vengo, ok?
2: E noi ti ospitiamo.
0: Guarda, la madrina, proprio voglio essere anche vestita come anguillata.
1: D'accordo.
3: Grazie Emanuele.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Emanuele. Ciao, grazie. C'è l'informazione su RTL 102.5, poi torniamo in linea diretta con voi, a tra poco.
0: Cade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz, che Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Intanto gli Ayatollah lanciano una taglia di $30,000 per chi cattura o uccide soldati degli Stati Uniti.
3: È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese, ricercato nella notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna picchiata selvaggiamente abbandonata all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato questa mattina nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese.
0: L'Italia chiude al primo posto del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sono arrivati gli ori di Larissa Iapichino nel salto in alto e quello della staffetta 4x400 maschile. Argento di Pietro Riva nella maratona e nella classifica squadre in quella femminile. Bronzo invece per la staffetta 4x400 donne. L'Italia che sa vincere non smette mai di crederci, ha scritto Giorgia Meloni.
4: Via Radio. Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La viabilità è regolare, ma il traffico dal sud verso il nord aumenterà dalla metà mattina per i rientri dalle ferie del Ferragosto. Se viaggiate a nord-est sulla 27 Venezia-Belluno, attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Nord e la statale 51 Alemagna. Inoltre piove tra il bivio della 28 Portogruaro Conegliano e Belluno, e in presenza di pioggia non superate 110 km/h se non è indicato un limite inferiore. Ricordo che sulla diramazione Predosabettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7 Milano-Genova. Infine sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine dell'intervento è previsto entro la fine del mese. In presenza di traffico consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie ancora per i preziosi aggiornamenti. 6:19, fate buon viaggio, anche magari diretti a quella sagra che vi ha spinto a muovervi al di là ovviamente del Ferragosto. Ne abbiamo parlato e riparlato. Posso darne qualcuna?
1: Vai. Sì, io ho individuato la mia, prego.
3: Vai. Agnolotto.
1: Ah, beh,
3: frico,
1: sì.
3: Lardo.
1: Beh, sì.
3: Tortellino.
0: Ma dici dove sono però?
3: Porchetta. Una la posso dire qua, è diamante, il peperoncino. Vai, vedi come.
0: E fanno tutto col peperoncino?
1: Ma ce ne saranno i vari tipi, no? Poi magari c'è quello molto piccante, ma anche quello più delicato.
0: Per
1: i palati raffinati come i tuoi.
0: Infatti, sì. Ci sono quelli che mettono il peperoncino ovunque, anche laddove dici, ma che senso ha? Tipo sulle zucchine. Ora, la zucchina, che è la roba proprio, non dico in sapore, però proprio delicata, neutra.
3: Sì.
0: E se metti il peperoncino, senti solo il peperoncino.
1: Proprio per quello, per stupire, per fare qualcosa di diverso. Io ho individuato la sagra del gorgonzola, Andrea ci scrive metà settembre, però non ci dice dove.
3: Sarà proprio a
0: Gorgonzola.
3: Credo.
0: Allora, perché in realtà il territorio del Gorgonzola è piemontese. Giri tutta la zona del Piemonte, Oleggio, Cameri, lì producono il Gorgonzola. La cittadina di Gorgonzola però è in Lombardia, credo in provincia di Milano. Quindi e sarà probabilmente nato lì, però poi la produzione si è spostata. Non lo so, amico, dacci dettagli.
3: Rocco che è in collegamento. Dici tu,
1: ragione,
3: qual
1: Barbara.
3: È la sagra del tuo cuore? Ben trovato, buona mattinata.
5: Allora, buongiorno, io chiamo la Cittanova e sono ascoltatore circa 30 anni di RTL. E niente, la sagra del mio paese adesso è diventata una festa, la sagra dello scocco e del baccalà. è circa 25 anni che si fa.
3: Caffè e baccalà.

0: questo è baccalà, sì. E Belgica, anni che si fa, ormai è una meta dei turisti. Ogni anno si fa sotto Ferragosto, quest'anno è stata fatta il 10 agosto. E tante persone vengono proprio apposta a fare le ferie nel nostro paese proprio per questa sagra. Quest'anno, oltre al mangiare, c'è stato Fabrizio Moro come musica. E anni 90, che è quel gruppo che fanno canzoni discoteche degli anni 90. E si è partito dalle 7 fino alle 3, il paese è tutto in festa in pratica. Ormai è una festa che da 25 anni che è una grande festa, diciamo, oltre una sagra.
1: Certo.
2: Ok.
1: Ma Rocco, sì, si tratta di una festa di un giorno, quindi, o sì, è spalmata?
0: Prima
1: su più
0: si faceva
1: 2 giorni,
0: però adesso l'apro un luogo di Cittanova con l'azienda che io lavoro, se fosse noi, la stock di Cittanova, hanno deciso di fare un giorno, ma fatto bene.
1: Bello pieno.
2: Ma cucina, perdonami, questo stoccafisso?
0: Allora, guarda, ci sono circa 200 persone che... tu vuoi sapere le ricette? Le ricette, quest'anno c'è stata una novità che ha fatto un grande successo. È stato il panino con lo stocco marinato, con il peperone secco e con la rucola, che ha fatto un grande successo. Circa 10.000 panini, oltre la pasta con lo stocco... con il sugo, il baccalà alla mugnaia, diciamo
3: in
0: che
3: in tutti i modi, insomma, via.
0: In tutti i modi, ci sono 5-6 assaggi che tu ritiri il vassoio con il vino, con un buon vino e acqua e via, diciamo che
2: te lo chiedevo perché per noi in Lombardia il venerdì pesce e c'è il merluzzo fritto. Tu vai ancora adesso nelle gastronomie, il merluzzo fritto lo trovi il venerdì, più raramente negli altri giorni. Magari qualche volta l'ho mangiato in umido, però basta, mi fermavo lì, insomma, nelle preparazioni. Invece qui
0: sì,
2: c'è
0: ancora
2: tutta la...
0: anche la nuova tradizione del venerdì di mangiare il pesce. In pratica nel mio paese, anche nelle vicinanze, tra Cittanova, nella provincia di Reggio Calabria, anche Vibo e via di seguito, c'è la tradizione di mangiare sia lo stocco, che lo stocco serve il merluzzo e anche il baccalà fritto, come dice lei.
3: Perfetto, abbiamo capito tutti i modi con cui, appunto, attraverso cui cucinarlo. Grazie davvero, Rocco.
0: Grazie e buona lei, sagra buon lavoro per l'anno prossimo.
1: Ciao.
0: Salve.
1: Grazie. Tanti messaggi ci iniziano ad arrivare, a me già viene fame, io questa mattina mi trovo un po' in difficoltà perché per quanto siano le 6:23, quando io penso al cibo, soprattutto salato, per cui ho un grandissimo debole, devo dire che mi iniziano a immaginare poi io seduta a tavola, servita e riverita di tutte queste pietanze.
2: Sì, però nelle sagre non c'è proprio tutto questo servito e riverito,
1: no,
2: cioè la sagra è bella perché
1: però bisogna essere organizzati, cioè tu vai a fare la coda per il cibo, io vado a prendere da bere, ma tu prendi quello in umido, io quello alla griglia e poi ci si ritrova al tavolo che sarà occupato da qualcun altro palesemente. Giusto. Si mangia in piedi e anche quello è il bello, però, no?
3: Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate,
1: perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Quindi direi un'ottima occasione, no? Per festeggiare insieme.
2: Amici, l'ho trovata.
3: Sì.
2: Dobbiamo però muoverci.
3: Sì.
2: Fino al 23 agosto, Monte Castrilli, provincia di Terni, sagra dell'anatra. Lucrezia, anatra?
3: Sì,
1: non
3: no?
1: L'ho ancora mai assaggiata.
2: Ah, allora
3: promossa.
2: Ti mandiamo.
1: Potrebbe essere l'occasione.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: E le abbiamo viste nel cielo negli ultimi giorni di stelle. Lei invece è quella del firmamento della musica di sempre. Giorgia, quando una stella muore, 6:30 possiamo dire. Di questo lunedì 17 agosto inizia la seconda settimana con Lucrezia Bernardo, Barbara Sale e Lorenzo Dardano a tenervi compagnia all'interno di Non-Stop News. Linea diretta Sagre. Che, come dire, identificano il vostro territorio o sono il motore dei vostri spostamenti, nord, sud, est, ovest, fate voi, insomma, via.
1: Che meraviglia.
2: Armando, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
2: RTL, di dove sei?
3: Pure mia, è anche mia.
2: Bravissimo,
3: sì.
2: Bravo.
3: Sì, sì. Io sono della Costiera Nostrana e vivo a Firenze.
2: Oh, e allora qual è la sagra del tuo cuore, quella a cui sei affezionato?
3: Della Costiera Nostrana, è la sagra della cioccolata, melenzana alla cioccolata.
2: Una cosa scusa, che non so.
3: Melenzana alla cioccolata.
0: Non ho mai sentita, scusate, no, questa è mia nuova.
2: Fermi,
3: non ho mai sentito queste cose.
2: No, fermi, lo dico alla regia, abbassate tutto, abbassate la voi non fiatate.
1: Ci manca.
2: Che roba è che è?
3: Melenzana alla cioccolata.
2: Quindi melanzana alla cioccolata?
3: Sì, con la cioccolata, dolce.
2: Okay.
3: È una tradizione, è una tradizione del nostro paese, di maiori.
0: Quella è a ceramiche, siamo

0: lì, no? Mi sembra quelle zone là. Ok. Bello.
1: Meraviglioso.
2: Ci ha stupito, Armando.
1: Infatti, non ce l'aspettavamo. Ed è una sagra, anche a te lo chiedo, perché prima dicevamo di solito le sagre durano più di un giorno. Dura un giorno o di più?
3: Due giorni, ad agosto.
1: Due giorni.
3: Quest'anno è dall'8 al 9 agosto.
1: Ah, vedi, quindi è andata, insomma.
3: È andata già.
1: C'è Barbara Sala che sta smanettando sull'internet.
4: E qui viene fuori proprio una ricetta. Immaginatevi una torta Sacher, però fatta con le melanzane dentro.
0: Che bella immagine.
4: È quella roba qua,
1: Allora, io amo le melanzane e amo il cioccolato.
0: Quindi...
4: Sei malfidente, guardala qua.
0: No, è interessante.
4: Questa sembra una mille foglie.
0: L'immagine è molto bella.
1: Bella? Io
3: l'avete trovato?
1: Sì, stiamo guardando le immagini. Ecco, vorremmo anche assaggiarla a questo punto, però capisco che possa essere più complesso organizzarsi in tal senso.
3: È difficile.
1: E Armando, tu sei un habitué, quindi, di questa sagra, cerchi di andare sempre quando
3: pure
1: possibile.
3: Perché ho mia moglie che le fa un po' spessi durante l'anno, ecco. Mia moglie ce li fa e noi ce li mangiamo.
1: Certo, ti vizia, quindi a quel punto magari se non riesci ad andare alla sagra comunque riesci a godere del prodotto, quindi
3: sì,
1: è ottimo.
3: Sì.
1: Va bene.
4: Grazie, ciao Armando, un abbraccio. Buon tutto. Ultime notizie poi torniamo. Cade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz, che Donald Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Intanto gli Ayatollah lanciano una taglia di $30,000 per chi cattura o uccide soldati americani.
5: Sindaga per il furto avvenuto al Museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La procura della città sullo stretto sta procedendo a carico di ignoti sentiti custodi del museo, che avrebbero ignorato l'allarme scattato quando la teca è stata infranta. E l'Italia chiude al secondo posto nel medagliere degli europei di nuoto. Ieri Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, per Thomas Cecon nei 100 dorso e per la staffetta 4% misto donne per quella maschile. Non ci sono altre notizie, a più tardi.

0: Avevano già collaborato insieme qualche anno fa, credo per l'ino ufficiale di un europeo,
1: degli europei.
0: Mondiale, degli europei, esatto. Li abbiamo fatti con gli europei lì, no?
1: E noi? Li abbiamo anche vinti.
0: Ah, sono quelli che abbiamo vinto noi! Grandi, così, grandi!
1: Donnarumma,
0: grandi, vai bello! You due insieme a Martin Garrix con Fly Flies qui su RTL 102.5, il nostro unit. Allora amici, 6.37.
2: Sì.
0: I candidati
1: dardano
0: i candidati a passare l'esame, insomma, delle sagre. Dardano e
1: sì.
0: Bernardo.
2: Ho già mal di pancia.
0: Mi dicano che cos'è il marubino che si mangia a Cremona.
1: Aspetta che cerco al volo.
2: Non un formaggio?
3: Non lo so.
2: Una crema? Il marubino, un indizio ce
1: la
2: puoi dare?
1: La pasta ripiena.
0: È una pasta ripiena, esatto.
2: Ha barato comunque.
1: Vabbè, adesso non sottilizzi.
0: Google. È tipo un tortellino, un cosino così, ecco. E poi c'era questo qua, te l'avevo chiesto io.
1: La burtleina.
0: Esatto. Cos'è?
1: Una frittatina, provincia di Piacenza.
0: La frittatina come?
1: Detto burtellina, burtleina è
0: In dialettale.
1: Non mi ricordo esattamente, però è una frittatina. Adesso non mi ricordo.
0: Sarà fatta in un modo particolare, perché se devo andare a una sagra per mangiare una frittata e
1: sì,
0: basta.
1: Sì, è molto gustosa, mi ricordo, bella ricca, però.
2: Io mi fermo alla sagra dei bigoli, nel senso che i bigoli più o meno presenti quali siano. E ci scrive Luca da Mantova: buongiorno, vogliamo parlarne appunto della sagra dei bigoli di Casteldario, una tradizione che continua da quasi 180 anni.
0: I bigoli 180.
2: Sono? I bigoli è un tipo di pasta,
1: lunga.
2: Mi pare lunga,
0: pasta
2: esatto,
0: lunga.
2: Tipo degli spaghettoni sostanzialmente.
1: Mettiamola
2: credo.
1: Così.
2: Cicciottini, ecco, per rendere l'idea.
0: Quelli che ci mettono 20
2: buoni,
0: minuti a cuocere.
2: Buoni, sei proprio okay, quelli che trattengono sì. bene il sugo. Mamma, che buoni, che buoni.
1: Fame, sei
2: fame,
1: 38,
2: sì, alle
1: fame.
2: 6.38
1: sì.
2: Tanta, devo dire. Come i vostri messaggi al 378 378 1025. Vabbè, gli intramontabili arrosticini ci scrivono, è monumento abruzzese. Ecco, io su quelli un po' titubante li ho assaggiati. E assaggio, perché ogni volta mi convinco a riassaggiarli, perché hanno un sapore un po' forte comunque. Se non sei abituato, no, magari insomma, all'inizio sono un po' forti come sapore, però so che mi potrebbero piacere molto, quindi mi autoconvinco ad assaggiarli.
0: Perché poi la sagra serve anche per abbattere queste barriere mentali che abbiamo nei confronti del cibo. Caro Pino da Milanese,
2: brava.
0: Dobbiamo lavorare su te stesso, no? Capisci, dentro di te, perché devi liberarti da queste catene che hai, scrive. Ho vissuto 12 anni a Sorrento, a proposito della telefonata prima di Armando, e le melanzane con la cioccolata mi sono passate sotto il naso, ma non ho mai avuto il coraggio di mangiarle. Adoro la cioccolata, ma c'è un limite a tutto. Il limite, caro Pino,
2: è tuo.
1: È una catena,
0: esatto,
1: che
0: una
1: scioglie
0: catena.
1: Il sangue di intervenire.
2: Sì,
1: beh,
2: infatti,
1: Sorrento.
0: Si assaggia tutto, Pino, ma figurati.
2: Volevo proprio andare lì, anche perché poi però lui infatti l'ha detto, Pino dal Milanese, sappiamo che lì, no, cioè al nord.
0: Il bauscione.
2: È un
0: solito,
2: pochino, no, guarda. Sì, è un po' così, un po' reticenti, un po' titubanti, un po' scettici.
0: Che poi noi siamo venuti su nel Milanese a Trippa, che è uno del piatto.
2: Tra l'altro.
0: Tipici.
1: Rane.
0: Rane.
1: Sì.
0: Tu manchi, quella roba lì.
1: Posso fare una piccola digressione sui volontari, perché sì? Se non ci fossero i volontari le sagre non ci sarebbero, l'ho detto, scusate, lo sentivo
2: sì,
1: nel cuore, perché sono veramente il motore e l'anima,
2: hai
1: oltre che
2: bene.
1: Le proloco che le, come dire, racchiudono, le li contengono.
0: Luca, buongiorno.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sono Antonio da Palermo.
2: Ah, Antonio,
0: perfetto.
2: Ho capito tutto. Perfetto.
4: Buongiorno
2: Antonio.
4: RTL anche mia.
2: Grazie.
4: Siete simpaticissimi, allora, la mattina
2: grazie
4: mi fate
2: mille.
4: Morire.
2: Barbara sempre di più, ricordatelo.
4: Barbara,
2: cioè, quando
4: Barbara
2: fai un complimento,
4: è
2: Barbara
4: è
2: sempre
1: fai un podio.
4: Barbara

0: perché viene viva l'Italia.
1: Bravo, ok,
2: viva l'Italia, viva l'Italia.
1: Va già meglio, Antonio. Perfetto. Allora, da Palermo mi verrebbe da dire intanto che già parti in vantaggio e vinci facile. Però
0: no, vabbè.
1: Raccontaci.
0: C'è la sagra
1: no, ma io parlo
0: Rosalia.
1: A livello culinario.
0: Sì, c'è la sagra di Santa Rosalia che è iniziata ai primi di agosto, finirà il 4 di settembre.
1: Wow.
0: Tutte le sere c'è da mangiare per tutte le vie di Palermo, dallo spincione, pane con la milza, spigliola,
1: sì,
0: di tutto e di più trovi.
1: Correggimi se sbaglio.
0: Dimmi.
1: È il pane cameusa, giusto?
0: Sì, pane cameusa.
1: Vedi Barbara, sì, che donna di mondo.
3: Quando la facciamo viaggiare poi lei impara le lingue.
2: Cannoli, savasandir, cannoli come se piovessero, giusto?
0: Cannoli, cassate,
2: che te lo dico a fare.
0: Spincione, c'è di tutto in giro per Palermo.
3: Io ma lo spincione che cos'è? Scusami, quella
2: è una
3: cioè di
2: un pane ripieno.
3: È una ripieno
0: pizza, no, non è ripieno, è una pizza fatta col grano di semola, pomodoro, acciughe, cipolla e caciocavallo.
3: Ma sopra o dentro?
0: Sopra, sopra.
3: Sopra.
0: E a Palermo
1: è buonissimo.
3: Ma è come fosse coperto.
0: Lo vendono per strada e ti dicono scarso d'olio e pieno di polvere.
1: Perfetto.
0: Perché lo vendono per strada a Palermo.
1: Perché lo vendono per strada. Buonissimo, buonissimo.
3: Va bene, dai.
0: Ma
3: grazie
0: tutto
3: Antonio.
0: Giù a Palermo è buono.
3: Sì.
0: Grazie a voi ragazzi.
3: È il punto di partenza di Lucrezia.
0: Ciao,
3: ciao Antonio,
0: ragazzi,
3: tra
0: buona
3: poco.
0: Giornata.
1: A te,
3: ciao.
1: A te.
3: Torniamo da voi 02 25 15 15 per la nostra linea diretta a proposito di Sagre.

Dopo l'incontro in Egitto del leader di Hamas con l'inviato di Trump, Kushner, l'organizzazione palestinese ha chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Oggi il genero del presidente degli Stati Uniti sarà in Israele per colloqui con il premier

0: Netanyahu.
1: E scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz, che Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Intanto gli Ayatollah lanciano una taglia di $30,000 per chi cattura o uccide soldati degli Stati Uniti.
0: Un violento temporale ha provocato la morte di un ventenne di origini africane a Malgrate. Siamo sul lago di Como, sponda Lecchese. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso.
1: Un violento temporale ha provocato appunto questa morte del ventenne mentre è ricoverato in coma farmacologico Nicola Margiotto, 21 anni, provincia di Treviso, vittima di una violenta aggressione a Barcellona mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. È tutto, grazie.
2: 6:46 minuti, non stop news, stiamo parlando di sagre, di quelle che avete in programma, di quelle che magari a volte addirittura, come ricordava Lorenzo in apertura, vi fanno spostare, no? Vi fanno mettere in macchina e organizzare anche una gita proprio rispetto, girando intorno a quella sagra lì, perché si tiene in quel posto, volete provarla, volete partecipare, poi magari vi affezionate anche e vi tornate ogni, e ci tornate ogni anno. Allo 02 25 15 15 dovrebbe esserci Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno RTL.
1: Ciao Francesco.
3: Buongiorno, bentrovati.
2: Ciao Francesco, da dove ci chiami?
3: Io vi chiamo da Mediglia, dalla bellissima Mediglia.
1: Poco fuori Milano, insomma, okay. È sud-est
3: sì,
1: Milano.
3: Sì, provincia di Milano, esatto.
1: Cosa fate da quelle parti di bello, di buono?
3: Ma guardate, noi abbiamo la bellissima fiera antichi mestieri, 25, 26 e 27 settembre, quindi avete tutto il tempo per organizzarvi. Dove ci sono trattori antichi, mezzi agricoli, espositori, soprattutto buon cibo, street food e bella musica. C'è un po' di tutto,
2: meraviglia.
3: Insomma.
2: C'è di tutto.
1: Sì, ma sì, tu fai parte dell'organizzazione anche o sei solo
3: io
1: residente?
3: Io faccio anche parte dell'organizzazione, sì, sono anche assessore del Comune di Mediglia e quindi mi fa piacere, insomma, comunicare questo evento qua sulla... su RTL, però siamo all'ottava edizione ormai, siamo abbastanza conosciuti, ma è molto bella perché c'è tantissima gente che passa a trovarci ogni anno e ogni anno ci rinnoviamo, quindi insomma, a parte l'invito, però sicuramente fare un passaggio da noi vi troverete sicuramente bene, quindi vi aspetto con Barbara Sala che già una volta ha detto che sarebbe venuta a Mediglia, non so se
1: contata,
3: si ricorda, però
1: sì.
0: Certo, dai, questa volta me lo segno. Grazie mille,
3: sì, sì,
0: ciao, buona
3: un
0: giornata.
3: Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
0: Mi sono, ho ciao, un'agenda Francesco. Molto fitta per quanto riguarda le sagre. Adesso sono andata a fare una googolata veloce perché a proposito di spostamenti, ricordo che un anno andai al November Pork. Adesso sono andata a googlare. È questa grande festa che si fa nella zona di Parma, anche a, a Zibello, che è la patria del, del culatello. E questo November Pork, una settimana per paese e si mangia il maiale.
2: Meraviglioso, questo è bello, cioè, me lo voglio segnare.
0: È molto carino, anche perché io andai, credo, a Polesine Parmense, non ricordo, è proprio tutto lungo il fiume. Un'umidità che non te lo dico, però a novembre quindi non fa caldo e tutte le bancarelle, tanti stand gastronomici, ricordo di essere stata proprio molto bene, ecco.
2: Bellissimo, anche perché posso dire novembre è un po' quel mesino là, un po' così, un po' grigetto, quindi se ci aggiungiamo una, un bel appuntamento, passa
0: certo,
2: veloce
0: con i ciccioli, capito?
2: Wow, che meraviglia. Bene, tra poco continuiamo a parlarne con voi ancora per poco, nel frattempo però c'è la musica, con noi Gaia, Bossa Nostra.

0: protagonista di questa estate 2026, anche Gaia Bossa nostra, RTL 102.5, la linea diretta che ahimè sta per finire, ma abbiamo davvero girato l'Italia. Vi porto in Barbagia. L'autunno in Barbagia, siamo in Sardegna. Ogni settimana ci si sposta di città in città tra cibo e cultura e si esplora tutto. Dura tutto l'autunno e la consiglio vivamente. Facci sapere cosa si mangia.
1: Eh sì,
0: perché io sono campionessa di Seadas.
1: Ah, wow.
0: Flurgiane. Sì, anche la fregola.
1: Ah, buonissimo. Vabbè, ma veramente.
0: Campionessa.
1: Bene, avrai un compito poi durante l'anno, insomma, far messaggiare questi piatti di cui ti vanti. Perfetto.
2: Barbara è più richiesta di Taylor Swift e più impegnata del presidente Mattarella, qualcuno scrive, ed è vero, sì, già sì. Solo in Barbagia, per esempio.
0: Come? No, in Barbagia, no, il presidente sta attento. No, però se volete io vengo, io taglio tutti i nastri delle sagre d'Italia e volentieri.
1: Che bella scena, posso dire. Io vorrei tanto seguirti, se posso, se me lo consenti.
0: Giriamo, siamo in tour per l'Italia.
1: Sto a quattro passi dietro di te.
0: Ah no, devi anche stare lì, so, facciamo anche bella figura,
1: Va bene.
2: Abbiamo anche la voce dei veri normal people, vero?
3: Ragazzi, buongiorno, RTL anche mia, Vito da Casrino d'Erba, nel paese dove abito c'è. A metà settembre ogni anno non è proprio una sagra, ma si chiama Fiera delle Capre e del Caprino di Caslino, prodotto dalle capre locali con l'olio di Caslino e tanti altri prodotti e squisitezze. Siamo in provincia di Como, un posto meraviglioso. Un saluto.
1: Ma che bello, il Caprino di Caslino. Bellissimo.
0: Abbiamo già il claim, guarda, siamo a posto per il marketing, siamo lanciati e siamo a posto. Probabilmente siamo magari un pochino su in montagna. RTL 102.5, questo è Non Stop News, Imagine di John Lennon. Imagine.

0: Questa John Lennon Imagine qui all'interno di RTL 102.5 per una delle canzoni più belle di sempre. 3 minuti alle 7 e quindi anche alla fine la nostra linea diretta molto molto gastronomica. Grazie a tutti ovviamente i veri normal people che hanno partecipato, grazie.
1: Sì, Barbara, ti vedo attenta.
2: Sì, sì. Perché qui
1: mi posso fidare a te?
2: Sì, sì. Prego. Avrei bisogno una base alla Piero Angela, ma non siamo così attrezzati al momento. Buongiorno, segnalo la festa in piazza del Bacalà di Turiaco, evento gastronomico che valorizza questa pietanza, la cui ricetta trova radici in una locanda del paese fin dal 1767.
0: Facciamo tutta la storia dal 1767.
1: I poteri forti? Non la vogliono far parlare?
2: Sì. Vabbè, è un messaggio lunghissimo, c'è tutta la storia di questo bacalà, ce lo scrive Paolo, grazie. Però lo scrive con una C sola, il bacalà.
1: Il bacalà.
2: Sarà probabilmente una variante appunto dialettale di quella zona lì, si chiama così.
1: Hai segnato il luogo? L'hai cerchiato sulle mappe?
2: Provincia di Gorizia.
1: Provincia di Gorizia, va bene, prendiamo nota, insomma poi organizzeremo per bene il calendario. Barbara Sala verrà tutte le sagre. Io la seguirò quattro
2: nastro.
1: Passi indietro.
2: Cioè, taglio del nastro.
1: Lorenzo fa le foto.
0: Perfetto. Va bene, ci sto.
1: Ci siamo. Grazie a tutti per aver partecipato a questa linea diretta. Adesso gli aggiornamenti con tutte le informazioni e poi le notizie sul traffico e la seconda ora di Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e ti invita alle proiezioni dei film in concorso in presenza del cast che si terranno al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: RTL 102.5 Time.
5: Anche a Monvalle, in provincia di Varese, sono le 7.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito la situazione in Medio Oriente, mentre scade la tregua siglata tra Stati Uniti e Iran, con il nodo legato allo stretto di Hormuz ancora da sciogliere, si cerca una soluzione anche per Gaza dopo l'incontro tra il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e il leader di Hamas. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
6: È ancora braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata lo scorso giugno. Col memorandum di Islamabad, Trump ha annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio

0: degli Stati Uniti molto presto con Teheran sconfitta. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con una portaerei, ha tuonato. Teheran sarà chiuso o riaperto solo su comando dell'Iran. Teheran blocca il passaggio di Hormuz mentre Washington mantiene un blocco navale militare contro i porti iraniani. Messa una taglia sui soldati americani, $30,000 a chi ne catturerà o ne ucciderà uno. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano di pace per Gaza dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato americano Jared Kushner. Hamas conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. Kushner sarà oggi a Tel Aviv per incontrare il premier israeliano Netanyahu. 8 paesi musulmani criticano lo Stato ebraico per il no alla proposta americana.
1: E c'è poi il fronte ucraino. Nella notte Kiev ha lanciato centinaia di droni verso il territorio russo nella regione di Belgorod. 6 persone sono morte, 4 sono rimaste ferite. Una notizia arrivata pochi istanti fa in redazione. Voltiamo pagina. È ricoverato in coma farmacologico Nicola Margiotto, 21 anni, di Asolo in provincia di Treviso, vittima di una violenta aggressione a Barcellona mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. 2 di loro sarebbero stati colpiti fuori da un locale da un gruppo di giovani spagnoli. Ed è stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese ricercato dalla notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Forastefano, 46 anni, picchiata selvaggiamente e abbandonata all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese. Siamo allo sport. Gli azzurri del nuoto chiudono con grandi soddisfazioni e medaglie gli europei di Parigi. E allora Enzo Tamborra.
2: Seconda le medagliere degli europei di Parigi per una questione di centesimi. Uno è costato il secondo posto a Thomas Chacon nei 100 dorso. Un altro centesimo ha negato a Benedetta Pilato la gioia del trionfo nei 50 rana. Non è bastata la stratosferica tripletta di Simona Quadarella, oro anche nei 400 stile libero, per lasciarsi alle spalle la Gran Bretagna. Prima la fine nel medagliere con un oro in più, 14 a 13, ma con ben 17 medaglie in meno rispetto agli azzurri. Nell'ultima giornata di gare, entrambe d'argento le due staffette, 4% misti, uomini e donne.
1: E l'Italia chiude al primo posto anche il medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sono arrivati gli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e quello della staffetta 4x400 maschile, argento di Pietro Riva nella maratona e nella classifica a squadre in quella femminile, bronzo invece per la staffetta 4x400 donne. Non ci sono altre notizie per il momento. Ora attenzione al meteo, poi informazioni sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì instabile su gran parte del nostro territorio. Si segnalano fenomeni a nord-est, a tratti anche di forte intensità sulle Alpi, su parte della Lombardia, Emilia-Romagna, gran parte del centro Italia, specie il lato adriatico e localmente anche al sud. Temperature massime che inizieranno a diminuire, valori comunque intorno ai 32-33 gradi. Dettagli sull'app di Travimeteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. Il periodo estivo favorisce la viabilità scorrevole nelle aree cittadine, ma il traffico dal sud verso il nord aumenterà nel corso delle prossime ore per i rientri dal Ferragosto. E segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio della 13 Bologna-Padova verso Ancona e circolazione intensa tra Bologna-Fiera e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 Milano-Napoli flussi intensi tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Inoltre code per lavori nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale S in direzione del centro città. E ricordo, fino al 28 agosto la chiusura per lavori tra la tangenziale S e Portonaccio verso il raccordo anulare. È consigliato quindi l'ingresso sul tratto urbano a Portonaccio. E a nord-est sulla 27 Venezia Belluno, tra il bivio della 28 Portoguaro Conegliano e Belluno, attenzione alla pioggia, non superate 110 km orari se non è indicato un limite inferiore. È tutto.
1: Grazie e non c'è altro. A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla,

0: Ma Davide Giacalone con la rassegna stampa, quindi insomma state con noi.
1: Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
0: E anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, allora acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, così continueremo a festeggiare insieme.
2: Partiamo con Saif e Parlare d'amore.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna finalmente a grande, grandissima richiesta dopo questa, la pausa estiva di Davide Giacalone, che dura il giorno dopo Ferragosto.
2: Un giorno.
1: Davide, bentrovato, buongiorno.
3: Buongiorno, mi sono sentito come un certosino, non il gatto, quelli che facevano il voto del silenzio, oh, però è durato poco, dai.
1: Costretto, proprio imbavagliato ieri Davide Giacalone, ascoltatori in astinenza che sono andati sull'app RTL 125 Play per riascoltare vecchie puntate, capito? Proprio avevano bisogno di sentir parlare
3: gli avanzi
1: del giorno prima, sentir parlare di balneari, di tassisti, di, insomma, i grandi classici intramontabili. In realtà questa mattina, Davide, mi è stupito perché partiamo a sorpresa, anche se in realtà non è proprio una sorpresa, perché davvero tutte le prime pagine dei quotidiani non sportivi aprono con le

0: straordinarie performance degli italiani agli europei di nuoto e di atletica. Siamo sul Corriere della Sera. Il meglio di noi, scrive Aldo Cazzullo, in nuoto, l'atletica, volti e storie di un paese nuovo. E poi oro nell'ultima gara, Italia numero uno. Siamo poi su Repubblica, la foto tra l'altro di Larissa Iappichino con il tricolore e il titolo che rende omaggio davvero a tutti e a lei. Iappichino alla staffetta è tutto oro. Italia senza confini in cima all'Europa. E in questo Italia senza confini ci sento anche una bordata un po' sociopolitica, Davide.
1: Ma sì, certo, guardate, c'è una letteratura che sta diventando infinita, in realtà è, diciamo, sorta negli ultimi anni, ma ha già riempito interi scaffali di biblioteche in varie lingue del mondo, sul fatto che è un po' il prodotto degli anni della globalizzazione, il bisogno dell'identità. Cosa sia l'identità non si sa, non lo sa nessuno. Perché se uno dice l'identità dell'Italia, quale? Perché poi ognuno ha la sua, ma la stessa lingua, le modalità, le storie che sono profondamente diverse all'interno della stessa Italia, così come in ciascun paese europeo, poi della stessa regione, della stessa provincia e così via. L'identità come un bisogno, non basta essere ricchi, sani, longevi e liberi, abbiamo diritto alla nostra identità, ma che è? E allora lì, con questa, diciamo, necessità, è cresciuta anche l'identità in negativo, cioè l'unico modo per sapere chi sono io è che sono contro gli altri, e quindi bisogna trovare qualcun altro contro cui essere contro, perché sennò non riesci più ad avere identità. Oh, sto medagliere italiano è meraviglioso perché è una bellissima identità. È un'identità anche vincente, ma l'identità di che? Beh, innanzitutto è l'identità del lavoro fatto con passione e in silenzio. Adesso voglio dire, è chiaro, cioè è noto a tutti che io sono ignorante in tante materie, fra queste lo sport, però insomma non è che proprio i nomi dei medagliati, dei record mondiali fossero sulla bocca di tutti. Ma questi sono ragazzi che ogni giorno che il cielo manda in terra vanno ad allenarsi, e non è che lo fanno dicendo porca, ma anche oggi devo andare in piscina, anche oggi devo andare a saltare, lo fanno perché è bello, perché è l'impegno, perché è la loro identità, e sanno benissimo che non è che Tamberi, che è uno che salta, poi perde, poi risalta, è un grande. Lo sa che non è che salterà tutta la vita, non è che fa il grillo tutta la vita, ma questa è la sua parte della storia, la sua parte della vita. E noi lo guardiamo quando ci sono i campionati, ma quando non lo guardiamo, lui sta sempre lì a saltare, è sempre lì ad allenarsi, come gli altri a nuotare. Curtis ha fatto il record del mondo, voglio dire, diciamo così, e non è che fosse proprio una diva. Adesso probabilmente lo diventa un poco. Secondo elemento, oltre all'Italia che lavora in silenzio e che mi ricorda tanto quella delle esportazioni, perché non è che noi stiamo tutti i giorni a parlare delle imprese italiane che competono nel mondo e che vincono, però se stiamo in piedi è anche perché esistono queste imprese italiane che competono nel mondo e che vincono. Accanto a questo c'è appunto quello cui facevi cenno, Barbara, il cenno all'Italia multicolore, no? Ma questo è un problema solo per i fissati, per quelli che cercano la loro identità per negazione, a parte che noi terroni, i miei zii di Livorno mi chiamavano marocchino, che venivamo dalla Sicilia, quindi diciamo, ognuno ha la sua perversione, qualche volta anche appunto affettuosa come in famiglia. Ma non è questo, ma vi pare che quello che avete visto ai campionati, cioè vi pare che una come Daria, che nasce in Ucraina, che è naturalizzata italiana, che siccome ha vinto, gli fanno pure un'intervista, e l'intervista dice io a scuola ero la straniera, poi ho cominciato a vincere e sono arrivati tanti amici. Allora, a voi vi pare che a questa Italia, che è Italia, Italia, Italia, Italia doc, a voi vi pare che a questa Italia gliene freghi lontanamente qualche cosa dello ius soli, lo ius scole, lo ius sola, perché Sono anni passati a discutere del niente assoluto nella speranza disperata di avere un'identità da sbattere in faccia a qualcuno e a te non te la do, non ti nego l'identità. Ma che roba è? Ma che roba è? Anzi, qualche volta c'è un eccesso di entusiasmo. Il mio forte non è la vista, ma se vedo bene le fotografie, Diaz, italianissimo, naturalizzato, di origine cubana, si è dipinto le unghie, cioè si è smaltato le unghie con il tricolore. Ecco, cioè, un eccesso di entusiasmo. Se ce l'avessero anche gli altri che cercano tanto di avere l'identità italiana e che il tricolore non sono mai andati a guardare il Museo del Tricolore a Reggio Emilia o la Sala delle Bandiere al Museo di Risorgimento di Torino o a compulsare la storia di quel tricolore. Che cos'è quel tricolore? Non è solamente... Tutto questo è molto bello, fa tanta identità positiva, fa tanta vittoria e fa tanta spazzatura di tante cose che ci occupano ogni giorno. Oh, poi se gli italiani riescono a saltare, nuotare, triplare, correre, fare la maratona, c'è una meraviglia, ma non riescono più a dare un calcio al pallone, e il problema sta nel sistema del calcio, non certamente nei piedi a banana di tutti gli italiani nati dopo una certa data.
2: 7:18 in questo istante, torniamo tra poco con la rassegna stampa e adesso via radio aggiornamenti.
3: Via radio.
4: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Degli La Sala. Le ferie agevolano la viabilità nei centri urbani, ma durante la mattina il traffico dal sud verso il nord aumenterà per i rientri dal Ferragosto. E un incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola sta causando 2 chilometri di coda verso Bologna. Segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio della 13 Bologna-Padova verso Ancona, con ripercussioni sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14 Adriatica. E la circolazione intensa anche tra Bologna-Fiera e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Inoltre code per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E ricordo, fino al 28 agosto la chiusura per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Infine piove sulla 27 Venezia-Belluno tra il bivio della 28 Portogruaro-Conegliano e la Pedemontana. Non superate 110 km orari se non è indicato un limite inferiore. È tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie per i preziosi aggiornamenti sul traffico. Si torna alla rassegna stampa dopo aver celebrato l'Italia dell'atletica in cima all'Europa. Si torna a parlare, Davide, di esteri, sia Corriere della Sera che Messaggero in prima pagina, con l'Ucraina che lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, maxi attacco ucraino appunto su Mosca, si inasprisce il conflitto. Kiev lancia un raid con 600 droni, è l'attacco più duro dall'inizio della guerra. Lo risentiamo spesso ripetere questa dicitura: Mosca risponde con missili sulle abitazioni e anche sul mercato dei libri di Kiev. A te.
1: Allora, l'attacco dell'Ucraina è un attacco che dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fatto che la Russia di Putin la guerra non la vince né ora né mai, l'ha già persa, tant'è che l'ha aggredito 4 anni fa, che era il nano che sarebbe stato schiacciato subito, è ancora lì che attacca. Però l'attacco dell'Ucraina non è nelle condizioni di chiudere in qualche modo la guerra, né questo né quelli futuri. Perché? Perché la Russia è sostenuta da un fronte, se no sarebbe già crollata, è sostenuta da un fronte. Per esempio arrivano armi e soldati dalla Corea del Nord, il luogo più fanatico del mondo e più aggressivo del mondo, che si dota dell'arma atomica, e però nessuno se ne occupa, tutti si occupano di altre aree, la Corea del Nord sembra essere stata dimenticata, ed è un problema serissimo. Gli obiettivi che vengono colpiti sono diversi, come è dall'inizio di questo conflitto. Gli ucraini colpiscono centri industriali per indebolire la capacità della Russia di proseguire la guerra. I russi colpiscono il mercato dei libri e le abitazioni civili. Perché? Perché loro non è più una guerra, è terrorismo. Putin non è solamente un criminale, è un criminale terrorista. Da questo punto di vista facciamo molta attenzione anche noi italiani, perché gira sempre questa battuta molto stupida: ma se ha perso in Ucraina, perché allora è una minaccia per l'Europa? Proprio per questo. esattamente per questo. Qualche giorno fa, quando la notizia stava, era piccola, diciamo, cioè scoppiato uno stabilimento a Colleferro, facevano munizioni, ma diciamo, è successo un incendio, poi c'è stata un'esplosione, dicono che sia un incidente. Qua ci eravamo permessi di osservare che non era un incidente, naturalmente che bisogna aspettare, ci saranno le verifiche, eccetera, eccetera, ma sarà la natura e qualcos'altro. Adesso leggo su Repubblica che la procura competente ha aperto un'indagine sull'esplosione di Colleferro, sospettando un intervento russo. In ogni caso, nelle stesse ore è scoppiato un stabilimento in qualche modo simile in Bulgaria. Noi siamo dentro la guerra a bassa intensità e questa roba è già dentro casa nostra, non è un'ipotesi casomai domani. Ma che saremo mai attaccati? Siamo già penetrati. La difesa non è un'ipotesi futura, è una necessità presente.
3: Davide, torniamo a parlare di Ceuta, dove il nuovo assalto annunciato sui social per Ferragosto non c'è stato. Sulla prima del giornale l'immagine dei migranti che richiedono asilo, caos, immigrati, fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno anche per la sinistra. Sulla prima di Repubblica, Ceuta, i migranti non arrivano, ma il collasso sì. A te.
1: Allora, Ceuta non c'è stato il secondo assalto perché sono stati i marocchini a fermarlo, con il che hanno confermato che il primo era stato autorizzato e sollecitato dai marocchini stessi, il che dimostra ulteriormente che la sospensione di Schengen decisa dall'Italia è una cosa inutile e quindi è un errore politico che non serve assolutamente a niente. Da Ceuta è stato realizzato a cura del governo socialista di Sanchez il più grande e più massiccio, diciamo così, respingimento immediato della storia dei confini europei, con più di 50.000 persone riportate al di là del confine. Ovviamente Ceuta, che se guardate la carta geografica è un centro piccolissimo. Quelli che rimangono tra minori e quelli che si sono nascosti ovviamente sono un problema drammatico. Ma che cosa dimostra questo? Dimostra soltanto che questi generi di ingressi vengono ormai utilizzati anche a scopo politico per indebolire l'unità europea. Reagire indebolendo l'unità europea significa fare gli interessi dei mercanti di carne umana.
0: Davide, torniamo sulla vicenda Ranucci, ci sono tanti nuovi dettagli che emergono. Noi ci appoggiamo al Corriere della Sera. La Vitola vuole un altro interrogatorio. Il suo legale dice: Ranucci chiese più scorta. E poi interviene la Russa: giusto cambiare report, spero non con uno peggiore. Interviene il Movimento 5 Stelle e chiede: vuole condurlo lui? Sai mai. Poi nella pagina accanto, dal silenzio sull'amico al ruolo del factotum, tutte le domande dei PM sulla versione del conduttore verso una nuova audizione però nel mese di settembre, sotto l'intervista su cui noi ci soffermiamo. Era stato portato in trionfo come fosse la Madonna. Ora l'ANM non può tacere. A parlare è la giudice Natalia Ceccarelli. È doveroso che prenda le distanze l'ANM. Davide.
1: Allora, i cosiddetti nuovi dettagli, in realtà non c'è assolutamente niente di nuovo. Come è costume, mal costume di questo paese, continuano a arrivare informazioni su questa o quella dichiarazione, aggiungendo questa o quella sfumatura che finisce con l'essere un uso esterno delle inchieste giudiziarie. Invece le inchieste giudiziarie si svolgono all'interno, in questo caso anche all'interno di un carcere e poi all'interno del sistema dei tribunali, non si svolgono per strada, e quindi tutto questo è molto incivile ed è molto contro l'idea stessa del diritto. Avendo aperto questa porta dell'inferno con la divulgazione degli atti da parte delle procure, di alcuni procuratori, troppi, naturalmente una volta aperte le porte dell'inferno passano anche gli avvocati, perché funziona così, non è nuovo, sono decenni che andiamo avanti in questo modo. Quindi più che sulle cosiddette novità, a me pare interessante questa intervista al magistrato Ceccarelli, che evidentemente non era d'accordo con col suo sindacato, cioè il suo, se è iscritto, non lo so, Associazione Nazionale Magistrati, che durante il referendum per la separazione delle carriere, invitò Ranucci, esponente e sostenitore del contro la separazione delle carriere e quindi vincitore del referendum, insieme a tutti gli italiani che hanno votato contro la separazione delle carriere, e lo hanno invitato e portato in trionfo. Ora, io ritenni, quando la ANM lo fece, che questo fosse un gravissimo errore, un gravissimo errore. La ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato è diventato un organismo politico correntizzato ed è una cosa che non dovrebbe accadere, perché ne va dell'onorabilità e dell'affidabilità dei magistrati. Quello che adesso il magistrato Ceccarelli chiede, dice: ah, adesso che avete visto chi è Ranucci, adesso dovete dire agli altri magistrati che lo portavano in trionfo, dovete prendere le distanze. E questo è l'errore, è uguale e contrario. Ed è curioso dover ricordare a dei magistrati che il procedimento penale, qui peraltro al momento, diciamo, Ranucci non è coinvolto, ma non è, diciamo, indagato, che il procedimento penale ha delle regole e ha anche delle garanzie. E non esiste il prendere le distanze. Io apprezzavo molto quella persona, ma adesso che ho letto l'interrogatorio ci ho ripensato. Beh, fai schifo due volte. Primo perché non hai capito e secondo perché adesso vigliacca. Aspetta la fine del procedimento. Un magistrato dovrebbe occuparsi di far rispettare la giustizia, non di chiedere agli altri magistrati, adesso che avete visto l'indagine, non la giustizia, l'indagine, dovete prendere le distanze. Forse sono tutti i magistrati messi assieme che dovrebbero prendere le distanze da questo modo pazzesco e contro il diritto di ragionare.
3: 7:28 minuti per oggi, termina qui la rassegna stampa. Grazie come sempre a Davide Giacalone, una buona giornata, Davide.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Un rapido sguardo anche allo sport, naturalmente dominato dai successi dell'Italia dell'atletica e anche del nuoto. Italia stellare, altri ori, Quadarella Iapichino e 4x400 e l'atletica è regina d'Europa, Gazzetta dello Sport. Il Corriere, Juve è vicario invece con il mercato, il Tottenham apre al prestito, vertice notturno frenata per Dybu e poi tutto sport con Apoteosi. Torniamo tra poco con Non Stop News.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
13: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
14: Acqualete!
15: Acqualete!
14: What up?
15: Ottima mossa per le tue ossa!

Sono centinaia di droni lanciati nella notte dall'Ucraina verso il territorio russo, ne dà notizia Mosca confermando l'abbattimento di oltre 200 velivoli senza pilota. Missili sulla regione di Belgorod hanno provocato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 4. Si indaga per il furto avvenuto al museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La procura della città sullo stretto sta procedendo a carico di ignoti, sentiti custodi del museo che avrebbero ignorato l'allarme scattato quando la teca è stata infranta. E siamo al calcio con i 32esimi di finale di Coppa Italia. Clamorosa eliminazione della Lazio dopo il match contro il Mantova, vinto dal Lombardi per 2-0. Esordio amaro dunque per Gattuso sulla panchina biancoceleste. Nelle altre partite, Frosinone Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Entella 3-2. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, Marte, con la sua leggerissima curiosità, sbatte contro Nettuno e le sue nebbie, contro quella confusione che rende vano ogni entusiasmo. Andateci piano. Cari amici del segno del Toro, vi percepite forti e sicuri, capaci di gestire ogni cosa in ogni situazione. Per questo vivrete una sensazione di fortuna, di realtà che non sfuggono al vostro controllo. Gemelli, Mercurio vi consente di fare pace con Saturno e i suoi limiti, con tutte quelle cose che ostacolano il vostro rapporto con il divenire, con il vincere e il fare. Cari Cancro, ci sono persone in vena di capire, di usare logica e intelligenza in ogni situazione, anche quando voi mettereste in gioco un sentimento. Siate più precisi. Leone, Giove dal vostro segno flirta con una Venere strepitosa, portandovi fortuna in amore con il look e una certa seduzione tutta da indossare. Divertitevi. Cari Vergine, nemmeno l'estate con i suoi tempi morbidi riesce a distrarvi dalla precisione e da quelle cose che non ammettono sviste. Provate a prendervela più comoda. Bilancia, davvero un momento speciale fatto di luce e di bellezza per vivere al meglio questo cielo. Chiedete di più al presente, inventatevi altre occasioni per stare bene. Amici del segno dello Scorpione, non arrabbiatevi se certe realtà non smettono di confondervi, se alcune situazioni non si chiariscono mai veramente. Accettate l'approssimazione, le bugie innocenti. Sagittario, votatevi a gesti di bellezza, ad una grazia che renda più facile accettare le vostre passioni, quei desideri che vi muovono velocemente, che non vi lasciano aspettare. Cari Capricorno, convincetevi che l'estate, per definizione, non abbia mai bisogno di troppe regole, di abitudini da rispettare e logiche da controllare. Lasciatevi andare al caso stagionale. Acquario, forte il bisogno di dire e di raccontare, ma anche la vostra capacità di esprimere messaggi nel modo migliore, senza commettere inutili errori o leggerezze. Infine, amici dei Pesci, ci sono momenti fatti apposta per vivere l'estasi, per godere la vita nei suoi dettagli, in quelle lentezze che ci aiutano a capirne il valore, il senso e la missione.
2: 7:40 minuti, grazie a Daria Baietti, la voce del nostro oroscopo. Torniamo intanto in Non Stop News.
3: Vi sarete accorti, se avete figli o se nelle ultime settimane, nei mesi estivi, insomma, avete girato magari qualche fiera, qualche sagra, magari anche solo le bancarelle sul lungomare di dove siete in vacanza, nelle bancarelle dei giocattoli ci sono queste cose rotonde, le vaporiere, no, dei ravioli cinesi. Dentro, aprite, c'è una specie di antistress, uno squishy di cui i bambini vanno matti, ma non solo i bambini, perché è partito un discorso di collezionismo. Attenzione, perché a fine luglio c'è stato un maxi sequestro di questo tipo di giocattolo non autorizzato, taroccato e con materiali nocivi, e non più tardi di qualche giorno fa in Francia uno di questi squishy è scoppiato in faccia ad un bambino che ha riportato un'ustione chimica. Anche in questo caso non era un giocattolo originale e che aveva quindi tutte le certificazioni. Cerchiamo di fare chiarezza e di dare anche qualche indicazione a nonni, zii e genitori che comprano questi giocattoli con Maurizio Cutrino, direttore generale di Asso Giocattoli. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno e grazie per l'invito.
3: Ecco, grazie a lei per averlo accettato. Che cosa sono questi squishy e di cosa sono fatti?
4: Esatto, allora spieghiamo a chi ci sta ascoltando innanzitutto cosa sono. Quindi squishy, sì, tanto per cambiare, una parola che arriva dall'inglese, che significa appunto schiacciare. Molti ricorderanno gli antistress, ancora oggi se ne usano tantissimi, e sono dei giocattoli che praticamente riprendono quel concetto, deve essere morbido, schiacciato, quindi fornire proprio questo effetto da antistress. Nascono in Giappone proprio con l'obiettivo di divertirsi, ma simulare poi anche il cibo. Poi dal Giappone si sono spostati in Cina, sono arrivati in America e poi sono arrivati da noi come gioco principalmente.
5: Ecco, il problema appunto si pone con le versioni cosiddette taroccate. Come ci accorgiamo, Maurizio Cutrino, che non sono certificati e poi sono pericolosi?
4: Allora, in assoluto il prodotto non può essere considerato pericoloso a prescindere, ma bisogna poi osservare una serie di elementi, tra cui appunto la presenza di una confezione, di una marcatura CE, di un'avvertenza, di un indirizzo del produttore o del fabbricante o dell'importatore che ha portato su quella bancarella, su quel negozio il prodotto. Quindi innanzitutto vale sempre la regola del buon senso, quindi assicurarsi da dove arriva il prodotto, se l'acquisto viene fatto in un negozio certo, su un negozio online, certo, quindi che segue una serie di regole. Poi quando entriamo in contatto con il prodotto, un elemento che ci può anche aiutare è l'odore, quindi se hanno degli odori gradevoli, se il prodotto risulta avere materiale che si stacca facilmente o delle piccole parti che possono essere facilmente ingerite. E poi appunto ribadisco e stresso su questo concetto, bisogna fare acquisti consapevoli ed essere certi di dove si acquista, perché il prezzo a volte può essere anche un primo punto di attenzione. Eh sì. Quando è troppo economico e troppo basso il punto prezzo, significa che qualcosa c'è, perché comunque questi giocattoli, i giochi, hanno anche una serie di procedure di attenzione, di laboratori, di regole che devono seguire, che portano quindi a un aumento dei costi di produzione. Quindi un prodotto del genere, soprattutto come questo, insomma, ha dei costi, delle attività che deve svolgere per far sì che arrivi in modo sicuro sulle mani dei bambini.
2: Ecco, infatti, buonsenso e attenzione, lo abbiamo detto, alla base dei nostri acquisti. Allora, grazie davvero al direttore generale di Asso Giocattoli, Maurizio Cutrino, per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata e buon lavoro.
4: E grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie. Poi questa è la moda di quest'anno, sotto Natale ne arriverà un'altra, certo. E poi ciclicamente sì. È così, insomma.
2: Quello che non cambia, appunto, come dicevamo, è il buon senso, no? Poi si tratta magari di dettagli da verificare che però fanno davvero sì. La differenza.
3: È la sicurezza la differenza ed è importantissima, direi. Perché parliamo di bambini.
5: Tra poco invece parliamo di ambiente qui all'interno di Non Stop News, naturalmente.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.

0: anche Samurai J con Flamenco Paranoia alle 7:49 minuti, RTL 102.5 all'interno di Non Stop News.
1: Dicevamo l'ambiente ma anche l'emergenza siccità, una piaga che riguarda il nostro paese e non solo, veda dire, e non solamente per questo estate 2026, siccità che riguarda laghi, fiumi sempre più asciutti e con raccolte delle colture messe ovviamente a dura prova. Ne parliamo appunto all'interno di Non Stop News con Andrea Agapito Ludovici, biologo, responsabile acque WWF Italia. Buona mattinata, ben trovato anzitutto.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, innanzitutto partire dalla situazione, perché è una condizione questa che ci accompagnerà anche per i prossimi mesi?
2: Ma sicuramente ci accompagnerà anche per i prossimi anni, purtroppo, perché come abbiamo visto in questi ultimi vent'anni, questi periodi di siccità sempre più lunghi e estremi si sono ripetuti con sempre maggior frequenza. Quindi questo è purtroppo una cosa di cui dobbiamo abituarci, dovremo riuscire anche ad affrontare seriamente, perché chiaramente non possiamo accorgerci della siccità solamente quando c'è l'emergenza, quando ci accorgiamo che non c'è acqua e quando ci accorgiamo che i laghi si abbassano, eccetera eccetera. Insomma, questo è un po' il problema. Adesso questa notte ha ricominciato a piovere come da previsioni, speriamo che duri un altro po' per diciamo rifocillare il territorio, però chiaramente non possiamo smettere di pensare a questo, e soprattutto non possiamo non avviare delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici che in qualche modo traghettino i nostri territori verso quegli scenari che ormai sono sempre più chiari di fronte a noi, insomma, perché l'aumento delle temperature ormai c'è, appunto, certo. È sempre maggiore. Oltretutto noi siamo in un'area, quella del Mediterraneo, che si sta scaldando più delle altre, quindi dovremmo essere quelli diciamo in prima fila a cercare di trovare delle soluzioni per garantire diciamo la riduzione.
3: E quali potrebbero essere queste soluzioni? Perché molto spesso si parla, ad esempio in agricoltura, quando si dice bisognerebbe poter accumulare ad esempio l'acqua piovana e poi utilizzarla nei periodi di magra. Perché questa cosa non si può fare?
2: Ma allora, intanto in parte si è iniziato a fare, perché ci sono molti piccoli invasi che vengono fatti, sono stati realizzati. Sicuramente un'altra azione da fare è quella della ricarica delle falde, perché comunque con queste temperature molto alte e con il fatto che molte delle falde non vengono ricaricate in tempo o adeguatamente, noi ci troviamo, questo diciamo peggiora la situazione. Oltretutto gli invasi, per quanto utili, perché ovviamente sono utili, però per esempio con queste temperature noi perdiamo molta più acqua dagli invasi che per esempio rispetto a quello che è una banca d'acqua naturale, che è quella delle falde. Quindi noi dovremmo cercare per esempio di favorire anche attraverso azioni di nature based solution, come si dice, la ricarica delle falde. Per esempio in molte situazioni i consorzi di bonifica in Veneto e in altre regioni hanno avviato degli interventi di aree di infiltrazione forestale che favoriscono durante i periodi in cui non viene usata tanta acqua, però favoriscono la ricarica delle falde, e quindi questo diventa una risorsa fondamentale, certo, per averla durante i periodi di siccità, insomma. Poi chiaramente piccoli invasi molti agricoltori li stanno facendo, si possono fare, poi dipende anche come vengono fatti, perché molto spesso questi invasi vengono fatti come fossero delle vasche di cemento o di plastica eccetera, ma potrebbero essere fatte con interventi naturaliformi, tra virgolette, dove tu riesci ad assolvere anche a più funzioni, compreso quello di ricreare dei piccoli habitat per la biodiversità, che oltretutto è uno degli aspetti che è maggiormente messo
3: esatto, adesso abbiamo parlato dell'agricoltura, ma c'è anche tutto il discorso legato alla fauna, esatto, e quindi legato alla siccità.
0: E ci sono poi delle immagini veramente che ci danno un colpo d'occhio spaventoso, no? Impattante rispetto anche ai fiumi, la pianura padana, il bacino del fiume Po, insomma. Sicuramente torneremo a parlarne, infatti intanto però ringraziamo il dottor Andrea Agapito Ludovici, biologo responsabile acque del WWF Italia, per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Ce lo consentirà il boss? Always to jump, to swim, visti i risultati dei nostri europei, ovviamente. 1975, title track dell'omonimo album, 8:02.
1: Tra pochissimo la terza ora di Non Stop News, prima però un aggiornamento con le notizie. Rimanete con noi.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
4: Anche a Malgrate, in provincia di Lecco, sono le 8.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito dai successi sportivi dell'Italia, perché si sono chiusi gli europei di nuoto e atletica con grandi soddisfazioni per gli azzurri. Allora partiamo proprio dall'atletica. Enzo Tamborra.
5: Battere gli inglesi a casa loro nella staffetta 4x400 uomini, il loro punto di forza. Non poteva esserci modo migliore per diventare regina d'Europa. L'Italia ha chiuso con il punto esclamativo la rassegna di Birmingham, strepitosa la prestazione di Scotti, Sito, Sudassi e Benati, una delle più emozionanti della storia dell'atletica italiana. In precedenza erano arrivati l'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, con un primo balzo da 7 metri solo avvicinato dalle avversarie, e il bronzo pesante della staffetta 4x400 donne. 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi. Il bilancio straordinario della spedizione azzurra, che pure ha dovuto fare a meno dell'apporto degli infortunati Marcel Jacobs e Mattia Furlani.
4: E l'Italia chiude al secondo posto nel medagliere degli europei di nuoto. Ieri Simone Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, l'argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, per Thomas Cecon nei 100 dorso, per la staffetta 4x100 misti donne e per quella maschile. E ora voltiamo pagina con la situazione in Medio Oriente. Se c'è qualche spiraglio per Gaza, restano tutti da sciogliere i nodi per il conflitto in Iran. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
6: L'inviato statunitense Jared Kushner incontra oggi il premier israeliano Netanyahu dopo aver avuto ieri colloqui con i leader di Hamas in Egitto per rilanciare il piano di pace per Gaza. L'incontro si terrà 2 settimane dopo che Hamas ha approvato l'ultima fase del piano di Donald Trump per Gaza, che Netanyahu si è rifiutato di sostenere, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo debba garantire il vero disarmo dei miliziani palestinesi. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano e conferma l'impegno sul disarmo. Intanto è ancora braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata lo scorso giugno col memorandum di Islamabad. Trump ha annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio degli Stati Uniti molto presto, con Teheran sconfitta. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con una portaerei, ha tuonato. Teheran sarà chiuso e riaperto solo su comando dell'Iran. Taglia sui soldati americani $30,000 a chi ne catturerà o ne ucciderà uno.
4: E hanno provocato 6 morti e 4 feriti i missili lanciati nella notte dall'Ucraina verso la regione russa di Belgorod, oltre 200 droni intercettati dalle difese aeree di Mosca. Ieri l'attacco più duro di Kiev, con gli oltre 600 droni lanciati sulla capitale russa. Ancora nessuna traccia delle opere trafugate al museo di Messina la notte di Ferragosto. Gli investigatori stanno lavorando sulle immagini delle telecamere di sicurezza, alla ricerca di elementi utili per le indagini. Sentiti 4 custodi del museo che avrebbero ignorato gli allarmi scattati quando i ladri hanno aperto aperto una delle teche. E siamo al calcio con i 32esimi di finale di Coppa Italia, clamorosa eliminazione della Lazio dopo il match contro il Mantova, vinto dai Lombardi per 2-0. Esordio amaro dunque per Gattuso sulla panchina biancoceleste. Nelle altre partite, Frosinone, Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Entella 3-2. Non ci sono altre notizie per il momento, ora arriva il meteo e poi le informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore un primo cambiamento del tempo interesserà l'Italia. Transita un fronte da nord-ovest e porterà instabilità più diffusa al nord, soprattutto al nord-est, su gran parte dell'Italia centrale, con acquazzoni temporali che poi tendranno a interessare le coste adriatiche, localmente anche di forte intensità. Inizialmente ai margini sud, fenomeni meno probabili al nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala. Il traffico è in aumento per i rientri dal Ferragosto e per quanti hanno terminato le ferie. In particolare un incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola causa 2 km di coda verso Bologna. E in Liguria sulla 26 dei Trafori rileviamo 1 km di coda tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona per un camion in panne in galleria in direzione di Genova. Code a tratti per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona e conseguenti code sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14 Adriatica. Inoltre la circolazione è intensa tra Bologna Fiera e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Nella capitale code per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E ricordo fino al 28 agosto la chiusura per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
4: Grazie, non c'è altro per il momento. A più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powers estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Lunedì mattina, amici, la nostra terza ora insieme, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News con Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano e Barbara Sala.
9: Tra poco, appunto, nella terza ora tantissimi argomenti da toccare con altrettante interviste.
0: Si comincerà dal turismo di massa, adesso parleremo insomma con uno psicologo e uno neuroscienziato, ma come tutte le ore cominciamo dalla musica. Questa è Partenope featuring Serena Brancale, The Colors.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, tutti insieme in Partenope alle 8 e 9 minuti in Non Stop News.
1: Credo che tutti insieme sia la parola giusta, l'espressione
0: allegramente.
1: Che dà proprio l'idea del concetto di turismo di massa. Al di là delle battute, non sarà capitato soltanto a me in questi giorni scrollando i social di vedere queste immagini. Siamo immaginati un rifugio alpino sulle Dolomiti, una valanga di bomboloni, i Krafen proprio, e una coda interminabile di persone che evidentemente salgono su un rifugio per mangiare questo Krafen, che sarà buonissimo, ma solo perché l'hanno visto sui social, non perché magari hanno interesse a vedere le montagne. Le tre cime di Lavaredo, tra l'altro zona di Sinner, no? dove abita Yannick Sinner, anche qui presa d'assalto, code interminabili. E allora, che senso ha tutto questo? Sono davvero i social che ci spingono ad andare in un determinato posto? Lo chiediamo al dottor Stefano Bariselli, che è psicologo e neuroscienziato. Buongiorno e benvenuto.
2: Eccoci, buongiorno. Mi chiamo Andrea, però.
1: Andrea, chiedo scusa, Andrea. Ma io voglio capire se davvero basta un reel sui social per farci prendere la macchina, andare lì e metterci in coda.
2: Evidentemente sì, anche se adesso è sempre molto difficile essere obiettivi di fronte a questi tipi di fenomeni. Quello che stiamo osservando però sembra a tutti gli effetti essere una sorta di pellegrinaggio, come accadeva una volta si faceva per le reliquie, si andava e si portava a casa un oggetto. Oggi la dinamica, almeno dal punto di vista neuroscientifico, sembra essere la stessa: code, file interminabili di gente in attesa per portare a casa una sorta di reliquia, potremmo dire profana in questo caso, però la dinamica è la stessa.
1: Come a dire, è più importante comunque esserci, cioè portiamo a casa questa reliquia, ma dentro non portiamo niente.
2: Dentro nulla, ma in realtà non è tanto l'oggetto in sé. Diciamo che, come dicevano anche alcuni sociologi anni fa, Girard, eccetera, non è tanto l'oggetto in sé, ma desideriamo chi lo desidera. Quindi andiamo fondamentalmente perché lo stanno facendo anche gli altri. Quindi la fila non scoraggia, anzi conferma. Quindi quando la gente non sa più cosa vale davvero, effettivamente si mette nella stessa condizione di quello che fanno gli altri. I social non hanno fatto altro che amplificare tutto questo. Il tema è che il posto è sicuramente quello giusto, che è la montagna, con i suoi silenzi, i suoi spazi. Lo stato mentale però con cui oggi le persone ci arrivano è sbagliato, e questo è uno dei grandi problemi, se non drammi, che noi stiamo vivendo dal punto di vista culturale, di come stiamo apprezzando anche gli ambienti naturali, purtroppo oggi depredati.
3: Ecco, dottore, vediamo sempre più spesso i turisti affrontare questi sentieri in alta montagna in ciabatte, oppure ci si spinge sull'orlo del precipizio per i selfie, facevamo riferimento ai social. Perché il nostro cervello, quello del 2026, insomma quello moderno, diciamo, sembra immerso nello smartphone e sembra perdere il rischio, no? La percezione del rischio e anche il rispetto per l'ambiente circostante?
2: Io credo che ad un certo punto la nostra vita si è scollegata sempre di più dalla vita reale, dalla vita delle cose. Tanto più noi viviamo immersi in una scatoletta di silicio e di circuiti, tanto meno la vita

0: reale con i suoi rischi, pericoli e imperfezioni è diventata completamente aliena agli esseri umani. Non mi meraviglia quello che sta accadendo, perché la maggior parte delle persone non conosce quello che è il mondo reale delle cose, fatto ovviamente delle piante, i sassi, gli animali, eccetera. Noi viviamo in un mondo che è completamente virtualizzato, creando effettivamente queste grandissime derive sociali e culturali che noi stiamo vivendo. Da alpinista e da grande amante delle montagne che sono, escursionista, eccetera, a volte mi si spezza il cuore, perché effettivamente ci rendiamo conto che noi stiamo diventando una specie completamente antropizzata, senza la possibilità davvero di apprezzare quello che ci circonda.
1: Dottor Bariselli, nell'ultimo minuto che ci rimane, spesso i giovani parlano di FOMO, no? Fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. Ecco, può essere che non solo i giovani, ma anche gli adulti tante volte magari si cimentino in cose che non gli appartengono del tutto, anche solo per sentirsi parte di qualcosa. Abbiamo bisogno di appartenenza, forse ci sentiamo molto soli.
0: Sicuramente sì, questo accade anche agli adulti. Il problema grosso è che la maggior parte delle persone non sa più realmente cosa desidera, e questo accade solo se la gente si prende tempo per poter pensare, per rivedere la propria vita e sentire davvero quello che uno prova anche dentro di sé. C'è una corrente però molto interessante che io adoro, che è la joy of missing out, quindi la gioia, la JOMO, come viene chiamata, giusto, di sparire. E oggi sempre più persone, tra adulti ma soprattutto tra i ragazzi, apprezzano il fatto di non essere presenti in certi luoghi, ed è una corrente che sta crescendo molto, e questo dà la possibilità a molti di non essere sempre presenti sui social, con i post, in alcuni luoghi, ma di riapprezzare il tema di vivere la propria vita con la propria intimità.
1: Esatto. Grazie, allora, grazie davvero ad Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, per essere stato con noi questa mattina. Una buona settimana e a presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
2: Cade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz, che Trump vorrebbe rendere territorio americano. Intanto gli Ayatollah lanciano una taglia di $30,000 per chi cattura o uccide soldati americani.
3: Dopo l'incontro in Egitto del leader di Hamas con l'inviato di Trump Kushner, l'organizzazione palestinese ha chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Oggi il genero del presidente statunitense sarà in Israele per colloqui con Netanyahu.
2: È morta a 36 anni l'attrice Aiden Panettiere, è diventata popolare anche in Italia per i ruoli nelle serie TV Heroes e Nashville. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che però non ha chiarito le cause del decesso.
3: Sono centinaia i droni lanciati nella notte dall'Ucraina verso il territorio russo, ne dà notizia Mosca confermando l'abbattimento di oltre 200 velivoli senza pilota. È tutto per il momento, adesso il traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Giornata di rientri dal Ferragosto e per chi ha concluso le ferie. Situazione di rilievo sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola, dove un incidente causa 4 km di coda verso Bologna. Ma i veicoli coinvolti sono stati spostati in emergenza e si passa su 3 corsie. Ancora sulla 1 e sempre in direzione di Bologna, circolazione intensa tra Valsamoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto. Inoltre in autosole rileviamo code da Modena Nord fino al bivio della 22 per il traffico intenso diretto verso il Brennero. In Liguria sulla 26 dei trafori resta 1 km di coda tra Masone e il bivio della 10 Genova Savona per un camion in panne da poco rimosso in direzione di Genova. E concludo con le code a tratti per traffico intenso nel versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona e le conseguenti code sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14 Adriatica. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie e buon viaggio anche da parte nostra. 8 e 16 minuti all'interno di Non Stop News in questo lunedì 17 di agosto, una nuova settimana che si prospetta, tanta energia soprattutto se pensiamo anche allo sport.
2: Sì, un sacco, dobbiamo parlare. Allora, poi un accenno al calcio, perché poi adesso forse cos'è? Il prossimo weekend che si ricomincia.
3: Sì, si ricomincia adesso,
2: si ricomincia. Sono finiti gli europei di nuoto e di atletica, successone record di medaglie. Oh. Dobbiamo parlare di tennis con i colleghi di Sky Sport Tennis, perché si gioca a Cincinnati e
1: sacco di roba.
2: Sì, davvero tanta.
1: Bene, bene. Allora, state con noi, tra poco la svisceriamo insieme.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo

0: partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Treat You Better, Shawn Mendes, 8:22 ancora all'interno di No Stop News. Buon lunedì, buon inizio settimana da parte di Barbara, Lucrezia e Lorenzo. E gli esteri, sono gli esteri a dominare, insomma, l'attualità degli ultimi giorni. Barbara, vogliamo fare un approfondimento adesso?
1: Sì, con tanti fronti tra l'altro aperti, Ceuta sul fronte migranti, Iran, Stati Uniti, ma anche Mosca e Kiev. Ne parliamo con il giornalista di guerra Fausto Biloslavo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie. Tra l'altro stavamo leggendo sul giornale il tuo reportage, stupri e violenze, Ceuta è un inferno, il Marocco ferma un'altra ondata. Poi ci torniamo su questo, prima però voglio chiederti che idea ti sei fatto. Oggi scade la tregua Iran-Stati Uniti con questa taglia, tra l'altro $30,000 per uccidere o catturare un soldato americano, e poi il nodo dello stretto di Hormuz che continua a incidere tantissimo sull'economia mondiale. Si sbloccherà qualcosa?
2: L'idea che mi sono fatto è quella che mi sono fatto fin dall'inizio: questa era una guerra di cui non avevamo bisogno, e gli americani, il presidente Trump se ne è reso conto, si sta un po' arrampicando sugli specchi dichiarando vittorie che non ci sono, perché gli iraniani hanno trovato una leva fortissima che è quella di Hormuz. Attraverso i loro alleati Houthi nello Yemen stanno cercando di replicare, o minacciano di replicare e fare lo stesso a Bab el Mandeb, dopodiché saremo veramente isolati, e dopodiché veramente ci saranno problemi in inverno sia per le bollette e come già vediamo anche andando a fare il pieno di benzina ai distributori. Non sono ottimista perché non vedo via d'uscita se non che una tregua guerreggiata. Oggi la tregua è finita, poi la riesumeranno, ma è una tregua guerreggiata, perché anche durante la tregua si sono lanciati missili e droni.
1: Certo.
0: Ecco, una mancanza di ottimismo che insomma persiste anche su Ceuta. Facciamo riferimento appunto all'articolo di prima sul giornale, prima pagina: fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenza appunto Ceuta resta un inferno anche per la sinistra. Sembrava tutto quantomeno parzialmente rientrato, invece non è così, Fausto.
2: No, allora l'annuncio della seconda invasione, che ovviamente insomma si poteva anche pensare, dato che è stato fatto a destra e a manca questo annuncio, oltre che sui social, è stata quella del 15 agosto, no? Che ci si aspettava un'altra ondata, è stata fermata dalla polizia marocchina, che quindi ha dimostrato che quando vuole è ferma, non passa neanche uno spillo, insomma, no? Evidentemente il 30 luglio non l'ha voluto, e ci sono i filmati che dimostrano che gli agenti sorridevano, facevano passare i migranti a frotte. Il problema però rimane, e tra l'altro io sono stato a Ceuta proprio a raccontare appunto la prima ondata, e sono rimasto stupito del fatto che, devo dire, anche un po' il mainstream mediatico e un po' questo avviene ancora, ma soprattutto all'inizio diceva: ma no, è tutto finito, sono tornati indietro tutti volontariamente, e si credo bene, affamati, assettati e presi a manganellate dal governo buonista, immigrazionista di Sanchez, che evidentemente ha sbagliato qualcosa, ha sbagliato qualche calcolo, insomma, e dopo non ci sono più migranti o ce ne sono pochi. No, perché il governo stesso dice che ce ne sono 5.000 e invece la municipalità di Ceuta, che è una città autonoma, parla addirittura del doppio, ma si vedevano che erano ancora migliaia in giro e spuntavano di giorno, no? Dopo si nascondevano un po' di notte, vivono in questi bivacchi, e la situazione è di totale emergenza. Cioè, Ceuta è una piccola cittadina di 83.000 abitanti, a parte che erano arrivati in 70.000 anche più, ma adesso se sono 5-10.000 e non vogliono mollare, ieri ci sono state le prime proteste per ora pacifiche, asilo, inneggiando a Sanchez, eccetera, e non vogliono mollare, questo prima o dopo provocherà un'esplosione interna proprio anche fra la rabbia della popolazione e anche quella dei migranti che non hanno grandi vie d'uscita.
3: Grazie come sempre a Fausto Biloslavo per essere stato con noi questa mattina. Torneremo sicuramente ad aggiornarci. Nel frattempo, una buona giornata. Grazie.
2: Grazie a voi.
4: L'inviato americano per il Medio Oriente Jared Kushner incontrerà oggi il premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Per ora

spinto da Tel Aviv. Ieri il genero di Donald Trump ha incontrato in Egitto il leader di Hamas, Khalil al-Ahya, che avrebbe ribadito il suo impegno perché il piano sia rispettato. È ricoverato in coma farmacologico Nicola Margiotto, 21 anni, di Asolo in provincia di Treviso, vittima di una violenta aggressione a Barcellona mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. Due di loro sarebbero stati colpiti fuori da un locale da un gruppo di giovani spagnoli. L'Italia chiude al secondo posto del medagliere gli europei di nuoto. Ieri Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, per Thomas Ceccon nei 100 dorso, per la staffetta 4x100 miste donne e per quella maschile. Non ci sono altre notizie per il momento, l'informazione torna più tardi, a dopo.

0: Beh, vanno di moda quest'estate nelle canzoni, sì, anche in quella della Branca. Wewe, sheshe, wewe. Anche in questo caso mette subito allegria Karen Eugenea qui su RTL 102.5 alle 8.31. Era il nostro New Hit.
1: Torna di attualità lo sport, ne abbiamo parlato diffusamente anche all'interno della rassegna stampa, la chiusura dei due europei, quindi quello di atletica a Birmingham e quello di nuoto a Parigi, Italia protagonista in entrambi i casi, gli azzurri chiudono per quel che riguarda l'atletica in vetta, il medagliere davanti proprio alla Gran Bretagna, decisivo l'oro degli azzurri della 4x400 maschile proprio davanti ai britannici. Dall'altra parte il nuoto, nell'ultima giornata sono arrivate altre 5 medaglie, una d'oro e 4 d'argento, con l'Italia che chiude in questo caso seconda nel medagliere ma col maggior numero di podi, quindi davvero tanti tanti applausi a entrambe le spedizioni azzurre. Ma noi vogliamo parlare anche di tennis, in particolare del torneo di Cincinnati in America, con Nicolo Cotto, commentatore tecnico. Buona mattinata, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno Nicolò. Allora, partiamo subito dagli italiani, ne siamo felici. Musetti, un ottimo debutto all'ATP, giusto?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Sta cercando la condizione migliore in previsione degli US Open, che sono l'ultimo slam dell'anno. Purtroppo arriva da una stagione piena di infortuni, però insomma le prospettive sono rose. Lorenzo sta giocando un gran tennis.
2: Non è l'unico italiano protagonista in questa fase, giusto?
1: No, abbiamo anche Cobolli, che è un ragazzo giovane, di talento, che sta facendo cose pazzesche quest'anno. Si sta ritagliando veramente uno spazio incredibile e, voglio dire, le finals di Torino di fine anno sono molto più che un obiettivo. Lui ci ride sopra e dice non ci penso, ma alla fine ci pensa, perché l'obiettivo adesso inizia a essere qualcosa più che un pensiero, ma una realtà.
3: Out invece Dardere Berrettini, va detto per la cronaca, no Nicolò? Diamo uno sguardo anche alle donne, quindi come sta proseguendo insomma il cammino delle azzurre in terra americana.
1: Stiamo facendo un po' più di fatica, stiamo aspettando Jasmine Paolini, che ha dovuto fermarsi per un problema al piede. Sicuramente insomma la si attende a New York tra un paio di settimane. Insomma, ovviamente lei insomma, è la nostra Alfiera, però speriamo che possa ripetersi, soprattutto in terra americana, magari tra un paio di settimane anche Tyra Banks, la giovane italiana che si è affacciata quest'anno al grande tennis, è veramente giovanissima, ha un potenziale clamoroso, e speriamo che possa ripetere insomma, gli exploit che ha fatto in questa primavera, soprattutto poi a Wimbledon. Ha giocato un gran tennis e insomma, è il futuro della nostra nazionale.
0: Nicolò Cotto con noi questa mattina. Ecco, cosa ci aspetta per la giornata di oggi?
1: Ma oggi abbiamo ovviamente Cobolli, che gioca subito in apertura, e poi abbiamo i doppi. Abbiamo i doppi Bolelli-Vavassori, oramai una certezza, una garanzia. Anche loro insomma frequentatori assidui delle finals di Torino e coppie su cui veramente possiamo contare, e poi anche abbiamo Arnaldi Musetti che giocano il doppio anche loro in apertura contro Darderi, quindi in realtà è un derby, però insomma stanno proseguendo la preparazione in vista degli US Open e sicuramente non disdegnano mai di giocare il doppio, una competizione che diverte moltissimo. E per quanto riguarda gli italiani,
0: sì.
1: E poi stanotte all'una ci sarà Zverev, che è il numero uno del tabellone, sicuramente da tenere d'occhio.
2: Sicuramente tennis di altissima qualità, tutto tra l'altro da trovare, da vedere su Sky Sport. Nicolò Cotto, commentatore tecnico appunto di Sky Sport Tennis, grazie, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: come stavo raccontando anche agli amici della social radio,
1: sì,
0: questa canzone di Lazza,
1: sì,
0: è la suoneria di una chat delle mamme delle elementari, cioè che io ho messo per quella
1: cioè
0: chat lì.
2: Perché non trovavo l'attinenza così.
0: No,
2: però,
0: no, perché avevamo portato i bambini in quinta elementare a vedere Lazza in concerto,
1: che era
0: venuto a Vigevano, e quindi l'avevo messa ed è rimasta.
1: Mi
0: lì
1: ero creata tutt'altra immagine, tipo voi
0: cenere,
1: tre mamme che camminavate a rallentatore verso l'infinito, dietro di voi solo cenere e polvere.
0: No, io chiedo fuoco alla scuola, probabilmente,
1: esatto,
0: sarebbe più probabile, ma non si fa.
1: No, no che non si fa, no.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
7: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
8: Disney presenta...
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
8: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando uscite in mare con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle zone dove la navigazione è vietata o soggetta a restrizione, come all'interno delle acque riservate alla balneazione e nelle aree marine protette. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico delle emergenze 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

0: Fresca fresca di compleanno lei, Lady Ciccone, che tra l'altro mi bazzica parecchio per l'Italia. Parlavamo, no, di tanti cantanti molto famosi, tra questi anche lei, che trascorre le vacanze in Italia. 8:47 è il momento dell'attualità.
1: E sì, che commentiamo insieme all'editorialista del Corriere della Sera, ma anche conduttore di RTL 102.5. Voi non avete idea di quante persone anche qui in

0: villaggio al TH Resort di Praia Mare mi hanno chiesto: ma Severgnini alle 8 riprenderà? Ragazzi, state connessi che ci siamo. Beppe Severgnini è con noi, buongiorno.
1: Eccomi qui, eccomi qui, a dare un po' di pausa alle persone, se no dicono Barbara Sala va bene, ma Severgnini basta. Invece d'estate li abbiamo lasciati tranquilli.
0: Per ricaricare le pile, sì sì sì. Allora Beppe, tante notizie, dobbiamo parlare anche di Inter, perché so che è quello nuovo, tra l'altro, che ha segnato l'altro giorno, giusto? Che chiedo a Lorenzo che
2: Ho visto un 1-0,
0: sì,
2: però
0: Poi Beppe sa tutto, sì.
1: Parlare con voi, il cuore in nerazzurri là fuori, chi sono? Quello nuovo si chiama Stones, che è il centrale dell'Inghilterra, è fortissimo, e al di là del gol che ha fatto, l'Inter chiaramente cambiano i giocatori, ma gioca allo stesso modo. Vuol dire che c'è una squadra e noi siamo contenti.
0: Bene, noi non lo vediamo Beppe Severgnini, ma ha le sciarpe dell'Inter attorno anche ad agosto. E anche certo, ad agosto.
1: Neanch'io vedo Barbara Sala in questo momento, perché non sono in radiovisione, ma sento la tua voce, non è proprio carica di quell'entusiasmo. Però il calcio, quando è una roba, quando abbiamo visto anche altre cose con Infantino, eccetera, ma quando è la cosa che dico, cioè è amore o affetto per una squadra, è una sorta di colonna sonora delle nostre vite, e vedi la partita, poi ne parli, quindi è una roba sana. Qualcuno poi la fa diventare malsana e speriamo di non vederlo anche in Serie A quest'anno fuori dagli stadi, però sostanzialmente è una roba sana. Fine, ma tu vuoi parlare d'altro, dimmi tutto.
0: No, ma magari poi ci torniamo sul campionato, perché si parte poi questa settimana. No, tu sai, lo ricordo per chi non si perde le puntate di Severgnini alle 8, che noi iniziamo sempre con la Trump tax, cioè in qualche modo dobbiamo parlare di Trump. Qui di fatto c'è lui per interposta persona, nel senso che ha mandato avanti il genero Kushner, che oggi incontrerà Netanyahu. Ti faccio una domanda, ma la risposta credo che sia abbastanza retorica: sarà veramente un momento di pace, oppure questo piano di pace per Gaza non avverrà mai?
1: La risposta è: purtroppo non sarà un momento decisivo. Netanyahu, che è preoccupato per le sue questioni, per le sue elezioni, per tutto, sta scatenando, e tra l'altro o permettere ai coloni in Cisgiordania di scatenarsi, figuriamoci se molla su Gaza. Cioè Kushner se lo mangia a colazione Netanyahu.
0: C'è anche l'altro fronte molto caldo di guerra.
3: Sì, Beppe, andiamo sull'Ucraina, perché appunto proprio dall'Ucraina pioggia di droni su Mosca, 1500 in 24 ore, mai così tanti dall'inizio della guerra.
1: È una cosa che gli ucraini sapessero riorganizzarsi e difendersi. Ora sono forse il paese europeo, perché è un paese europeo, il paese europeo più organizzato e più armato, perché hanno dovuto difendersi per, siamo 4 anni e mezzo, era inevitabile che provassero a farlo, però il mio timore è che ormai Putin ragioni, cioè consideri il continuare la guerra con tutto quello che ci va insieme, la censura, il controllo, come la sua assicurazione per la sopravvivenza. Putin, secondo me, è convinto di non sopravvivere politicamente a una non vittoria, e di fatto non stanno vincendo con l'Ucraina. E perché in Russia, in Russia, quando non sopravvivi politicamente, poi levi anche l'avverbio, non sopravvivi.
2: Ma parliamo anche di sport, no? Beppe, prima di arrivare all'Inter, che è l'argomento centrale, che effetto ti ha fatto, no? Questo, possiamo dirlo, dominio per quel che riguarda l'atletica e sostanzialmente anche per il nuoto? Te l'aspettavi? Hai seguito le gare? C'è un volto dietro cui, insomma, che può rappresentarci tutti quanti alla fine delle due rassegne?
1: Ma sono molti i volti. Ho seguito quanto poteva un nonno con la nipotina full time di 4 anni e mezzo, certo, che ha i suoi programmi e non sono alla televisione, perché siamo noi, ti prego, vieni a vedere la televisione, vedi i cartoni. No, voglio giocare di qua, di là, si butta, va bene.
0: Allora, il nonno diseducativo che vuole piazzare la nipote davanti al televisore.
1: No, ma lei non ha nessuna intenzione, è proprio dovunque. Abbiamo un giardino molto grande, lei è dovunque meno che davanti alla

0: trova noiosissimo. Infatti meno il mio consiglio è, se volete, questa è una roba serissima per i nonni e i genitori in ascolto, se volete allontanare i bambini dalla televisione, proponetegliela. Se volete invece che i bambini diventano schiavi della televisione, vietatela. Questa è una regola assoluta. Comunque, rispondo alla domanda sullo sport. Sono molti, Diaz mi ha colpito, anche perché è una storia molto bella, un ragazzo che veniva da Cuba, è stato aiutato da colleghi dello sport che l'hanno praticamente adottato e gli hanno dato non proprio la possibilità di vivere, non solo di allenarsi e gareggiare, e quel salto triplo non ci potevo credere, sembrava volasse. E l'ha scritto Aldo Cazzullo in passato, insomma è una cosa che è stata notata e mi piace che sia stata notata anche oggi. Quando noi ragioniamo di Nuova Italia, la Nuova Italia è multicolore e quindi il nostro compito è far sì che i nuovi arrivati abbiano successo e siano integrati e siano orgogliosi come i ragazzi che abbiamo visto nelle gare, altrimenti non ne usciamo più.
1: Va bene, Beppe, grazie allora per essere stato con noi questa mattina. Una buona resistenza con la nipotina
2: mondiali
1: per questi
2: di
1: giorni.
2: Tuffi. Io ho avuto una testimonianza, mondiali europei di tuffi a casa Severgnini.
1: Ecco.
2: Tutti pronti poi per il campionato che riparte il weekend e grande attesa per Severgnini alle 8.
1: E infatti, torneremo quindi a sentirci presto con Beppe Severgnini. Intanto grazie,
0: presto,
1: come
0: un saluto
1: sempre.
0: Anche grazie. Da Agata, fra poco è il mio turno, devo andare, ciao.
2: Ciao, ciao Beppe.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: Quando mancano 6 minuti alle 9, un Millennium Hit che ci riporta alla fine degli anni 70 con una grande voce femminile, sono in mezzo a due donne e quindi il titolo, insomma, è quanto mai di attualità, appunto. I'm Every Woman. Chaka Khan, naturalmente questa è la grande voce che ascoltiamo qui su RTL 102.5.

0: Chaka Khan, I'm Every Woman, qui su RTL 102.5, ultimo disco di Non Stop News. Siamo arrivati, sto guardando i messaggi, tutti gli interisti si sono svegliati. Ecco. Basta sentire un Severnini qualunque che dice lì, amala, pazza Inter, amala, e boh, gli abbiamo risvegliati.
1: E non gli ho
0: tutti.
1: Chiesto manco un pronostico, pensa tu.
0: Ma ci torniamo, nel corso della settimana avremo tempo per rilanciare il campionato che riparte il prossimo weekend. Siamo ai saluti finali.
2: E ringraziamenti, allora, grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la regia da Milano, grazie a Matteo Bonucci invece qui a Praia Mare, grazie anche a Giovanni Perria per il coordinamento delle news, grazie a Barbara Sala,
0: grazie a Lucrezia Bernardo e grazie a Lorenzo Dardano.
1: A entrambe naturalmente, sia a Lucrezia che a Barbara, e grazie a Eurospin che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza.
0: È proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa, e io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente.
2: Ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché la spesa è intelligente. Allora cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it, ce ne sono 1300 in tutta Italia.
0: Estate su RTL 102.5, arriva la famiglia, divertitevi, e noi torniamo domani puntualissimi alle 6 in diretta da Praia Mare. Ciao!
1: Ciao!
3: Ciao! Ciao. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
1: Anche a Carfizzi, in provincia di Crotone, sono le 9 in questo momento.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Investigatori al lavoro dopo il furto clamoroso al Museo di Messina la notte di Ferragosto. Si cerca di capire come i ladri siano riusciti a portar via le opere di Antonello da Messina nonostante i sistemi di sicurezza. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: È caccia ai ladri, ma intanto la procura ha aperto un'inchiesta e sentito i custodi del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Avrebbero ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta per sottrarre i quadri. Il colpo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza. I ladri sono riusciti ad entrare a Ferragosto e a rubare 3 tavoli su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile tra il 1465 e il 1474 e commissionato da una badessa. E da una teca blindata è stata rubata la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga dei ladri. Il ministro della cultura Giulia ha espresso sconcerto, mentre il furto diventa anche un caso politico, con un'interrogazione del PD che chiede che il governo faccia piena luce.
1: Prosegue senza sosta l'offensiva ucraina in territorio russo. Nelle ultime 24 ore sono oltre 1500 i droni lanciati da Kiev, mai così tanti dall'inizio del conflitto. Nella regione di Belgorod 6 persone sono morte, 4 i feriti. Ha trascorso una notte tranquilla ed è in condizioni stabili Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo, in coma farmaceutico. Nelle prossime ore potrebbe essere ridotta la terapia che mantiene il giovane incosciente, questo per verificare i danni subiti. E torniamo in Sicilia, perché per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, fa sapere che i voli dallo scalo saranno limitati a 5 aerei in arrivo ogni ora fino alle 14.

0: 14, nessuna limitazione invece per quanto riguarda le partenze. E ora diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, che riapre la settimana con il FTSE MIBA più 0,26%, borse asiatiche positive, una su tutte. Che su tutte Tokyo più 0,74%. E ora arriva meteo e traffico.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un peggioramento del tempo e anche da un calo delle temperature. Comunque i valori raggiungeranno i 32-33 gradi ancora su alcune zone. Intanto, come dicevo, da segnalare dell'instabilità soprattutto sul Triveneto, rilievi alpini, Lombardia, Emilia Romagna, gran parte del centro, parte del sud Italia. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Lunedì con traffico di rientro dal weekend di Ferragosto e per quanti tornano in città concluse le ferie. Complica la viabilità ligure un camion in panne in galleria sulla 7 Serravalle Genova, che causa 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. E si sono formate conseguenti code sulla 12 Genova Sestri Levante da Genova Est fino al bivio della 7 sempre verso Genova. In Lombardia sulla 8 Milano Varese 2 km di coda per un incidente tra le e Busto Arsizio verso Varese. Sulla 1 Milano-Napoli traffico sostenuto tra Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna. Sempre in autosole ma verso Milano, code da Modena Nord fino al bivio della 22 per il traffico diretto verso il Brennero e anche code a tratti tra Reggio Emilia e Terre di Canossa a Campeggine. Infine code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. È tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, non c'è altro. A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Rieccoci, buongiorno. Buongiorno amici, buon lunedì 17 agosto, 9:05 minuti. Ricuz è come al solito, siga. We are family, buongiorno.
9: Manu e Giuli, buongiorno, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno Ricky, Pio e il nostro Matthew McConaughey.
9: Applausi.
8: Grande Matthew McConaughey in regia qui dalla Calabria. Dove esattamente?
9: Dal TH Resorts qui a Praia Mare. E staremo qui ancora per una settimanina. Quindi ancora ci godiamo l'ultima settimana di mare, tra l'altro, perché poi rientriamo entrambi a Milano. Mi hanno detto che vieni su Milano.
8: Ti piacerebbe, no? Rimango
9: un
8: io a Roma.
9: Mi piacerebbe,
8: Milano,
9: sì.
8: Un po' divisi. Però, signore, allora, cosa è successo? Ieri domenica, quindi feste un po' in giro in tutta Italia. Comunque il post Ferragosto ancora si festeggia.
9: Comunque si festeggia.
8: Giulietta, come al solito, la giovane del gruppo.
9: Non verso è vero. Lui,
8: è andato a dormire, però cosa ha detto? Se qualcuno va in giro in centro, non è che passa dalla farmacia. Quindi, ecco, te volevo dire in diretta.
9: No, ma ti ho comprato, non far vedere mai. Non faccio le mani.
8: Ragazzi, le vitamine. No, le vitamine. Cioè, dov'è la camera?
9: Scusate,
8: lì, vitamine.
9: Io, vabbè, niente di urgente. Mi ha chiamato, poi mi ha detto di cosa hai bisogno? Guarda, della vitamina B. Mi fa questa qui, la prendi te e qualche anziano del posto.
8: No, però.
9: Sì, mi hai detto così. Vabbè, ragazzi, vabbè. Ho carenza di vitamina B. E quindi.
8: E quindi niente, tutto a posto. Diciamo, questa è un po' la nostra.
9: Vediamo se sono quelle giuste.
8: La nostra settimana di vacanza, o comunque di diretta qui dal mare. Di cosa parliamo oggi? Che hai mandato alle due di notte un sacco di messaggi,
9: beh,
8: contenuti.
9: Un sacco di tematiche. Di ad tipo, esempio, vai. Le lacrime. Non ti è piaciuta quella sulle lacrime?
8: Ah sì, perché tu piangi facile.
9: Sì, sui frignoni, no? Yeah. Del perché effettivamente puoi piangere, sfogarsi, in realtà faccia molto bene alla salute. Vedi che è una roba anche molto scientifica,
8: sì.
9: È un approfondimento.

0: Fedez, le 9.13, buon lunedì 17 agosto, l'ultima settimana estiva della famiglia, poi dalla prossima si ritorna tutti quanti insieme, però intanto Giulietta ce la godiamo con notizie fresche, giovani.
1: Assolutamente sì, anche perché in tanti andranno in vacanza a settembre e mi chiedevo, no, perché sì, poi ognuno di noi è fatto diversamente, quando scegliete una struttura, un hotel, un B&B, una casa in affitto eccetera, quali sono i servizi che cercate intorno alla zona?
0: Piscina, animazione, locale, discoteca, ristoranti.
1: Oppure la farmacia, perché ad esempio io ero una di quelle che se vedeva farmacia pronto soccorso,
0: allora sì,
1: allora sì, e quello allora mi sembra la struttura ideale, ero così, pensavo. Vabbè, che stavo.
0: Beh, io saluto sempre Lorenzo che ha detto la giovane del gruppo è Giulia. Questa
1: però
0: qua,
1: secondo me loro mi possono capire.
0: Sì, ci sta.
1: Ci sarà qualcuno nel mondo, in Italia, che la vive come me?
0: Guarda, no? Vi leggiamo, vi leggiamo.

0: sei presa bene, eh? Ti sento.
1: Certo, quando c'è Daddy Yankee.
0: Brava, brava. Ci sta 9:20 RTL 102.5. Occhio che qui sì, insomma, ci avviciniamo sempre di più a Koja.
1: Assolutamente sì, amici, ve lo ripetiamo ormai da giorni. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit dell'estate 2026 al vincitore. Un retroscena, dato che ormai la lineup la conoscono molto bene. Oggi noi quattro conduttori faremo le prime prove, perché ormai ci avviciniamo.
0: Oggi iniziano a bastonarti.
1: Oggi si lavora, finalmente.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete.
2: What the?
0: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Pasqua alle 9.29, buon lunedì con la famiglia, versione estiva, grandi apprezzamenti Giulia qua per il tuo argomento sulle medicine.
1: Ah, pensavo per me in generale,
0: no.
1: Mi stavo stupendo, no, per il mio argomento.
0: Argomento medicine, ci sono anche i contributi, anche insomma...
1: Oh, finalmente abbiamo un vocale.
0: Cioè, chi è?
2: Ciao, non c'entra essere giovani o vecchi, il problema è che effettivamente... Se all'improvviso ti dovesse servire, che ne so, ti viene il cagotto improvviso,
1: no,
2: o hai una farmacia a portata di mano, o certo, fai come faccio io, che ti porti dietro quello che
1: tutto
2: ti potrebbe servire nelle emergenze. Questo è quello che mi ha insegnato la mia mamma e io, che ormai non sono più giovanissima, proseguo sulla sua strada. Ciao.
1: Guardi, signora Antonella, la capisco,
0: sì.
1: E poi a prescindere dal famoso beauty con dentro le medicine, comunque quando viaggi ti viene quella cosa per la quale non sei preparato, è sempre così.
0: Sì, ma così vivi con l'ansia.
1: No, è la vita, Emanuele, è la vita, forza.
0: Io ribadisco solo questo, l'ho chiamata per dirle ti vado a comprare le vitamine, la gioia di Giulia. Sì, sì.
1: Sono una donna semplice, vedi?
0: Sì. New hit, grazie Ricuz.

0: Scusa, eccola qui la nuova stella di Praia Mare, Giulia Laura Abbiati.
1: Che brividini, Cesare, che ci fai provare sempre.
0: Senti, tornano invece a grande richiesta, non so di chi, qui su RTL 105, cose in e cose out di quest'estate 2026.
1: Ecco, sicuramente non mia la richiesta.
0: Me l'avete richiesto tutti?
1: Sì.
0: Allora è out mocassini e costume intero.
1: Ma anche... non è vero, ma chi ha fatto questa ricerca? Io vedo un sacco di ragazze bellissime col costume intero, stanno da Dio.
0: Il Messaggero. Ma è, ed è in infradito e soprattutto sono tornato. Tornati, balli di gruppo!
1: Vai, vai! Non c'è cosa più insopportabile.
0: Di nuovo, alzi il volume, Ricky! No?
1: No, ragazzi, non sono fan.
0: Ma metteri stai.
1: Comunque, dipende dai contesti. Però, in generale, preferisco appunto Harry Styles.
0: Dopo mettiamo bomba.
1: Bomba!

0: Harry Styles, Dance No More, 9.42 RTL 102.5, la famiglia dal video.
1: Cos'era? Parlavamo appunto di balli di gruppo, beh, al 36 del Digitale Terrestre abbiamo appena visto il video musicale, lì ha voglia che balli di gruppo.
0: Poi, nel senso, sembra brutto fare pubblicità così alla radio nazionale, prima italiana, però Ricky fa tutte feste con balli di gruppo, Ricky.
1: Ah sì, quindi stai promuovendo anche i lavori extra del nostro regista? Non si fa questa cosa, Emanuele. Vabbè, a proposito di cose invece che non passano mai di moda, abbiamo detto quindi costume intero via. Mocassino via. Le sagre invece in Italia, che ce ne sono 20.000 all'anno, quelle sono sempre un must, no?
0: Quindi tra poco lo specialone di Giulietta, che non è mai andata ad una sagra.
1: Grazie,
0: quindi lei parlerà
1: così,
0: di sagra.
1: E cosa vi devo dire?
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro, e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
8: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.

0: Vai. Canta fuori tempo, vai. Viene male. I Coldplay, pochi minuti alle 10 con la famiglia versione estiva. Buongiorno da Carocci e da Giulietta, la nota esperta di sagre.
1: Mai stata, ragazzi, mai stata una sagra. Infatti ho chiesto, no? Perché abbiamo cercato ovviamente io e Manu le sagre più particolari, quindi la sagra della lumaca, la sagra della rana, e ho detto: ma scusate, se io non mangio lumache o rane, che tra l'altro mi sembra una cosa folle, no? E partecipo a una sagra, sono costretta a mangiare questi elementi oppure un cestino di pane lo trovo? No, niente.
0: Cioè, tu vai alla sagra della lumaca per mangiare il pane.
1: No, ho capito, magari io voglio solamente vivere l'esperienza, no? A 360 gradi, però non nutrirmi di queste cose, ecco.
0: Vai alla sagra del pane, questo è il consiglio che voglio darti. Non lo so, ma vai.

0: Zazazan. Beh, grande viaggio 9:58. Buon lunedì con la famiglia.
1: Ma va bene che ho detto che non sono più giovanissima, ma non c'ho l'età di Matusalemme. Signora Antonella, no.
2: Ma signor...
1: Io sono la Anto e vi ascolto sempre, vi seguo sempre.
2: Hai ragione. Anto, Pischella. Come possiamo, dai, aiutami, come possiamo
0: devo
2: chiamarla?
0: Devo dire questo, gli ascoltatori di RTL 105 sono i più giovani in generale, devo
2: sono
0: dire.
2: Gli speaker che delle volte, no, come nel tuo caso, che abbassano un pochino il
0: salutiamo
2: livello.
0: La signora, grazie.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
5: Anche ad Atina, in provincia di Frosinone, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Medio Oriente perché oggi l'inviato americano Jared Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace a Gaza, per ora respinto da Tel Aviv. Ieri il genero di Donald Trump ha incontrato in Egitto il leader di Hamas Khalil al-Ahya e avrebbe ribadito il suo impegno perché il piano sia rispettato. E ora la cronaca con una notizia arrivata poco fa in redazione, riguarda un tragico incidente avvenuto sull'Etna dove un escursionista trentenne americano è stato colpito da un fulmine ed è morto poco prima dell'arrivo all'ospedale Cannizzaro di Catania. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, Stefano Ungarelli, buongiorno a te.
6: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina aperture tendenzialmente positive dei mercati europei, Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0,40, leggermente positivo invece il resto del mercato con il FTSE MidCap più 0,12. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 3,58, Prysmian più 3,36 e Fineco Bank più 1,33, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Fincantieri con meno 1,70 e Nexi meno 0,57. In leggero calo lo spread BTV Bund, ora 76 punti, stabile invece il prezzo del petrolio, ora $88 al barile. Dai, SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
5: Siamo al calcio per la Coppa Italia, oggi alle 18 Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, alle 20.45 Cremonese-Sampdoria, alle 20.15 Palermo-Lecce, mentre la Lazio si riprende dalla clamorosa eliminazione dal torneo per la sconfitta con il Mantova, si guarda la ripartenza del campionato di Serie A. Paolo Pacchioni.
7: Siamo entrati nella settimana che porterà all'inizio del campionato di Serie A. Le partite della prima giornata si giocheranno sabato, domenica e lunedì prossimi in due fasce orarie, 18.30 e 20.45. In pole position sembra ripartire l'Inter, i campioni d'Italia paiono ancora davanti. Il Napoli riparte da Allegri con una rosa simile a quella che aveva Conte. La Juve ha avviato una rivoluzione, a Spalletti il compito di assemblare i pezzi. Il Milan pare invece ancora un po' indietro, ma il mercato resta aperto fino a fine mese e gli scenari possono ancora cambiare. Discorso che vale anche per la Roma con Gasperini che non smette di chiedere rinforzi. Rinforzi che invece ha avuto Fabregas. Il Como può cullare sogni di gloria. La Fiorentina ha fatto un grande mercato e spera nel rilancio. L'Atalanta riparte da Sarri e i bergamaschi saranno impegnati giovedì nell'andata del preliminare di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv che RTL 105 seguirà in diretta.
5: Viabilità.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a €3,69.
3: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le principali notizie. Un camion in panne sulla 14 Bologna-Taranto causa 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova verso Pescara. Ancora sulla 14 Adriatica segnaliamo code a tratti per traffico tra il bivio della 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona e code sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14 Adriatica. Sempre sulla 14, ma questa volta verso Bologna, code a tratti tra Forlì e Bologna Fiera. Una roulotte in panne sulla 26 dei Trafori causa 1 chilometro di coda tra Alessandria Sud e il bivio dell'A21 Torino-Brescia in direzione di Gravellona-Toce. Sulla 8 Milano-Varese resta 1 chilometro di coda per incidente risolto tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Per un incidente sulla concessionaria Savona-Ventimiglia, conseguenti code sulla 10 Genova-Savona tra Albisola e Savona verso Ventimiglia e sulla 10 anche code per traffico tra Genova Aeroporto e il bivio dell'A7 in direzione di Genova. È tutto, a più tardi.
5: Grazie, non c'è altra, dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Rieccola, buongiorno, c'è la famiglia versione estiva, buon lunedì 17 agosto, 10.4. Grazie Ricky per gli applausi che ogni giorno così super fake. Se volete, sigla.
2: Ma dobbiamo.
0: We are family, buon lunedì amici, buongiorno.
2: Insieme fino alle 11, buongiorno amici, vi buongiorno. Ricordo subito così, lo facciamo il 2 settembre all'Arena di Verona, torna ufficialmente il Radio Z Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare, quindi voi che fate? Ticketone.it e comprate il vostro bigliettino, così festeggiamo insieme la chiusura di quest'estate 2026.
0: La faccio ancora più...
2: Vai!
0: Ma che dovete fare il 2 settembre? Venite a trovarci! No, cioè, poi non è che dire, poi state a casa...
2: Il 2 settembre che palle, ma un giorno inutile voglio dire, no?
0: Invece no?
2: Inizia il mese...
0: Invece se vieni a vedere Future Hits Live e poi
2: cambia tutto, dai un sapore diverso
0: sul palco, signori, conduce anche Giulietta, che quindi
2: è della famiglia, vedi che vuoi inserirti anche tu in qualche modo, incredibile.

0: Jinx, This Girl, RTL 102.5. Buongiorno a tutti tutte le persone che passano davanti al track. Devo dire che, allora, giovedì, lei ancora non lo sa, farà la vocalist Giulia qui
1: in
0: villaggio.
1: Ma sono portata?
0: Dopo facciamo dei test. Intanto
1: test.
0: Però, intanto chi è? Sigla, ci siamo?
2: Giulia, sì, sei adorabile.
1: Niente, basta, l'ha tagliato, vedi che Ricky è il numero uno, mi vuole proprio bene. Sì, sì. Però, amici, roba seria, abbiamo la mia sigla?
3: Le notizie e stile di Giulia Laura.
1: Francia, una donna ottiene 10.000 euro di risarcimento perché il marito non voleva più fare l'amore con lei.
0: 10.000?
1: 10.000.
0: Beh, allora anch'io
1: a
0: potrei...
1: A sto punto ti puoi astenere in qualche modo, no, dici?
0: No, approfondiamo tra poco. Approfondiamo. 1, 2...

0: Elisa, buona mattinata. RTL 102.5, la famiglia versione estiva, con la notizia che avete appena ascoltato che ha un po' rivoluzionato il mondo dell'editoria, direi.
1: Esatto, ovvero in Francia un uomo, anzi il marito di questa donna, deve risarcirla con 10.000 euro perché lui non vuole più avere rapporti con lei. Questa è la notizia. Emanuele scandalizzato, perché in realtà ha da
0: no, mi sembra strano. No, perché mi sembra strano che uno, capito, non voglia.
1: Cosa?
0: No.
1: Ma magari lui è lavora a differenza tua,
0: no,
1: potrebbe
0: lavoro,
1: essere
0: però
1: anche questa cosa, e quindi stanco, perché poi noi
0: vabbè,
1: facciamo
0: ma 10
1: sempre
0: minuti li trovo, cioè nel senso
1: solo 10 minuti, scandaloso. Sei scandaloso.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare sarei...

0: Dai, tutti anche in macchina! Grandi ragazzi, la musica della famiglia di RTL 105 con lo speciale sulle lacrime. Perché da giorni lo vuoi fare, quindi
1: no,
0: è arrivata...
1: abbiamo aperto, sì, diciamo, la prima ora, no? Parlando delle lacrime, perché innanzitutto io vorrei fare una domanda ai nostri amici ascoltatori al 378-378-1025. Ma voi, sì, siete dei frignoni? E soprattutto, quando piangete in pubblico, sì, vi vergognate, trattenete oppure lasciate andare?
0: Insomma, a te piace, no?
1: Perché io sono una frignona, ad esempio, no?
0: Ah, okay.
1: Quindi volevo sapere innanzitutto loro. E poi vi spiegherò perché fa bene piangere.
0: Quindi
1: tutto speciale, capito?

Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura.
1: I Maneskin, buon lunedì con la famiglia RTL 102.5 con Giulietta Carocci, soprattutto lei, che sono giorni che vuole affrontare il tema delle lacrime.
2: No, perché qui ad esempio tante canzoni che passiamo qui in programmazione musicale ti fanno scendere la lacrimuccia,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: e
1: sì,
2: quelle
1: sì.
2: sono le lacrime emotive che fanno bene, Manu.
1: Ah, sei proprio esperta, cioè laurea,
2: sì, laurea in impianti, pensate come siamo messi, perché butti fuori gli ormoni, no? Dello stress, il cortisolo, eccetera, eccetera. E quindi quando poi attivi il sistema nervoso parasimpatico, poi stai meglio.
1: Matthew, hai capito? Esperta.
2: La scienziata qui abbiamo.
1: C'è qui la scienziata di lacrime.
2: Vuoi farti un piantino sulla mia spalla? Guarda che ti fa bene.
1: A te piace l'uomo che piange?
2: No, l'uomo che piange non mi piace troppo.
1: No.
2: Però se
1: allora che schifo piangere! No, che schifo!

0: come?
1: Maledetto me.
0: Bravo.
1: Grazie, grande Fulminacci.
0: Grande,
1: grande. Grande cuore della, non so se è romanista o laziale, spero romanista, però in generale comunque
0: non
1: romano.
0: Ricordo.
1: Romano doc.
0: Io l'avevo chiesto, forse, non mi ricordo.
1: Non so, comunque romano, ma noi qui abbiamo capito che Giulia è innamorata di questo momento in cui uno piange.
0: No, cioè, lei vuole piangere. Questo prignola. È, no? Ma in tanti ce lo scrivono, loro mi fanno compagnia.
1: Allora,
0: in questo.
1: Giulia, io ho affittato al Blockbuster.
0: Tristi.
1: Ho affittato Titanic per te. So, oggi vediamo questo.
0: Sì,
1: Il Miglio Verde e Acico.
0: Questi sarebbero i film che fanno più piangere.
1: Sì. Ne vuoi altri?
0: No, guarda, con Acico ho finito.
1: Ok.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete.
5: What the?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Black Eyed Peas, RTL 102.5. Aspetta, che sennò ce lo dimentichiamo. Dobbiamo salutare due amici ascoltatori, Gianni
1: e Marinella. Un abbraccio e un bacio da parte di Giulia e Emanuele. E siamo qui anche per consigliarvi dei film tristi, esclusivamente tristi.
0: Sì, perché abbiamo capito che alcune persone come Giulia amano piangere, quindi ho cercato i 74 film da vedere per piangere.
1: Li vuoi dire tutti? No, troppo... andiamo al succo, per favore.
0: Segnalano anche i cartoni animati, tipo Coco.
1: Bellissimo.
0: Bello.
1: Soul, tra l'altro Coco fanno il 2 adesso, amici.
0: Piangiamo al cinema insieme.
1: Non vedo l'ora.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, ci dicono, se volete piangere, La ricerca della felicità, come film.
3: Oppure Lasciarsi un giorno a Roma. Amici, guardate questo film bellissimo di Edoardo Leo. È un mese, no, di più, sono mesi che ti dico di guardarlo, non l'hai ancora fatto.
2: Si piange proprio.
3: Si piange moltissimo. Sì, una storia d'amore, due storie d'amore, tra l'altro, intrecciate. Bellissimo film, consiglio.
2: Due, quindi ci sono storie un po'.
3: No, roba losca, come pensi sempre te. Sono due storie separate che però viaggiano in modo parallelo.
2: Va bene, se non me lo spoilerare dopo.
3: Vabbè.
2: Millennium?
3: Millennium
2: va bene.

0: Allora, test per essere vocalist ad RTL 102.5 nella festa che facciamo. Allo? Il giovedì. Ci sei? Non a... No, ma così vai fuori tempo intanto.
1: Vabbè, ci ho provato. Poi cos'altro devo fare?
0: Che ne so, siamo TH Resort, RTL.
1: TH Resort, qui a Praia Mare, sulle mani. Certo che con Franco Battiato.
0: Perché
1: sulle
0: no?
1: mani, no, sì. Perché questo è un pezzo in realtà che si può anche ballare, effettivamente. Sì. Però ti fa anche riflettere. Comunque sono pesante, posso dire che sono pesante. Mamma mia, che pesantezza.
0: Però guarda, arrivano messaggi per te, Giulia. Ti posso invitare a vedere la mia collezione di vitamine? Che mamma, sapendo che tu sei innamorata di queste vitamine B.
1: Pesante
0: B,
1: e triste. Ah, che gioventù, eh?
0: Posso dire, una gran compagna di viaggio.
1: Vabbè, comunque, amici, è solo lunedì. Abbiamo una settimana intera da trascorrere insieme. Lo faremo con tantissimi argomenti. Non solo vitamine,

0: artisti, ma ben altro, no? Perché poi c'è anche Emanuele Carocci che solleva un po' morale.
1: Se vuoi parlare solo tu, fai tranquillo, non è un problema.
0: Ah, non è la mia radio? Non lo sapevo.
1: Grazie Ricuz, Pio, e soprattutto grazie al nostro Matthew McConaughey che è giù in fondo.
0: Fatti
1: che ci
0: sentire,
1: dà una
0: mano. Fai un urlo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Scano di Montiferro, in provincia di Oristano, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: È lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito da una notizia arrivata poco fa dalla Sardegna. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina in una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito inavvertitamente in una zona della piscina più profonda. In Calabria da ieri è stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse dopo che si sono perse le tracce di un ultraleggero partito da Capo d'Orlando e diretto a Sibari. A bordo due persone. Il lavoro dei soccorritori si sta concentrando tra le località Fuscaldo e Falconara Albanese nel Cosentino. Grave incidente in mare a Cannes, in Costa Azzurra. Due imbarcazioni si sono scontrate nel golfo della Napul. Una persona risulta dispersa e 10 sono rimaste ferite, 4 in maniera grave. A bordo erano presenti diversi adolescenti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Cannes, Nizza, Antibes e Tolone. Diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Positiva questa mattina col FTSE MIB che segna più 0,39%. Chiudiamo con lo sport. Tempo di bilanci per gli azzurri impegnati negli europei di nuoto e atletica che si sono conclusi ieri, bilanci decisamente positivi. Allora sentiamo Enzo Tamborra.
3: L'Italia è superpotenza d'Europa. Gli azzurri di atletica leggera e nuoto possono esibire un medagliere impressionante con vista sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Promettono di essere protagonisti anche lì, fuori classe del calibro di Gianmarco Tamberi, Massimo Stano e Nicolò Martinenghi, che hanno già provato l'ebbrezza di mettersi al collo un oro olimpico. Nadia Batocletti e Simona Quadarella sono una certezza, ma ci sono stelle che neppure il tempo di accendersi che già abbagliano, a cominciare da Sara Curtis, 6 medaglie al collo, ma soprattutto un record mondiale nei 50 d'orso che è già passato alla storia. Talento e spirito di squadra, come quello dimostrato dalla staffetta 4x400 dell'atletica leggera che, battendo gli inglesi a casa loro, ha regalato agli azzurri il gradino più alto del podio nel medagliere. Lo avrebbero meritato anche gli azzurri del nuoto, ma quelle 17 medaglie in più conquistate rispetto ai britannici dimostrano come l'Italia non sia seconda a nessuno.
1: Non ci sono altre notizie per il momento, ora tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
7: La spesa intelligente.
2: Via Radio.
8: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 4 km di coda tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna. Si tratta del tamponamento

0: tra due auto con due corsie al transito, e a seguire il traffico è intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna Taranto. Code sulla 14 tra il bivio con la 1 Milano Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di 1 ora e 10 minuti. Code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio con la 1 verso quest'ultima, occorrono 2 ore per percorrere il tratto. E circolazione intensa sulla 1 tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna, mentre un camion un fermo causa 2 chilometri di coda sul tratto tra Firenze Impruneta e Scandicci per chi viaggia verso Bologna. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: E tutto d'un tratto è il 17 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno
4: Paola, buongiorno Jessica, eccoci qui.
5: Allora, mio caro, come andiamo? Come è andato Ferragosto? Che io non ci sono stata il weekend.
4: Molto, molto, molto interessante, molto, molto divertente, molto, molto riempitivo, direi.
5: Ma riempitivo nel senso di emozioni o nel senso di stomaco?
4: Di entrambe le cose, giustamente. Il tuo, Paola, invece, tutto bene?
5: Riempitivo ai massimi livelli, riempitivo fino alle 8 di sera, non stop.
4: E invece la nostra Jessica?
5: Vediamo se la nostra Jessica, vieni qua Jess, a parlare nel mio microfono. Vieni di qua, abbiamo un problema
6: di microfono, ecco. Io molto bene.
4: Buongiorno,
6: siamo stati insieme noi, Angie, quindi.
4: Chi è che ti ha sabotato?
5: Chi è che non
6: mi
5: ti
6: sono
5: va?
6: Autosabotata, probabilmente.
4: Ah, probabilmente sì. Va bene, oggi 17 di agosto, vogliamo fare la lista delle cose da fare prima che finiscano le vacanze?
5: Cioè?
4: Sì. Un sacco di roba. Prima cosa, ci sono tantissime persone che iniziano le vacanze proprio oggi.
5: Auguri, godetevele, okay, perché prima o poi finiscono anche per voi.
7: Hanno trovato casino io e Paola, infatti.
4: C'era traffico?
5: Sì. Sai che secondo noi tanta gente è rientrata oggi?
7: Oppure parte, oppure sta partendo.
5: No, verso Milano. A Milano vanno a lavorare, quasi sicuramente. Poi altre cose da fare, Angelo?
4: Ma dobbiamo chiederle ai nostri ascoltatori al 378-378-1025, anche se siete tornati dalla vostra località turistica, cose da fare ce n'è ancora, per cui ditecele.

0: Senti come suona il Bario su RTL 102.5 con Mahmood, 11:12. Care Jessica e Paola, tutto a posto? Avete ripristinato
1: sì,
0: lo studio?
1: Benissimo.
0: Ci sono
1: benissimo.
0: I fantasmini?
2: Di notte. Secondo noi sono sì. I nostri registi più i registi che ci divertono.
1: Scherzetti, capito?
2: È vero. Siccome qua non c'è quasi nessuno per adesso, si annoiano e allora, capito, ci fanno gli scherzi.
1: Secondo me vengono qui di sera, di notte, ci abbassano il tavolo, ci staccano i microfoni, vero, vero?
0: Bene, vabbè, ma allora, di tutto sì. Questo ci importa assai poco. Invece ci importa moltissimo di quello che ci raccontano i nostri ascoltatori, come
1: esatto.
0: Sempre, giusto?
1: Esatto, sì, vi abbiamo chiesto se insomma c'è qualcosa che ancora non avete fatto quest'estate che vi piacerebbe fare prima della fine dell'estate, anche perché sappiamo che dopo Ferragosto è un attimo.
2: Cosa
1: alla fine dell'estate, è finita ormai, no?
2: Beh, comunque posso dirvi sì. Ragazzi, questa mattina a Bergamo alle 8
1: quanti? Dai, dillo.
2: 20 gradi.
1: 20 gradi.
2: Una meraviglia.
1: Sì, è vero.
2: Ci ha dato così un assaggio
1: di autunno,
2: di aria fresca.
1: Che bello.
0: Quindi
1: sì.
0: Ci hanno preso le previsioni stavolta.
2: Ragazzi, nei prossimi sì. Giorni ci sarà un crollo delle temperature. Lo dicono.
1: Sì, a quanto arriviamo?
2: Arriveremo a 20 gradi, vedrai, 20-25 gradi.
1: Allora altro sì, che assaggio autunnale, assaggio invernale.
0: Da mercoledì torna tutto uguale.
1: No, non è vero.

0: Memories Maroon 5, 11:20 RTL 102.5 del 17 di agosto con Jessica, Paola e Angelo. Tutto a posto?
1: Sì,
0: dopo
1: siamo noi.
0: Agosto.
2: Tutto a posto.
1: Tutto benissimo. Abbiamo anche una cosa importante da dirvi. Esatto, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. E attenzione, perché a consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore potrebbe essere proprio uno di voi.
2: Wow, che emozione! Chissà che emozione, comunque, un grande fan, no? Magari premia il tuo artista preferito, insomma.
1: Beh, non bello. Una cosa da tutti i giorni, no, senz'altro.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico!
2: Oceania!
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Luca lo stesso di Luca Carboni, 11:30 in punto del 17 di agosto. Eccoci qui, quelli di Viva l'Italia, la Jessica, siamo la Paola noi. E l'Angelo. Buongiorno.
1: L'Angelo,
2: ma buongiorno.
1: Che trio. Dunque, ci sono arrivati un paio di vocalini al 378-378-1025, quindi li ascoltiamo.
2: Dai,
1: insieme.
3: Ciao ragazzi, ciao. Sono Susanna, io sono una sarta. E bene o male c'è sempre da fare, potrei riposarmi, invece no, perché siccome mi hanno offerto un lavoro di 5 giorni a New York, sono talmente agitata e che continuo a cucire e faccio il porta attrezzi e faccio il porta spilli e voglio farmi una giacchettina perché magari a New York chissà che tempo c'è, insomma sono talmente agitata che arriverà il 5 settembre che ho fatto un sacco di cose e sono già stanca. Comunque vi do un abbraccio a tutti per la compagnia, ciao.
4: Però occasione insomma incredibile.
1: Allora, perché a noi non ci propongono mai un lavoro a New York di 5 giorni, Angelo?
0: E cosa ne sai? Fatti. Magari può capitare, può capitare. Abbiamo lo spazio per un'altra voce, dai, prego.
5: Dai. Ciao, sono Saverio.
1: Ciao.
5: Noi qui in Puglia non vediamo i 20 gradi da marzo. Quindi è dura avere una costante tra i 31 e i 34. La fortuna è che è un po' ventilato e quindi si riesce a gestire tutto qui, ma per noi è lunga ancora.
0: E capisco anche dal mood, anche un po' dalla spossatezza di questo messaggio.
4: Dai, un po'
0: però
4: di sali minerali.
0: Forza,
4: su.
0: forza. C'è una bella canzone in arrivo, una novità, Martin Garrix, YouTube.

0: e Circles di Post Malone su RTL 102.5. In questo momento mancano 20 minuti a mezzogiorno e state ascoltando RTL 102.5. La G, la Pa e la.
1: Sempre
0: e la.
1: Meno, sempre meno lettere.
2: Si chiamava un gruppo musicale degli anni 80.
3: Sì, tra un po' arriveremo la G, la P. Tra un pochino, no, perché no, insomma, no. Diminuiscono sempre.
2: Dunque, amici, sì, allora, sì. Se seguite un po' l'attualità, non certo. Potete, diciamo, aver mancato, diciamo, di vedere che si sono sposati Ronaldo con l'attuale moglie Georgina Rodriguez.
1: Benissimo, viva gli sposi.
2: Stavano insieme da un sacco, tipo 8-9 anni, e finalmente sono convolati a nozze. Ora, uno si aspettava, cioè il mondo aspettava questo matrimonio in attesa di vedere un evento incredibile. Di una portata enorme, si aspettavano invitati pazzeschi da tutto il mondo, una festa milionaria. E invece proprio ieri è uscito il materiale ufficiale, insomma, che hanno reso pubblico. Si sono sposati in una maniera super intima, nella loro villa in Portogallo, loro due e i loro figli. Non c'erano neanche i genitori, i rispettivi genitori. Nessuno, solo
3: esattamente
2: loro.
3: Nel soggiorno di casa.
2: Con una cerimonia civile, lei con un taglierino bianco, lui un completo carino e i figli, basta, finito.
3: Che bello,
0: e
3: molto
0: interessante.
3: Con questo
0: cosa volevi dire, Paola?
2: No, volevo dire che c'è una tendenza.
0: Visto che tra una settimana tu sei sposata da... Ma festeggiate il mesiversario?
2: No, dai, ti prego. Non ce la fo. No, però hanno, diciamo così, rispettato una tendenza che c'è ultimamente, specialmente riguardo alla Gen Z, chiamano, diciamo, festeggiare in intimità. Sì, pare che stiano sempre più passando di moda le grandi celebrazioni con tanti invitati, i cugini, le zie, le prozie, e quello che non lo conosco, quello che non l'ho mai visto.
0: Posso giocare la carta? Dubito.
3: Ah sì?
0: Dubito.
3: Dubiti?
0: Che siano passati. No, in Italia non credo. Queste tradizioni credo che non passeranno mai. E posso dirti?
2: Che sei contento così?
0: Ma
2: guarda,
0: sì,
2: anche a me piacciono le celebrazioni intime, in realtà, con poche persone.
3: Ma finiscila, non ci crede nessuno. Vabbè,
0: andiamo avanti, per favore.
3: Andiamo, dai, che arriva Madame.
0: Ecco, vedi, mamma non mamma.
3: Siete capaci?
0: Mamma non mamma.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per non mettere a repentaglio la vostra incolumità, evitate di tuffarvi da pontili, molli o scogliere, soprattutto se non si conosce il relativo tratto di mare. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare,

0: vorrei vedere le mani verso il cielo, questo cielo azzurro. Qui in Sardegna è azzurro il cielo. Oh. A Milano è tornato azzurro, so che c'è stato un temporale, si è un po' abbassata la temperatura, ma state tranquilli, dopo domani tutto come prima.
1: No, non è vero.
2: No, qui si sta molto bene, non ci dispiaceva.
0: Mi è sembrato di capire che Jessica soffra un po' il caldo.
1: Un po' tanto, sta diventando veramente insopportabile, quindi sono molto contenta.
2: Teniamo duro.
1: Dai, manca poco.
2: Che manca poco. Sì. Ora ascoltiamo dei vocalini che ci sono arrivati, prego.
3: Buongiorno, sono Nancy da Trieste. Allora, matrimoni in intimità o matrimoni in tirchieria? Ma questo è il dilemma. Esiste comunque una via di mezzo. Escludere i genitori non lo farei.
1: No,
3: ciao, bacioni. Nancy da Trieste.
1: Grazie, no vabbè, da escludere. Grazie, i genitori no.
2: E loro, Giorgina e Ronaldo, a casa loro c'erano solo loro, il celebrante e i figli, basta, neanche i genitori.
0: E i diamanti,
2: sì, che erano molti, molti devo dire.
1: Hanno riempito loro, mi sa. Un altro,
0: sentite.
1: Vai.
4: Allora, io e mia moglie eravamo già avanti 26 anni fa, noi ci siamo sposati in piena intimità, i genitori, i fratelli e sorelle, una coppia di amici a testa. Era il 2000.
1: Ecco,
0: quindi avanti.
1: Ecco. Erano già avanti loro. Sì.
2: Come te, caro Angelo, uguale.
0: Sì, io ho 4.
1: Angelo vince allora.
0: Il minimo sindacale.
2: Cioè, ti sei ricordato quel giorno?
0: Come?
2: Dico, te ne sei ricordato quel giorno, talmente pochi eravate?
0: Sì. Okay. Sì. Mi sono presentato.
2: Meno male.
0: Dai, che andiamo avanti.
5: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: The Shoop Shoop Song Chair su RTL 102.5 il 17 di agosto con Jessica, Paola e Angelo. Allora, abbiamo aperto questo capitolo: cerimonie sobrie nelle grandi occasioni, matrimoni, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: O cerimonie aperte, tipo sagra del paese, con tutto il paese
1: 350
0: invitato? Perché
1: 350 persone.
0: Esatto. 50 sono poche.
1: No, 350 persone. No, dico così perché ce l'hanno scritto. Al 378-378-1025 ci scrivono: nostro matrimonio, eravamo in 350 persone in piazza.
2: Mamma, e per forza, perché non ha trovato una location che ospitasse 350 persone, solo la piazza della città. A tra poco, amici.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Andiamo a Capracotta, in provincia di Isernia, anche lì le 12.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito la situazione in Medio Oriente: è in corso a Gerusalemme l'incontro tra l'inviato speciale americano Jared Kushner e il premier israeliano Netanyahu. L'obiettivo è spingere il governo dello Stato ebraico ad accettare il piano del Board of Peace, che prevede tra l'altro il disarmo di Hamas. Ad alimentare le tensioni, le parole di ieri del ministro dell'ultradestra israeliana Ben Gvir su Gaza: bisognerebbe uccidere 30-40 palestinesi ogni notte, ha dichiarato, provocando anche la condanna dell'Iran. E scadono proprio oggi i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran dopo il memorandum di Islamabad. Di fatto nessun passo avanti nella trattativa con il nodo legato allo stretto di Hormuz ancora da sciogliere. Intanto l'Iran ha lanciato due droni contro l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan in Iraq, nel mirino anche la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella regione di Erbil. Non sono state segnalate vittime. È in gravissime condizioni Yael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato ieri sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sassari in seguito a un principio di annegamento in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane viene tenuto in coma farmacologico. E dalla Sardegna alla Sicilia, con le indagini sul furto avvenuto ieri nel museo di Messina, ci racconta le ultime notizie Massimiliano Mantiloni.
5: È caccia ai ladri, ma intanto la procura ha aperto un'inchiesta e sentito i custodi del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Avrebbero ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta per sottrarre i quadri. Il colpo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza. I ladri sono riusciti ad entrare a Ferragosto e a rubare 3 tavoli su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile tra il 1465 e il 1474 e commissionato da una badessa. E da una teca blindata è stata rubata la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Le altre due tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga dei ladri. Il ministro della cultura Giulia ha espresso sconcerto, mentre il furto diventa anche un caso politico, con un'interrogazione del PD che chiede che il governo faccia piena luce.
4: La borsa FTSE MIB più 0,30%, ora ascolti televisivi.
1: Via radio.
6: Weekend TV nel segno dell'atletica. I campionati europei portano Rai 2 alla ribalta. Ieri sera hanno raggiunto il 18,4% di share con una media spettatori di oltre 2,4 milioni. La ruota della fortuna di Canale 5 resta il programma più visto della serata, con 3,5 milioni di media spettatori e 25,7% di share. Su Rai 1 l'eredità Summer 2 milioni e 14,7%, stasera Pippo Baudo 1,1 milioni e 11%, su Canale 5 Racconto di una notte 1,6 milioni e 13,7%, solo il 6% di share per la Coppa Italia su Italia 1. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
7: Una buona giornata da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. L'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli e rimangono 4 chilometri di coda tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna. E un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 4 chilometri di coda sul tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Si tratta del tamponamento tra 6 auto, una la corsia al transito. E il traffico è intenso sulla 14 14 Bologna-Taranto tra il bivio Cola 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di 1 ora e 10 minuti, e code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio Cola 1 verso quest'ultimo, occorrono 2 ore e 20 minuti per percorrere il tratto, e circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Imprunete e la direttissima verso Bologna, qui i tempi sono di 50 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: Mezzogiorno e 5 minuti del 17 di agosto, state ascoltando RTL 102.5 ed eccole là in tutto il loro splendore, Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.
9: Buongiorno Angelo Baiguini.
8: Buongiorno.
9: Parliamo anche insieme.
10: Siamo allora, sincronizzate.
9: Non so se sembriamo carine o sembriamo più le sorellastre,
10: no,
9: di Cenerentola.
10: Sembriamo due oche.
9: Genoveffa e Anastasia. Però vabbè, no, questo
8: sembrate,
9: offre.
8: Sembrate le Charlie's Angels,
9: ah,
8: anche se in questo, in questo caso. Allora, per il primo di settembre tutto a posto, avete sentito, ma il 2 settembre cosa succede? All'Arena di Verona?
10: Sì, torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto, anche perché ce ne sono ancora pochissimi.
9: Pochi. Però comunque l'arena è bellissima e ovunque siete si vede benissimo lo spettacolo. Giusto?
8: Ah, tu parli di posizione?
9: Sì, di
8: certo.
9: Posizione. Certo.
8: Si vede e si sente bene.
9: Esatto.

0: Laura Pausini e benvenuto e ben ritrovati a tutti voi all'ascolto di RTL 102.5, mezzogiorno e 14 del 17 di agosto. Ehi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: non so come
1: buongiorno.
0: Mai mi è partito. Ehi, salve.
1: Ehi.
0: Un po' anni 90.
1: Sembra anche un po', sai, quei due doppiatori.
2: È vero, è vero.
1: Dannazione. Vabbè, allora parliamo, siamo partiti parlando del matrimonio super intimo che hanno appena celebrato Georgina Rodriguez con Cristiano, sì, Ronaldo in intimità, c'erano solo loro con i figli. Neanche i genitori erano presenti e quindi vi abbiamo chiesto, insomma, da che parte state, se siete più per le cerimonie, non solo parlando di matrimoni, più in intimità con poche persone, mm-hmm, o se sentite la necessità di festeggiare alla grande, perché comunque quel ricordo è una volta nella vita.
2: Esattamente. Intanto ci scrivono: 2010, io e mio marito solo testimoni, genitori, fratelli e sorelle, vabbè, ma senza zii, senza parenti, amici.

0: tutto 25 persone. Quindi anche qui voglio dire di molto ristretto.
1: Sì. Ancora, e ragazzi, quando mi sono sposata ho pensato che fosse inutile invitare zii, cugini, la quale non vedevo mai. E poi mi sono pentita, vedi? Quindi bisogna anche fare attenzione a questo.

0: Comrade, Be Mine, RTL 102.5, al 378-378-1025, voci, messaggi e commenti. Ne vogliamo sentire subito uno?
1: Dai, sì.
2: Ragazzi, vi racconto la mia,
1: sì,
2: storia di famiglia. Mia sorella si sposa quasi 40 anni fa. 524 persone.
1: Cosa?
2: Contati da me
1: ma
2: e mio padre. Dopo un 6-7 anni, 8 anni si sposa mio fratello.
1: Sì.
2: 450 persone.
3: Ah, vabbè.
2: Dopo un 6 anni mi sposo io.
1: Quanti?
2: 350. Ma sapete perché le persone andavano a diminuire?
1: Dicelo, dicelo.
2: Perché andavano morendo.
3: No.
2: Che assurdo. Mamma ha invitato tutti, vicinato, parenti.
1: No, vabbè, ma dove si mettono,
4: no,
1: 500
4: però, aspettate,
1: persone?
4: Sembra
1: amici
4: una cosa non vera, ma in realtà specialmente al sud, è vero, sono famosi questi matrimoni super mega allargati.
1: Ah, però, dai, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: One Republic, run run run, corri corri corri corri, corri piano, sono le 12:30, ti prendi un coccolone.
1: Dove corri?
2: Sotto il sole.
1: Allora, cari amici, 378-378-1025, parliamo di feste in intimità oppure feste alla grande con tutta la famiglia allargata, sentiamo cosa ci avete detto.
3: Io mi sono sposata in un giorno dispari, di un mese dispari, di un anno dispari ed eravamo in dispari. Fortunatamente eravamo una coppia almeno. Due, la certezza c'era.
2: Ecco, questo
3: sì.
2: Ma è stato un caso secondo voi o no?
1: Beh,
2: il fatto
1: allora,
2: di essere, insomma,
1: in un numero di dispari, certo, dici, sì, ma dispari. Un caso.
2: Sì.
0: La cabala chissà cosa dice.
2: Infatti, dai, sentiamo un'altra voce, riusciamo? Sì.
4: Io preferirei una cerimonia da solo, senza la moglie.
2: No, ma come?
0: A proposito di numeri dispari, anche in questo caso, esatto, funziona benissimo.

0: Madness, i News su RTL 102.5. Buongiorno da Jessica, buongiorno da Paola.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: State ciaccolando, vi vedo che ve la raccontate.
1: Certo, noi siamo chiacchiericce, dai, siamo un po' chiacchiericce questa mattina.
2: Leggiamo anche quello che ci scrivono i nostri ascoltatori al 378-378-1025. Allora, ci raccontano la loro riguardo ai loro matrimoni. Circa 30 anni fa ormai ci sposiamo, tra invitati del nord e del sud, arriviamo circa 190 persone, tutto a spese nostre. Naturalmente, beh, insomma, come è giusto che sia. A causa di un'alluvione, qualche giorno prima dell'evento, gli invitati, mannaggia, tra virgolette, si dimezzano. Arriviamo circa 80 persone e così anche alle spese. Alle volte vedi santa pioggia.
1: Giusto, giusto. E ancora, buongiorno. Quando mi sono sposata ho pensato che fosse inutile invitare zii, cugini, la quale appunto non ci vedevamo quasi mai. Ad oggi però sono un po' pentita di non averlo fatto. Quindi ecco, c'è anche chi magari ha deciso di fare una cerimonia un po' più piccolina, un po' più ristretta, per poi pentire.
2: Allora vi chiediamo proprio questo. Allora, avete mai organizzato per esempio una grande festa e poi pensato tornassi indietro inviterei la metà delle persone o viceversa anche?
1: Esatto, 378 378 1025, scriveteci, mandate

0: È come dire, come sesso e samba.
1: L'abbiamo ballata. Certo.
0: Successone, l'ora perfetta per riascoltarla qui su RTL 102.5. Manca un quarto d'ora all'una.
1: No, di già, proprio adesso. No.
2: Però, c'è un quarto d'ora buono per godere delle voci dei nostri ascoltatori.
1: È vero, ma intanto prima di ascoltare una voce, facciamo gli auguri a Daniel, che oggi è il suo compleanno. Chissà se lui, insomma, ha scelto di festeggiarlo con tante persone, magari, non so, con pochi intimi.
0: Dipende da quanti anni fa. Perché
1: dici?
0: Sì, perché io mi ricordo quando entrambi avete fatto 30 anni, che è successo 20 minuti fa, avete fatto una festa sobria.
1: Sì,
0: quando
1: dai,
0: ne farete 40, mi immagino che, cioè, più si alza l'età e più la festa diventa, o no?
2: Sì, tu pensi sia così? Più si alza l'età, invece più si fa una selezione, no, delle persone da invitare.
1: Okay. Ah, dici? Okay,
2: okay. Sì.
1: Non lo so, io non ho mai amato festeggiare il mio compleanno con tante persone, però insomma sono sempre a tempo, magari anno dopo anno cambio idea.
2: L'anno prossimo invitaci.
1: Certo, ma voi siete sempre invitati.
0: Ma non ne fa 40 l'anno
1: prossimo? No, spero di no.

0: Nella console di RTL 102.5 The Bless, Madonna con Mercy. Senti qua.
1: Senti come senti suona. Qua.
0: Mi è partito un vocalist dentro di me, non so perché ogni tanto esce fuori.
1: È una deformazione professionale, caro Angelo.
0: Ora, vogliamo sentire un'ultima voce per stamattina, sempre riguardo alla piccola discussione, grandi cerimonie con tante persone o con pochi intimi?
1: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno, vi racconto il mio matrimonio. Okay. Sono sposato 10 anni fa in un posto fantastico, la Grotta Palazzese a Bolognano a Mare. Avevo scelto questo posto e quindi purtroppo con un numero di posti limitati, 120 persone, però il mio desiderio è sempre stato quello di sposarmi là. Purtroppo tanta gente che non sono riuscito a invitare insomma se l'è presa e quindi col senno di poi mi sono pentito di purtroppo di non aver scelto un altro posto per ospitare più gente e più amici. Grazie.
3: Cioè, vabbè, posso dire una cosa un po' da cinica? Mai quelli che si lamentano per non essere stati invitati da qualche parte.
1: È vero,
3: se non sei
1: è
3: stato invitato vuol dire che non rientravi nella lista prioritaria dei festeggiati o degli sposi.
1: Brava, dillo forte e chiaro. È giusto, è vero.
0: E poi c'è l'altra categoria, quelli che sono contenti se non vengono invitati.
3: Cioè, regalo in meno, vestito in meno, ti lamenti pure.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ed ora, come si diceva tanto tanto tempo fa, la luna nera. Ta, ta, ta, ta.
3: Che paura!
2: Ve la ricordate? La maga? Di un programma televisivo?
3: No.
2: Non so perché mi è venuto in mente leggendo Bad Moon Rising, però loro sono i Creedence Clearwater Revival.

0: Questo è proprio un reperto storico. Bad Moon Rising, Clearwater Revival. Difficilissimo da dire.
1: Ma qual era questo programma che dicevi, quindi? Non era tipo...
0: Era un programma televisivo tipo Mercante in Fiera.
1: Quindi io tipo game show, ok.
2: Esatto, sì, gioco di carte comunque.
0: La luna nera. Cari amiche, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata del 17 di agosto. Tutto a posto dopo per agosto. Lo rifaremo.

0: domani mattina, grazie certo. A Ricky e Pio per la parte tecnica.
1: Grazie.
0: Buona giornata, buon lunedì, buon rientro, buona partenza e buon primo giorno di vacanza. Grazie Paola, grazie Jessica.
1: Grazie Angelo, ciao, ciao a tutti.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: E anche a Cessalto, in provincia di Treviso, sono le 13 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano il Medio Oriente, sullo sfondo delle tensioni per l'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Kusra. Oggi dichiarazioni shock del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. Valentina Iannicelli.
5: A Gaza dovrebbero uccidere 30-40 persone a notte, non meritano di vivere. Sono le parole del ministro della sicurezza di Tel Aviv, Itamar Ben-Gvir, che hanno scatenato condanne e polemiche soprattutto da parte dei vertici iraniani, che hanno definito il politico israeliano criminale sionista. Nel frattempo, nel giorno della scadenza del memorandum di tregua di 60 giorni tra Iran e USA, l'incontro tra il mediatore del presidente Trump e suo genero Jared Kushner e il premier Netanyahu, che ha lo scopo di convincere i vertici di Israele a implementare il piano di pace americano per Gaza, cosa che il primo ministro israeliano finora si è rifiutato di fare in attesa del completo disarmo di Hamas. Intanto in Cisgiordania non si attenuano gli scontri, i coloni assediano ancora i villaggi palestinesi e la polizia di Tel Aviv, che è sotto il diretto controllo del ministro Ben-Gvir, non fa nulla per ostacolare le azioni terroristiche degli estremisti.
4: Il calciatore francese del Cagliari, Yael Trépi, è in terapia intensiva in gravi condizioni. Ha rischiato di annegare in una piscina. Lucrezia Bernardo.
6: È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Yael Trépi, il calciatore di 20 anni che ha esordito in Serie A come attaccante del Cagliari nella scorsa stagione, dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio nella piscina di una villa in Costa Smeralda dove stava trascorrendo una giornata di relax in seguito alla vittoria contro l'Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 18, quando il giocatore, finito nella parte più profonda della piscina, si sarebbe trovato in difficoltà perché non in grado di nuotare. Soccorso e tirato fuori dall'acqua, è stato intubato e trasportato con l'elisoccorso a Sassari. Il Cagliari Calcio, come si legge in una nota, è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore per seguire l'evolversi delle sue condizioni.
4: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ieri ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 proiettili, colpendo un fermato 22enne del Marocco mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato confusione. La Borsa di Milano in questo momento FTSE MIB più 0,39%. E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Enzo Tamborra.
7: Buona giornata Ivana, in apertura gli echi delle straordinarie prestazioni azzurre agli europei di atletica di Birmingham, primo l'utile medagliere, e agli europei di nuoto a Parigi, secondi ma con 17 medaglie in più rispetto alla Gran Bretagna. In copertina tanti campioni consolidati come Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Nicolò Martinenghi, le plurimedagliate Nadia Battocletti e Simona Quadarella, ma soprattutto la stella Sara Curtis, 6 medaglie al collo e lo straordinario record del mondo nei 50 dorso. Ed ora il calcio mercato, la Juventus ha risolto il dilemma del portiere in arrivo dal Tottenham, l'italiano Vicario. Il club bianconero ha anche ufficializzato questa mattina l'arrivo di Lucumi del Bologna. Per il calcio giocato, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio in Coppa Italia 2-0 in casa contro il Mantova, oggi si completano i 32esimi di finale con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Per lo sport è tutto.
4: Grazie Enzo, ci fermiamo qui, ora prima il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un impulso instabile sull'Italia, porterà quazzoni e temporali piuttosto diffusi al pomeriggio su Alpi, nord-est, gran parte dell'Italia centrale, con sconfinamenti poi alle coste adriatiche. Più più ai margini il sud, dove avremo

0: condizioni più soleggiate, rischio anche di fenomeni intensi soprattutto tra Triveneto e Romagna con calo termico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra un camion e un'auto si segnalano 4 km di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo per chi viaggia in direzione Milano. E un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova causa 2 km di coda tra Boara e Monselice in direzione Padova. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di un'ora circa e code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Occorrono 2 ore per percorrere il tratto. Infine traffico intenso sulla 1 tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna e code in direzione Firenze tra Ponzano e Orte e tra Arezzo e Firenze Sud. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tun. Mi ripiace tutto tun. Sembra incredibile, ma faccio tutto da me.
1: No, facciamo 50 e 50.
0: Oggi la volevo spettinare con l'acuto. Ci sono riuscito?
1: Abbastanza. Dobbiamo esercitarci in modo da pettinarci nuovamente dopo l'acuto spettinante. Buongiorno al Conte Galè.
0: E buongiorno a Dario Vanacore. Non lo chiamo più Diego da oggi. Oggi è giorno della cresima.
1: Ecco, io non ho studiato. Mi giustifico, professore.
0: Battesimo, comunione e oggi la cresima.
1: E noi ci faremo compagnia nel corso delle prossime due ore. Miseria e nobiltà. 378-378-1025 per i vostri messaggi. Tra poco il tema di giornata. Prima partiamo subito con il nostro Power Hit. C'è Madonna.

0: Moore, Annalisa, le 13:15 minuti su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà con il Conte Galè, con Dario Vanacore e con il calendario che ci dice che sì, lunedì, ma è che anche il 17 agosto 2026. Quindi abbiamo salutato Ferragosto e ci avviamo verso la fine dell'estate.
1: Ma quest'anno è stato un Ferragosto stranissimo, almeno qui per noi, perché io il giorno del Ferragosto non sentivo che era Ferragosto.
0: Perché era Natale qui a Praia Mare.
1: Perché poi era tutto addobbato natalizio con alberi, cose, l'abbiamo detto anche ieri.
0: È vero.
1: E tutti i clienti con

0: la berretta di Babbo Natale, insomma, una roba strana. Invece, ci dicevamo poco fa a pranzo, come la sensazione oggi 17 che veramente l'estate sta finendo,
1: che un anno se ne va e che stiamo diventando grandi,
0: un anno se ne va.
1: Figuera lo sapevano. C'è Amélie ora con la sua Non è Francesco.

0: Blurred Lines, Robin Thicke, alle 13:22 minuti su RTL 102.5. Abbiamo una classifica in costante aggiornamento, Conte.
1: Esatto, caro. Allora, ricordiamo una cosa importante. Sì. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potrete aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, proprio voi, uno di voi che verrà sorteggiato. Quindi votate, votate, votate.
0: Scaricate la nostra app RTL 102.5 Play e votate. Noi torniamo tra pochissimo, state lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania,
8: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: La spesa intelligente!
14: Chi è?
15: La duchessa!
14: La duchessa?
15: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
14: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
14: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Someone You Loved, c'è Luis Capaldi alle 13.31 su RTL 102.5. Se ami veramente qualcosa, Conte, bisogna lasciarlo andare come quest'estate.
1: Assolutamente, ma in amore deve essere così. Quindi la sua ragazza la lascia andare.
0: È andata al mare. È andata...
1: Tanto a qui me che problemi ha.
0: Sono tutto suo. Fino alle 15 fino sono alle 15, tutto 15, suo.
1: Questa
0: Conte.
1: Clausola. Allora, Massimo conferma quello che dicevamo prima. Dice: il primo d'agosto è l'apice della sensazione dell'estate. No? Perché sembra manchi tantissimo ancora.
0: Poi
1: è vero.
0: Va tutto a sfumare.
1: Dal 17 c'è proprio nell'aria un senso di dispiacere fine.

0: Si intitola così la canzone di Sia, I'm Still Here, alle 13.39 minuti su RTL 102.5 Miseria e Nobiltà. Si parlava quindi, Conte, dell'arte, perché alla fine è un po' un'arte del saper lasciare andare.
1: Sì, come stiamo lasciando andare l'estate, appunto, dicevamo, perché c'è questa sensazione che oramai l'estate sta finendo, ma dalla parte, per fortuna, perché sono stati 2 mesi di un caldo allucinante quest'anno, quindi ben vengano un po' di temporale di fresco. Comunque, poi l'abbiamo spostato sul lasciare andare in amore, tant'è che le ho detto la lasci pure andare la sua ragazza al mare.
0: Si parlava del mare,
1: esatto,
0: è un'altra storia.
1: La lasci
0: Siete
1: andare.
0: Capaci di lasciare andare? 378 378 1025. 1, 2, go!

0: Andrea Cage alle 13:45 minuti che scoccano in questo istante su RTL 102.5. Siamo dal TH Resorts a Praia Mare e noi l'estate la guardiamo negli occhi prima di darle il saluto.
1: Noi lasciamo andare qualsiasi cosa, abbiamo un vocalino, un vocalone anzi, è vero, Angelone, è tornato.
2: Buongiorno ragazzi,
1: e anche
2: se
1: Simone
2: qualcuno non gli devi mettere i catenacci, le catene, il cord, perché questo non è amore, è essere schiavizzati. Per questo ragazzi, io sono del parere che libertà con rispetto e via, punto, lo so, è un pensiero troppo profondo per me, ma è a così.
0: Vabbè, ma pensiero lecito, però Simone, dall'amore al canto d'amore.
1: Ma ogni tanto li fa dei pensieri profondi anche Simone.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Portugal the Man, Living the Moment su RTL 102.5 alle 13.52 minuti. Miseria e nobiltà, Conte, colonna sonora anche a San Giovanni Rotondo, dove ci seguono mentre mangiano.
1: Veramente?
0: Sì, sì, sì.
1: Da, cioè, e c'è anche Padre Pio, no? Non è una battuta sconveniente,
0: no, per motivi...
1: lì però, lui è la presenza divina.
0: Il
1: no?
0: punto di riferimento, il famoso riferimento. Aggiungi un posto a tavola. E a tal proposito, Achille Lauro, Casca Fagiolo con la sua La Città degli Angeli.
1: Eccoci.

0: i Good Charlotte, I Just Wanna Live, ci riportano ai primi anni del 2000 in chiusura della nostra prima ora di Miseria e Nobiltà.
1: Davvero è volata anche oggi?
0: Questa prima ora è volata, signor Conte, ma ne abbiamo un'altra da vivere. Certo. E abbiamo ancora tante domande, cioè, meglio, tante risposte che cercano di far luce sulla domanda che abbiamo posto. Saper lasciare andare è facile, non è facile? Bisogna lasciare andare oppure cercare di sforzarsi?
1: Le leggo questo. Ciao ragazzi, sempre difficile lasciare andare qualcuno se davvero lo si è amato. È l'unica strada per non trasformare però l'amore in odio. È vero che sul momento è devastante, fa male, ma le ferite guariscono prima e si può mantenere un buon rapporto con l'ex. Molti, ed io tra questi, vivono il distacco con filosofia. Tanto il mare è pieno di pesci. Come sono d'accordo con lei?

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Anche a Roma, in provincia di Roma, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buongiorno da Valentina Iannicelli. Partiamo subito dalla cronaca. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara, sempre in provincia di Venezia. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Cambiamo argomento. Il grande caldo sta per concedere una tregua, ma c'è un allerta di temporali. Sentiamo Paolo Pacchioni.
5: È il risvolto della medaglia dell'allentamento dell'AFA. Le temperature si abbassano, ma resta l'allerta. Una perturbazione in transito sull'Europa centrale sta per portare temporali anche violenti su gran parte dell'Italia. Si comincia dal nord, interessate Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Poi i fenomeni si sposteranno verso Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Possibili temporali anche sul Lazio. In 13 regioni è stata diramata un'allerta gialla per possibili piogge intense, raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettriche, quindi molti fulmini. E proprio i fulmini nelle ultime ore hanno provocato due morti. Un escursionista statunitense è stato ucciso da una saetta mentre si trovava sull'Etna, peraltro in una zona vietata. Morto anche un uomo in Alto Adige.
3: Andiamo all'estero. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel giorno in cui si conclude la finestra dei 60 giorni prevista dal memorandum d'intesa tra USA e Iran per negoziare i termini di un accordo per la pace, ha parlato attraverso un post sul suo social Truth. L'obiettivo numero uno è e sarà sempre quello per cui l'Iran non può avere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare, ha scritto il tycoon. Cambiamo ancora argomento. Una nave di emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della Libia. Nell'imbarcazione hanno trovato 7 migranti morti e 2 in gravi condizioni per soffocamento. I naufraghi, ha spiegato Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto, tra di loro anche 29 minori non accompagnati. Ore di apprensione per il calciatore del Cagliari, Yael Trepi. Lucrezia Bernardo ci racconta tutto.
6: È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Yael Trepi, il calciatore di 20 anni che ha esordito in Serie A come attaccante del Cagliari nella scorsa stagione, dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio nella piscina di una villa in Costa Smeralda, dove stava trascorrendo una giornata di relax in seguito alla vittoria contro l'Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 18, quando il giocatore, finito nella parte più profonda della piscina, si sarebbe trovato in difficoltà perché non in grado di nuotare. Soccorso e tirato fuori dall'acqua, è stato intubato e trasportato con l'elisoccorso a Sassari. Il Cagliari Calcio, come si legge in una nota, è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore per seguire l'evolversi delle sue condizioni.
3: Ora le notizie sul traffico.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente!
4: Via Radio.
12: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14, Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, tratto chiuso per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Più a nord 3 km di coda per incidente tra San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ceprane-Anagni verso Roma con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Ponzano Romano e Orte in direzione Firenze. Qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
15: RTL 102.5. Contenuto, non vedo l'ora, vai!
5: Misera in umiltà!
16: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano, come con questa manina d'artigiano.
5: Quella lì proprio.
16: Non riesce a dire,
5: è difficile.
16: Ha sentito il contenuto?
5: Sì.
16: È tornato Angelo Vica.
5: È tornato.
16: Quel contributo, capisce? Ma io neanche qua mi metto nudo.
5: È il guizzo dell'artista, ci proveremo costantemente.
16: Lo dica, anche spiaggia, il costume intero.
5: Costumino elegantissimo, come si confà al Conte Galea. Allora, pronti a partire con questa seconda ora di Miseria e Nobiltà.
16: Andiamo!
5: Prima di partire, occhio, o meglio orecchio, perché avrete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Allora acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, anche perché ne sono rimasti pochi. E poi è peccato salutare l'estate da casa. C'è la radiovisione, ma per carità, viverlo in presenza.
16: Vuol mettere all'Arena di Verona, che è un luogo magico già di per sé, figuriamoci.
5: Fantastico. Si parte col Power Hit.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non

0: le 14:13 minuti su RTL 102.5 nel pomeriggio.
1: La differenza fra me e lei, perché noi ci diamo sì, del lei, sì, però invece su una determinata cosa la pensiamo allo stesso modo.
0: Nell'importanza del saper lasciare andare
1: in amore, sì, ma in alcuni casi bisogna saper lasciare andare anche noi propri cari quando sì, è arrivato il momento di che... Guai qualsiasi tipo di accanimento, anche per gli animali domestici.
0: Vero.
1: Io sono d'accordo che a un certo punto bisogna saper lasciare andare, vero, perché questa è una forma di rispetto, ma noi non vogliamo intristirci.
0: No, assolutamente. Quindi tra poco apriremo un'altra parentesi dopo Harry Styles con la sua Dance No More.

0: C'è anche Ed Sheeran nel pomeriggio di RTL 102.5 dal 2011, Lego House nel videoclip al 36. Davvero? Del Digitale Terrestre c'era anche Rupert Grint, il Ron Weasley della saga di Harry Potter.
1: Ma non solo, qua abbiamo il track mezzo pieno di ospiti. Quindi
0: mezzo e anche tutto il resto.
1: E anche tutto il resto. Allora abbiamo parlato del lasciare andare, no? In tutti i sensi, in amore e quant'altro. Adesso invece spostiamo l'argomento sull'accoglienza.
0: Sì, il famoso si chiude una porta e si apre
1: allora,
0: un portone.
1: Da qua vediamo il mare, una nave. Sì. Che va, un altro yacht che arriva e poi
0: cosa
1: va.
0: Cosa vuole accogliere lo yacht, Conte?
1: Ma accogliamo lo yacht, anche il proprietario
0: dello yacht. Ma speriamo piuttosto che lo yacht accolga noi.
1: Ma a proposito d'accoglienza, qua abbiamo anche il direttore del resort, del TH Resort, che viene a trovarci spesso, e lui è il maestro dell'accoglienza. C'è un via vai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqua Lete.
5: Acqualete.
3: What the?
5: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Imagine Dragons ci danno un po' le previsioni del tempo qui al sì. TH Resorts di Praia Mare, dicono thunder, tuoni e ci sono delle nuvole che si stanno avvicinando effettivamente.
1: Infatti, mi sa che il pomeriggio mi farà una gran petit soleil de beauté, un sonnellino di bellezza, perché il tempo non ci imporrà di andare in spiaggia, come dire.
0: Però,
1: no?
0: A meno che non ci siano effettivamente i tuoni di cui parlavano gli Imagine Dragons, acqua sopra, acqua sotto.
1: Guardi,
0: il bagnetto sotto la pioggia si può fare.
1: Stavamo parlando di accoglienza, quindi dobbiamo accogliere anche l'acqua sopra, sotto, i tuoni, l'ampi.
0: Noi accogliamo tutto.
1: Qualsiasi cosa, tutte le persone che arrivano. Stasera dobbiamo andare anche in teatro a salutare i nuovi arrivati, lo sai.
0: C'è la presentazione del tutto il gruppo RTL 102.5.
1: Facciamo ogni lunedì, perché la domenica c'è il cambio, no?
0: E ora accogliamo anche il new hit.
1: Bene.

0: In miseria e nobiltà su RTL 102.5 entriamo quindi ufficialmente nell'ultima mezz'ora di oggi, Conte.
1: Esatto, caro. Abbiamo anche un vocalino simpatico.
0: Sull'accoglienza
1: vogliamo sentire.
2: Oh, Conte, buongiorno. Allora, grazie per l'invito. Si viene tutti lì al resort e siamo tutti i tuoi ospiti. Grazie di cuore da tutta l'Italia.
1: Caro.
0: No, quindi lei ha la suite, Conte. Non ci sta dicendo cose qui.
1: Sì, quello certo. Ma a parte... No, non è mio resort, non posso accogliere tutti qua. Beh, ho un buon rapporto col direttore.
0: Sì, questo
1: però,
0: sicuramente, però
1: come
0: da qui
1: vediamo, viene spesso a trovarci.
0: Capiamo un attimo i numeri, magari, quante persone sono, perché all'interno della sua suite non so quante persone c'è.
1: No, ma cosa c'entra?
0: Non lo so, ma lei parte, ospita, accoglie, Conte.
1: Sì, ma anche già un ospite, è vero. Lo sa, sciocco.
0: Allora,
1: sciocchino.
0: Accoglienza, cosa accogliete in questo periodo? Potete dircelo, come sempre, al 378-378-1025 con i vostri messaggi, anche vocali, come l'amico che ci ha appena mandato il suo di messaggio. Vocale, periodo di accoglienza, considerando anche che siamo per accogliere la nuova stagione.
1: Esatto, è lì, alle porte.
0: Noi riaccogliamo Gianna Nannini con Marrakesh. Perché?

0: Major Lazer con Mo e DJ Snake, Lean On alle 14:44 minuti su RTL 102.5. Caro il mio Conte Galè, c'è chi si è lasciato provvisoriamente l'Italia alle spalle per le vacanze in Islanda. Ci scrivono così al 378-378-1025.
1: E dica anche i nomi dei due ragazzi,
0: Kevin
1: che...
0: e Lorenzo, che ci stanno ascoltando circumnavigando l'Islanda.
1: Ma 24 ore su 24, connessi con noi.
0: Questo è il potere. È il potere della, della nostra app RTL 102.5 Play, che vi accompagna anche fuori confine.
1: Temevo di senso della RSA.
0: No. Per quello penso ci sia ancora un po' di tempo. Vi portiamo.
1: È anche un po' quello, con alcuni di noi fa anche quello.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus alle 14:50 minuti, quasi in chiusura.
1: Quasi in chiusura di Miseria e Nobiltà, che come la definisce Massimo, dice il vero viaggio nei sentimenti ed anche nei pensieri.
0: Sì, abbiamo.
1: E Massimo prende appunti su tutto, sì, perché infatti si ricorda le cose di ieri, dei ragazzi che sono venuti a trovarci ieri, di dove erano.
0: Ma che poi non sappiamo se sono tornati effettivamente
1: in bicicletta,
0: sani e salvi.
1: Sì,
0: dovremmo chiedere a Cianna e Carolina, che erano di turno quando.
1: Esatto, perché 80 chilometri a venire, altrettanti da tornare via.
0: Abbiamo ancora qualche vocale da ascoltare, sentiamo.
1: Angelo.

0: Simone, però, quando c'è rispetto c'è tutto, quindi rispetto e si fa sempre tutto quello che si vuole.
1: Certo,
2: uno dei grandi temi.
1: Anche lasciare andare, intende dire, no? Visto che parlavamo di quello in amore e quant'altro. Sì,
2: per poi accogliere qualcosa di nuovo. Tra poco accoglierete Matteo Campese e dovrete lasciare andare il Conte Galè e Dario Vanacore, ma abbiamo ancora un po' di musica. Sei bella.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Questo jingle vuol dire che siamo arrivati quasi alla conclusione
3: alla
2: di Miseria e Nobiltà. Sì, anche al dolce. Andato a caffè. La
3: e
2: mano.
3: La mazza caffè.
2: Esatto. Prima di salutarci però Conte, la porto dalle mie parti con l'autore che dal 1977 torna, Edoardo Bennato, con Il gatto e la volpe.
3: Sapevo mi voleva portare già via. Mi rapisce.

0: Le favole che ispirano, in questo caso si parla di Pinocchio di Carlo Collodi, che hanno ispirato Edoardo Bennato nello sfornare il gatto e la volpe.
1: Ma non siamo noi il gatto e la volpe in questione, un po' sì.
0: E si sente più gatto più volpe.
1: Più volpe, caro.
0: È furbetto il conte Galè. Allora, arrivati alla fine dei Miserie e Nobiltà, caro il conte Galè, un piacere e un onore essere stato qui con lei oggi.
1: Che carino, anche la crisi mi è andata su, è stata indolore.
0: Domani c'è il matrimonio, quindi dopo il sacramento successivo scorre così tanto.
1: Prima la festa pre.
0: Conosciamoci meglio, conte.
1: Esatto, non corriamo troppo.
0: Saremo insieme qui dal TH Resorts fino a sabato in Praia Mare. E quindi appuntamento a domani dalle 13 alle 15 con Miserie e Nobiltà. Linea alla redazione.
1: Ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Sono le 15 anche a Caposele, in provincia di Avellino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Un nuovo caso di femminicidio o suicidio in Italia. L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Venezia. Un 43enne ha ucciso l'ex fidanzata prima di togliersi la vita. Massimiliano Manciloni.
3: Prima avrebbe ucciso la ex compagna, la 39enne Tania Terrin, strangolandola nella sua abitazione a Campo Nogara in provincia di Venezia. Poi Dino Keber, 43 anni, sarebbe tornato nella sua casa a Dolo, dove si è impiccato. L'omicidio e suicidio risalirebbe la sera di Ferragosto. La scoperta dei cadaveri è avvenuta il giorno dopo. Sul corpo della donna sono state riscontrate lievi lesioni e segni di soffocamento. Quando i militari sono entrati nella casa della 39enne è stata trovata in ordine. Ad aprile la donna, dopo aver concluso la relazione, avrebbe denunciato l'uomo per un'aggressione fisica, a seguito della quale il 43enne aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando

0: cercando di ricostruire con precisione gli orari in cui si sarebbero svolti i fatti. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza che si trova nei pressi delle due abitazioni. Fondamentali le autopsie.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran, se l'Oman si mette in mezzo lo bombarderemo pesantemente, lo ha detto il presidente americano Donald Trump in una intervista a Fox News, commentando i negoziati in corso tra Teheran e Muscat. Il numero uno della Casa Bianca ha confermato che esiste un canale riservato per parlare direttamente con il Pasdaran e che lui non ha fretta di chiudere la guerra. Sulle voci legate alla carenza di armi, Trump ha detto che finora è stato utilizzato il minimo dell'arsenale americano. Poco fa esposta la bandiera verde in Piazza del Campo a Siena, è stato nuovamente rimandato il Palio dell'Assunta, slittato a oggi a causa della pioggia. La nuova carriera è prevista per domani. Il calcio, la Coppa Italia, ieri la clamorosa eliminazione della Lazio battuta all'Olimpico 2-0 dal Mantova. Oggi si giocano altre 4 partite dei 32esimi di finale in campo Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Intanto sabato comincia il campionato di Serie A. Paolo Pacchioni.
2: Siamo entrati nella settimana che porterà all'inizio del campionato di Serie A. Le partite della prima giornata si giocheranno sabato, domenica e lunedì prossimi in due fasce orarie, 18.30 e 20.45. In pole position sembra ripartire l'Inter, i campioni d'Italia paiono ancora davanti. Il Napoli riparte da Allegri con una rosa simile a quella che aveva Conte. La Juve ha avviato una rivoluzione, a Spalletti il compito di assemblare i pezzi. Il Milan pare invece ancora un po' indietro, ma il mercato resta aperto fino a fine mese e gli scenari possono ancora cambiare. Discorso che vale anche per la Roma, con Gasperini che non smette di chiedere rinforzi. Rinforzi che invece ha avuto Fabregas. Il Como può cullare sogni di gloria. La Fiorentina ha fatto un grande mercato e spera nel rilancio. L'Atalanta riparte da Sarri e i bergamaschi saranno impegnati giovedì nell'andata del preliminare di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv, che RTL 105 seguirà in diretta.
1: Grazie anche a Paolo Pacchioni, è tutto per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Termoli verso Bari, 7 km di coda per ripristino incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord, sempre sulla 14, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Sud e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Aceprano e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 16 Napoli-Canosa 1 km di coda per incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora. Buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
10: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
9: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
11: Sono le 15:05, buon lunedì 17 di agosto 2026, pomeriggio da Matteo Campese, questa è RTL 102.5 in diretta dal Tourmaline di Lipari. Prendiamo la linea, la ributtiamo nel mondo con un sacco di musica, un sacco di cose che succedono da qui verso il planisfero, lo sapete, un paio d'ore da trascorrere insieme, sono 2 ore che poi hanno anche una... se vuoi, una particolarità. Ad un certo punto c'è quel friccicarello alle 16.

che fa sì che con un po' di polverina magica tutto quanto qui cambi e diventi Powerhits estate. La classifica, anche perché si è aperta una nuova settimana, la 12ª su un totale di 13, quindi insomma i giochi si fanno sempre più interessanti. Ma andiamo con ordine, salutiamo gli amici che sono in radiovisione con noi al 36 del digitale terrestre, che ci seguono da casa, dai luoghi pubblici, dai bar, da tutte le attività che ci tengono in sottofondo. Salutiamo Telepass che ci accompagna in questo viaggio, la regia a Milano, la regia qui a Lipari e tutti quelli che hanno voglia di comunicare con noi al 378 378 1025. Partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

basterebbero 2 ore, forse non basterebbe un pomeriggio intero per elencare tutte le canzoni che sono state scritte da un grande autore che oggi compie gli anni, ma si può provare se non altro per fare un viaggio nel repertorio musicale salutando Billie Eilish e Justin Bieber su RTL 102.5. Stessa spiaggia, stesso mare, una lacrima sul viso di Bobby Solo, poi Sognando la California dei Dick Dick, Per una lira, È la pioggia che va, Non è Francesca, 29 settembre, Luisa Rossi, Era, Se stasera sono qui, L'immensità, poi Nel cuore nell'anima, poi La voce del silenzio, poi Balla Linda, La mia canzone per me, Io vivrò senza te, insomma un'avventura, tantissime, sono tutte canzoni che hanno una cosa in comune, quella di essere stata scritta da Mogol, che ha ottenuto tra l'altro come concessione quella di poter inserire il suo pseudonimo, sapete che lui si chiama Giulio Rappetti, all'interno del documento di identità, quindi è ufficialmente parte del suo riconoscimento non soltanto nella cultura collettiva. Oggi compie 90 anni e tanti auguri. L'ultima canzone, Giulie e Biagio Antonacci. Canterò

0: Avete seguito in radiovisione questa canzone al 36 del Digitale Terrestre? Secondo me ve la siete fatti anche voi un pensierino. Avete detto: ma che bello sarebbe avere un angelo custode con le fattezze, la forma, la voce, il corpo di Robbie Williams. Sarebbe clamoroso. Candy su RTL 102.5 alle 15.20 in the flight. Robbie Williams che, come al solito, ha una vita bella attiva, succedono sempre un sacco di cose. C'è anche una nuova canzone, una nuova collaborazione con Miss Monique, che è una DJ ucraina. Si chiama Beauty in Us e nelle scorse ore, nei scorsi giorni, ha debuttato nella residency di Cal Cox, quindi con un grande DJ alle spalle, altre grande DJ alle spalle e via che si va. Ciao Robbie!
1: RTL 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

The Chamberlain, Lenny Kravitz su RTL 102.5 alle 15.29 in The Flight. Intervista recente a Lenny Kravitz, ovviamente gli si chiede ogni due per tre uno dei segreti della sua bellezza, forma fisica, sapete, sti addominali importanti anche a 60 anni, e lui dice: io non mangio niente fino alle 3 di pomeriggio, mai, non è digiuno intermittente, solo al mattino non ho appetito. Volevo salutare Lenny, digli che lo capisco benissimo, anche perché questa mattina a colazione granita con la brioche, pasta alla norma e forse stasera grigliata. Lenny, quando vuoi venire a Lipari ti aspettiamo.

Ce l'avete presente quei dischi che ti entrano sotto pelle e non escono più, che ti vanno a toccare delle cose che nemmeno tu sai descrivere, ma in qualche modo ti fanno sempre muovere il piedino, che alla fine è il grande test del tempo, no? Se una canzone ti fa muovere il piedino vuol dire che ti ha conquistato. Per me Sledgehammer di Peter Gabriel è una di quelle. Appena ascoltata e ritrovata con grande piacere su RTL 102.5 alle 15.37 in The Flight, con questi fiati in sottofondo che raccontano tutto lo studio e la passione per la musica di Peter Gabriel. Io ho una teoria: se voi andate a un concerto quest'estate, nel futuro in generale, e prima, sapete, in quel momento della calma prima della tempesta, guardate il palco e ci sono dei fiati sul palco, quello 99 su 100 sarà un grande concerto.

L'Islanda qualche anno fa è stata una meta molto battuta in Italia, ma in generale credo anche complice la buona exploit della squadra agli europei. Fatto sta che gli Of Monsters and Men li ritroviamo con Little Talks, e li abbiamo ritrovati anche di recente perché a giugno hanno suonato da queste parti a Pompei, quindi sono molto entusiasti di tornare in Italia. Le varie interviste che li hanno visti i protagonisti hanno rivelato delle cose, dei segreti che non sapevamo di loro, tipo che in Islanda a Natale si cantano un sacco di canzoni pop che loro credevano fossero islandesi, ma in realtà sono italiane, tipo Così celeste di Zucchero la cantano a Natale, o Iris ti piace Antonacci.

Questo qui con Zayn, I Don't Wanna Live Forever. Nel frattempo, su RTL 102.5, mi stavo facendo una cultura sui brani natalizi islandesi. E voi dite, per quale motivo? Perché lo scoprivo prima da un'intervista degli Of Monsters and Men, che sono islandesi, e a quanto pare deriva tutto dall'Eurovision. Ora, va detto, noi ce ne interessiamo un po' di più da quando l'hanno vinto i Måneskin, è diventato una parte, diciamo, degli appuntamenti nazionali da seguire. Ma in Islanda è un vero e proprio fenomeno di culto, ed è per questo che nel corso degli anni le canzoni di Ricchi e Poveri, Collage, Albano e Romina, Umberto Tozzi sono diventate delle canzoni tradotte in islandese, classici natalizi che cantano ogni anno. Non mi hanno...

0: Gramaro con Via le mani dagli occhi su RTL 102.5, la loro carica, la loro energia. Mandiamo a tutta la band un grande, grande, grandissimo abbraccio e un augurio di una ottima estate. Continuano le questioni che riguardano la saga Eurovision. La parola saga è ancora più appropriata, scrive Massimo nella social TV. In Islanda hanno fatto anche il film dell'Eurovision. Verissimo, 5-6 anni fa, era il 2020, Eurovision Song Contest, la storia dei Fire Saga. Quindi in qualche modo anche il grande schermo ha preso parte in questa storia nel piccolo schermo. Torniamo tra poco con la classifica.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, sono le 16.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano l'attentato a Sigfrido Ranucci. La vitola, il mandante dell'attacco al giornalista di Report, si è detto pentito. Tutti i dettagli e i particolari con Sergio Gadda.
5: L'attentato a Ranucci è stata una scelta solo mia e sono pentito di quello che ho fatto. Sono le parole di Walter La Vitola riportate dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia, dove oggi ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con il suo assistito. Il legale ha riferito che La Vitola vive una condizione psicologica certamente non facile, perché per una scelta autonoma ha provocato dei guai a quello che considera un fratello in riferimento a Ranucci. La scorsa settimana, davanti al GIP, durante l'interrogatorio di garanzia, il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del conduttore di Report, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio attentati almeno un mese e mezzo prima di quanto successo, escludendo che vi fosse un accordo preventivo, ma, riporta l'avvocato Cola, Ranucci non diede importanza alle parole dell'amico. Walter La Vitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame la prossima settimana.
2: Grazie. Un tribunale russo ha condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko, Lev Scholzberg, a 11 anni e un mese di carcere dopo aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. La sentenza fa

0: seguito alla decisione del 10 agosto scorso della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari nel mese prossimo. Cambiamo argomento e nuovi dettagli sul furto d'arte a Messina. Secondo gli investigatori, la banda, che era composta da 4 persone, avrebbe perso per strada 2 delle 5 opere trafugate dal museo, forse perché disturbati. I dipinti di Antonello da Messina sono stati ritrovati da 2 turisti che hanno dato l'allarme. Il racconto del colpo del secolo, come viene definito, con Massimiliano Mantiloni.
1: È caccia ai ladri, ma intanto la procura ha aperto un'inchiesta e sentito i custodi del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Avrebbero ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta per sottrarre i quadri. Il colpo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza. I ladri sono riusciti ad entrare a Ferragosto e a rubare 3 tavoli su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile tra il 1465 e il 1474 e commissionato da una badessa. E da una teca blindata è stata rubata la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga dei ladri. Il ministro della cultura Giulia ha espresso sconcerto, mentre il furto diventa anche un caso politico, con un'interrogazione del PD che chiede che il governo faccia piena luce.
0: E adesso tutte le notizie sul traffico.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Rimini Sud e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti. Tra Pineto e Grotta a Mare verso Ancona, qui tempi di percorrenza di 50 minuti, e sempre in direzione Ancona tra Borgo Panigale e Imola, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Più a nord sempre per traffico coda tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Milano. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

vai. Ma sì che è un EO di inizio settimana, fa sempre bene. Là, addirittura, per chi è al mare in qualche modo è un richiamo, per chi è in montagna invece deve trovare un lago, uno splash all'interno della classifica, ma fa sempre bene. Giro di boa, 5 minuti dopo le 4, ben trovati da Matteo Campese. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione, questo è l'appuntamento con la classifica con Power Hits Estate 2026. Allora, dove eravamo rimasti? Ieri abbiamo chiuso l'undicesima settimana con i Pinguini in testa. Chissà cosa succederà tra un'altra settimana, saremo ancora in diretta dal Tourmalin di Lipari, dal quale vi salutiamo, e scopriremo se è una conferma, una smentita, si è ribaltata la situazione, il risultato, come dice un programma televisivo. Aperte di nuovo le liste, RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento per votare. Cominciamo con Buon Vento. RTL

0: Buon vento!
1: Si muove, sono le 16:09, il che vuol dire che da 4 ore e 9 minuti la classifica si muove di nuovo, anzi si muove. Le posizioni sono ancora una volta provvisorie perché a mezzogiorno del lunedì, lo sapete, si riapre tutto quanto. Irwan ci dà la lista delle 50 canzoni più passate dalle radio e da qui in poi i vostri voti sono quelli che fanno la differenza e ne determinano l'andamento. RTL 102.5 Play, ve lo dico sempre, la nostra coordinata di riferimento, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto ed esprimete il vostro voto, ne avete uno al giorno. Buon vento, Giova e Alfa erano alla numero 12, mentre Fulminacci lo troviamo con Maledetto Me alla 20.

necessario adesso. Comunque è metà classifica, non è da buttare via. Posizione numero 26 per lui, e lo sapete che tutto può ancora cambiare in base ai vostri voti. Due gradini più sotto, Olivia Dean con la sua Baby Steps, anche lei in Power It's Estate 2026 alla numero 28.

Saranno anche piccoli passi, baby steps, ma la musica continua ad andare avanti, ma senza rinunciare a guardarsi indietro. Corsi e ricorsi, si diceva una volta, e piano piano il rimpasto torna, un ciclo passa e magari richiama dei suoni ad eco che arrivano da una trentina, una quarantina d'anni fa. In quest'ultimo periodo c'è tanto una recrudescenza, se vogliamo, del mondo del soul, di quella musica, se vuoi, un po' più ovattata, raffinata, con Olivia Dean, con Sienna Spyro, con Alex Warren dall'altra parte dell'oceano. Insomma, dischi d'annata che però diciamo che diventano di annata contemporanea, mettiamola così. Olivia Dean, dicevamo, lei è alla posizione numero 28 in questo momento, all'inizio della 12ª settimana di Power Hits estate 2026. C'è La testa gira alla 29.

scoppiato un altro fine settimana, un altro weekend di classifica di Power It's Estate 2026, il che vuol dire che cosa? Che abbiamo delle informazioni in più, alcune le conosciamo, alcune invece no. Quelle che conosciamo sono quelle del podio, con i Pinguini che sono tornati in testa e che quindi in qualche modo reclamano la loro posizione in vetta alla classifica. Le informazioni che invece non conosciamo sono tutte quelle che riguardano i voti che sono stati espressi dal mezzogiorno del venerdì sino al mezzogiorno di quest'oggi. Tutti quei voti, come vi diciamo sempre, finiscono diretti in classifica generale e dunque per il momento sono misteriosi. Nessuno sa a chi sono andati, questo fa sì che il risultato sia ancora tutto da decidere. State con noi, torniamo tra pochissimo, sempre qui in classifica.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Chi è?
3: La duchessa!
1: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
5: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Li abbiamo conosciuti con questa canzone, ma pare proprio che il viaggio sia appena cominciato per quanto li riguarda. The Bosa con Magnetic su RTL 102.5 all'inizio della 12ª settimana di classifica su un totale di 13. Se avete appena acceso la radio, la radiovisione, bentrovati da Matteo Campese, stiamo insieme fino alle 17 qui su RTL 102.5 per l'aggiornamento quotidiano con Poweriz Estate 2026. Il The Bosa, dicevamo, posizione numero 17. Quello che non vi ho ancora detto all'interno del nostro viaggio di quest'oggi è che con l'inizio della nuova settimana ci sono anche delle nuove entrate. Sono 3+1, 3 perché sono effettivamente canzoni appena uscite. Il più 1 non è quello che scrivete nella lista in discoteca, ma è perché è una canzone che di fatto rientra, uscita nelle scorse settimane e tornata all'interno delle 50 che si può votare. Attenzione perché c'è Madonna in alto, Danceteria è alla numero

Everyone is a work of art, dice Madonna con Dance Tyria su RTL 102.5 in questo pomeriggio insieme alla scoperta delle canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. Ci ha abituata bene, si è abituata bene Madonna a stare nelle zone alte di ogni classifica e infatti la troviamo parecchio parecchio in alto. Posizione numero 4 per lei in questo momento, va sempre sottolineato, visto che tutto è passibile di modifica. E allora per il momento Tame Impala e Jenny con Dracula sono alla numero 33.

Le canzoni possono vivere nuove vite in base a dei rifacimenti, a delle reincisioni. Sai, per esempio, America di Gianna Nannini è in classifica con una nuova variante che è quella del featuring di Marracash. Questa canzone diciamo che ha un nuovo modo di continuare a vivere perché è un remix di se stessa con l'inserimento di Jenny. È una canzone che è stata concepita da Kevin Parker dei Tame Impala, è in classifica e in giro nel mondo da diversi mesi e poi è entrata anche in Power It's Estate. Adesso attorno alla 30, mentre Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga sono alla numero 8.

Numero 8 per Emma e Fabri Fibra in questo momento, all'inizio della 12esima settimana di Power It's Estate 2026. Nella prima ora, tra una cosa e l'altra, abbiamo nominato spesso l'Islanda, un paese bellissimo dove purtroppo non sono ancora mai stato, ma Emma sì. Se avete seguito i suoi post sui social avete visto che la grande cumpa si è riunita ed è andata a fare le vacanze insieme, lei, Elisa e Dardast. Non so se poi c'era anche qualcun altro, fatto sta insomma che si sta giustamente godendo alcuni giorni di stacco, di riposo, e quindi le mandiamo un grande augurio di buona estate. Alla posizione numero 17, adesso Bruno Mars.

0: Un momento romantic per Bruno Mars, perché complice il disco, complice il tour, pone l'accento ancora una volta su questo. On My Soul, in classifica alla posizione numero 17. Certo, va detto, non che prima fosse completamente il contrario. Ve lo ricordate, le grandi ballatone Bruno Mars ce le ha sempre fatte, ce le ha sempre scritte. When I Was Your Man, vi ricordate quando cantava I'd Catch a Grenade For You, cioè prenderei una granata per te? Se non è romantico questo, uno che cosa deve fare? Bisogna scendere un po' in classifica per trovare l'appuntamento con la prossima canzone, una delle due che vede Jovanotti in classifica, qui con Gabri Ponte, DNA, alla 31.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Giro Giova, Giova Giro, chiamatelo un po' come vi pare. Qui Gabri Ponte e Giova con DNA su RTL 102.5 in classifica alla posizione. Aspetta che li trovo, che sono spariti, sono andati in giro per la classifica. Insomma, vabbè, avete presente, loro sono sempre tra le nostre parti. Fatto sta che si continua a ballare, come dicono loro, la gente come noi quando si stanca spinge di più, e quindi Talk to You la troviamo anche lei in classifica alla posizione numero 24.

recuperiamo un po' di terreno perduto. Gabri Ponte e Giova con DNA sono alla posizione numero 31. Talk to You, che abbiamo appena ascoltato qui su RTL 102.5, The Another and 54 Ultra invece la troviamo in questo momento, va sempre sottolineato il carattere provvisorio delle posizioni che vi diamo, alla posizione numero 24. Prima abbiamo sentito Madonna e vi dicevo che piano piano stava rosicchiando posizioni in classifica, era alla 4, vi posso solo dire che è in costante e progressiva tendenza positiva, il che vuol dire che ha raggiunto ancora più in alto una posizione di rilievo, così come sta facendo nel corso dei giorni, nel corso delle settimane, Achille Lauro, che è in classifica con due canzoni. Una di queste è La città degli angeli, adesso alla 18. Angel.

0: È un po' di tempo che Lauro ha abbracciato questa nuova dimensione, una dimensione, se vuoi, ereditaria della città di Roma, no? Quella cantautorale, quella da cantare insieme, quella che alla fine sì, si può suonare ad alto volume, con fuochi d'artificio, grandi luci e grandi coreografie in uno stadio, in un luogo molto molto grande ed affollato, ma si può suonare anche, paradossalmente, con una chitarra attorno a un falò con pochi amici, perché alla fine quello che conta è la canzone. Dunque, la città degli angeli, posizione numero 18, ed ora Karol G e Manu Chao, invece, due sotto, alla numero 20.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Alla bam, alla bim bum bam viene da cantare, perché Manu Chao in sottofondo alla fine te la richiama, no? Quell'atmosfera lì, quel suono lì. Qui però cantata da Karol G. La canzone si chiama Viajando por el Mundo. C'è anche un disco nuovo che arriva. Lei è alla posizione numero 20 in questo momento in Power It's Estate 2026. Succedono tante cose in vetta, canzoni che salgono come Madonna che prende terreno e altre che invece ovviamente devono combattere, perché ce ne sono alcune che arrivano. Una di queste è Canto d'amore alla 5.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È tempo dei saluti e quindi anche agli amici che ci sono sempre molto presenti sulla social TV. Oggi ce n'è uno in particolare, Francesco, che dice: oggi per favore in chiusura di puntata ci puoi dare la top 5 invece che la top 3? Guarda, facciamo così, oggi facciamo uno sgarro alla regola, anche perché questa canzone appena ascoltata è proprio la numero 5. Era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Sempre provvisorie, va detto, queste posizioni, ma intanto ve le segnalo. Alla 4 Tommaso Paradiso per adesso con Agitare Coca-Cola. Alla 3, occhio perché ci sono Merck & Cremont e Partenope, ma soprattutto attenzione alla posizione numero 2, dove adesso c'è Madonna con Dance Theory. Alla 1, per il momento stabili i Pinguini con Sorry Scusa Lo Siento. Insomma, una chiamata alle armi per i fan di Madonna di votare, votare, votare per provare ad agguantare la prima posizione. Su RTL 102.5 Play la possibilità di farlo. Noi ci ritroviamo domani alle 15, salutiamo anche Telepass, grazie alla regia Milano, a Gabriele Rizzato qui da Lipari, da Matteo Campese è tutto. A domani. Ciao!
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e ti invita alle proiezioni dei film in concorso in presenza del cast, che si terranno al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Sono le 17 anche a San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro Urbino.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
4: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.
2: RTL 102.5 giornale.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Oggi scade la tregua dell'accordo di Islamabad. Nelle scorse ore nuovo intervento del presidente americano Trump. Valentina Iannicelli.
6: Tra Stati Uniti e Iran è un braccio di ferro perpetuo. La dinamica è simile. Il presidente Trump attacca, i Pasdaran rilanciano con nuove minacce. Il nodo è sempre lo stretto di Hormuz. Il numero uno della Casa Bianca aveva minacciato di bombardare l'Oman dopo che Teheran aveva dichiarato di avere raggiunto un accordo con Mosca per la riapertura del braccio di mare, ma Washington sostiene che la gestione dello stretto era regolata dal memorandum di tregua firmato tra i due paesi che oggi scade. I Pasdaran hanno risposto che quell'intesa è stata violata diverse volte dagli americani, oltre a non contenere specifiche sul passaggio. Inoltre i mullah hanno smentito di contatti diretti e riservati tra la Casa Bianca e i loro vertici, come invece era stato affermato dal tycoon in una intervista. Il presidente statunitense ha affermato di non aver fretta, smentendo il supposto esaurimento della scorta di armi negli arsenali americani. I guardiani della rivoluzione hanno alzato ulteriormente il tiro lanciando una taglia sui soldati americani, $30,000 per ogni militare ucciso.
3: E si è concluso poco fa il colloquio, durato 4 ore, tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu. L'emissario del presidente Trump ha chiesto al capo del governo di Tel Aviv di non creare ostacoli per il piano di Gaza. Il governo frena sulla possibile pista russa dietro l'esplosione avvenuta nella fabbrica di munizioni di Colle Ferro vicino Roma, che qualcuno ha accostato a episodi analoghi avvenuti in Bulgaria. Per il ministro della difesa Crosetto si è trattato di un problema interno all'azienda. Settembre si preannuncia un mese caldo sul fronte degli scioperi. Il settore più interessato sarà quello dei trasporti. Tra il 7 e l'8 settembre si fermano i treni, stop al trasporto pubblico il giorno 15. Il 26 settembre è previsto lo sciopero generale nazionale di 24 ore con possibili disagi in tutti i settori, e il 30 si ferma invece il settore aereo. Ora invece parliamo di Yannick Sinner, è ancora in dubbio la sua partecipazione al torneo degli US Open. Enzo Tamborra.
7: Il ritorno di Jannik Sinner oggi al J Medical di Torino, struttura all'interno dell'Allianz Stadium della Juventus, pone nuovamente dei dubbi sulla partecipazione del numero uno del mondo agli US Open. Sinner, che ieri ha spento le 25 candeline, ha fatto tappa nuovamente dei medici per ulteriori controlli del ginocchio destro, che l'ha costretto di fatto a fermarsi dopo il trionfo a Wimbledon. Sinner sarebbe dovuto rientrare a Montreal, ha rinunciato e di seguito ha dato forfè anche a Cincinnati, dove tutto sembrava pronto per il ritorno delle sfide con Alcaraz, ed invece niente da fare né per uno né per l'altro. I controlli dei giorni scorsi a Milano e i sorrisi di Sinner sembravano aver sciolto ogni dubbio, ed invece bisogna aspettare le prossime ore per capire se Sinner potrà giocare o no a New York.
3: Grazie Enzo Tamborra, è tutto per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico congestionato segnaliamo un chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova verso Ancona. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Giulianova e Porto Sant'Elpidio, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti tra Rimini Sud e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Sempre per traffico segnaliamo code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna, e sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per la 14 e quello per la 1 al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 20 e 27 agosto su RTL 102.5 arrivano le radio cronache show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
9: Le 17.05 minuti, buon pomeriggio dal TH Resource Praia Mare, come ogni giorno fino al 23 agosto, RTL 102.5, Carolina Rossi Pettinelli.
10: Cian, buon pomeriggio Italia, buon pomeriggio a tutti, qui in diretta dal TH Resort Praia Mare, un luogo incantevole, proprio di fronte all'isola di Dino, che abbiamo imparato a conoscere, anche a fare il giretto col pedalò, perché si è una delle prime lezioni che si fanno, imparare a fare il giro o con la canoa o col pedalò intorno all'isola di Dino.
9: Allora, secondo me col pedalò ci metti anche 2 orette, con la canoa invece un pochino di meno. Ci sono un paio di grotte, sai, quelle dove ci si può tranquillamente entrare perché
10: la
9: sono abbastanza larghe.
10: La grotta del leone.
9: Esatto, la prima si chiama così, la seconda non mi ricordo.
10: Neanche io, però quando sono entrato ho messo i Pirati dei Caraibi perché secondo me era molto a tema.
9: Ti sei portata il telefono?
10: Certo.
9: Si bagna il telefono sul pedalò.
10: Certo. Negli anni 80 non ce l'avevano gli smartphone, ma questi ormai sono impermeabili praticamente.
9: Che c'entra negli anni 80 non avessero gli smartphone?
10: Io tutte le volte che vedo un pedalò penso agli anni 80.
9: Ah, perché sa un po' di anni 80
10: molto
9: forse.
10: Molto anni 80.
9: È vintage, l'abbiamo visto in quei film tipo Sapore di sale,
10: Sapore di mare.

0: Uberphonics, Anger Never Dies, 17:12 minuti, RTL 105, caro Cianna. Password, noi non abbiamo fatto ancora i complimenti ai nostri azzurri perché l'Italia ha vinto il medagliere agli europei di atletica leggera. Sai, in questi giorni stiamo leggendo tanto di atletica leggera, abbiamo vinto più ori di tutti, 10 ori abbiamo vinto.
1: Complimenti a noi, poi stiamo andando fortissimo anche nel nuoto, guarda, è un bel momento per l'Italia tutta, dovremmo anche seguire un po' adesso tutto.

0: Il Grande Liga, le 17:19 minuti, RTL 102.5 con Caro, con Cianna. Prima dicevamo l'atletica leggera, potremmo anche ospitare i mondiali di atletica. Ne ha parlato il presidente della Federazione Italiana, Stefano Mei. Speriamo, insomma, la candidatura per Roma potrebbe essere importante. Primeggiare qui, come primeggiare nella classifica, perché pure quello è importante.
1: Sarebbe bello, esatto, anche vincere a casa propria. Sentite, andate subito su RTL 102.5 Play, se non avete ancora l'app fatelo, scaricatela, perché il vostro dovete votare il vostro Power Hit dell'estate.
0: Sì, sì, sì, vi potreste aggiudicare anche i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Assolutamente, non solo, potreste premiare proprio voi il vincitore del Power Hit estate 2026.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmalin di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: più

0: La tua canzone, Coez, le 17:29 minuti, RTL 102.5 con Caro, con Cianna, con Password, col 378-378-1025. Tra i messaggi che arrivano ci sono anche gli auguri a Mogol da Saverio. Mi ero perso il compleanno, è vero, è oggi.
1: Facciamogli tantissimi auguri, non solo. Se voi andate sulla nostra RTL 105 Play, ci sono tanti contenuti che abbiamo dedicato a lui, tante interviste con lui proprio nei nostri studi, e racconta di storie, di canzoni pazzesche, per cui vale la pena recuperarle.
0: Se oggi pensiamo a Celentano, a Mina, a Lucio Battisti, dobbiamo pensare anche a Mogol.
1: Quante
0: 90 anni, ti rendi conto?
1: E qua, a quanti ha insegnato? Perché lui aveva una vera e propria scuola dove insegni ai giovani cantautori.
0: Poi quando scrivi, sì, è vero, anche così insegni tanto, no?
1: Auguri, maestro.

0: Benson Boone alle 17:36 minuti. Sorry, I'm here for someone else. Su Password, Carolina Rossi Pettinelli e Cianda. Secondo me il suo talento migliore durante i live non è lo stesso che tu pensi lui abbia, ma è fare i salti mortali, ecco, mentre canta.
1: Esatto, adesso li dichiamo. Sì, sì, il più grande talento. Allora,
0: vabbè,
1: io...
0: sono ovviamente ironico.
1: No, no, no, però la cosa pazzesca, io ho avuto il piacere di vederlo live e la gente dall'inizio alla fine, lui avrà fatto 747 flip e flap.
0: Faceva i salti mortali insieme a lui.
1: Flip flap, esatto. No, stavo lì. Wow, wow, wow. Io al settimo l'ha già fatto, è sempre la stessa
0: vabbè,
1: cosa.
0: Che c'entra? Allora il calcio non lo segue più nessuno dopo.
1: No.
0: Maradona.
1: No, però è straordinario musicalmente ed è molto più interessante musicalmente che a fare flip flop.
0: Ma sì, Sal da Vinci.
2: Che sei una donna,
1: te lo giuro,
2: così poetica anche nell'errore.

0: secondo me ci sta anche che sia un fissato della palestra e che sia super vanitoso Jason Derulo.
1: Tutte e due le cose,
0: è
1: guarda.
0: Normale.
1: No, io me lo ricordo il primo singolo in radio di Jason Derulo. Wow. Poi però è stato fidanzato per tanti anni con una cantante bravissima americana che si chiama Jordyn Sparks, che era un po' tondina, ok? E lui non solo si allenava, ma pubblicava video in cui faceva allenare lei a forza. Beh, che trova una cosa terribile.
0: A forza addirittura.
1: Si vedeva che lei proprio non aveva nessuna voglia e lui faceva: ma ancora amore, guarda che diventerai fantastica, ma allenate tu, ma che vuoi da me?
0: Allenatevi con calma anche voi, amici di RTL 102.5, le 17:42, state ascoltando Password, a tra pochissimo. RTL

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Fondamentale che non uccidiate mai il mood a qualcuno, lo ripete anche Gal in Good Times. Le 17:50 minuti RTL 102.5. Caro Cianna, è la meraviglia delle isole della nostra penisola.
1: Eh sì, noi siamo andati proprio personalmente, io e Cianna, a controllare che fosse tutto vero, perché è stato pubblicato proprio da Gali, no, da Valeria Marini, un selfie con Gali descrivendo sintonia stellare, baci stellare.
0: C'è ovviamente stata una sintonia stellare. Di che avranno parlato? Gali e Valeria Marini.
1: Non lo so.
0: Voglio ripetere,
1: in quel di Sassari.
0: Gali e Valeria Marini di cosa hanno parlato?
1: Secondo me di amore stellare. Abbiamo provato a chiedere a Valeria, vediamo se ci risponde in tempo, ve lo facciamo sapere. C'è dito nella piaga. Businessman.

0: E questo è indubbiamente l'hit di Coolio, Gangsta Paradise, 17:58 minuti, RTL 102.5 con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianda all'interno di Password. È venuto a mancare 3 anni fa in una situazione un po' turbolenta, lui non è che avesse una vita così semplice e normale, però che hit, come l'incontro, no? Che hit tra,
1: chi tra Valeria Marini e Gali, che tra l'altro ci ha risposto, è stata molto carina Valeria, la salutiamo perché è stata Valeria a fermare Gali dicendo è uno dei miei artisti preferiti, hanno fatto uno scatto, lui le ha presentato la mamma e ci ha anche detto insieme ad Achille Lauro, perché ha voluto sottolineare.
0: E perché ha dovuto sottolineare anche insieme ad Achille Lauro?
1: Non lo so, una detto sorta di fedeltà preferiti. Secondo me, e c'è Gali che sono i suoi preferiti e noi le mandiamo dei baci stellari, anzi tutti e due magari stanno prendendo l'abbronzatura insieme,
0: non so. Beh oddio, insomma sì, sì, non lo so.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Stoppiana, in provincia di Vercelli, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: un 24enne è stato ucciso a Tor Sapienza, a Roma. Il giovane è stato trovato riverso a terra da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Il ragazzo aveva una ferita da arma da fuoco all'addome, era sdraiato sul pavimento nel cortile di alcune case popolari. La squadra mobile ha già avviato indagini per individuare l'aggressore. La situazione in Medio Oriente: oggi il lungo faccia a faccia è durato 4 ore tra Jared Kushner, l'inviato di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu. Valentina Iannicelli.
4: L'incontro tra l'inviato nonché genero del presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu a un primo sguardo si è chiuso 1-0 per il primo ministro dello Stato ebraico. Secondo quanto trapela, il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza avverrà a disarmo completo di Hamas, che dovrà svolgersi sotto la supervisione di un generale americano. Il primo passo verso la demilitarizzazione del gruppo terroristico sarà la consegna delle armi all'esercito USA. Nelle scorse ore il numero uno della Casa Bianca aveva invitato Israele a non bombardare l'enclave palestinese, una richiesta che probabilmente faceva seguito alle scioccanti frasi del ministro della sicurezza di Tel Aviv, l'esponente dell'ultradestra israeliana Ben Gvir, che aveva affermato che bisognerebbe uccidere 30-40 persone a notte, semplicemente perché, secondo il ministro messianico, quella gente non merita di vivere. Intanto il presidente israeliano Herzog loda gli sforzi verso la pace a Gaza e la sicurezza nella regione, ma gli scenari restano foschi.
3: Siamo all'economia. Per la chiusura della Borsa di Milano ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
5: Buonasera. Seduta debole e con volumi ridotti per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude sostanzialmente invariato, più 0,01%. Negativo invece il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,83%. Tra le blue chip brilla STMicro, più 5,03%, seguita da Prysmian, più 2,42%. Sul fronte opposto Nexi e Stellantis, in calo di oltre 4 punti percentuali. Peggiora infine lo spread BTP Bund, che sale a 79 punti, mentre è stabile il petrolio, poco sotto i $90 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
3: E siamo nella settimana in cui inizia il campionato di calcio di Serie A. Paolo Pacchioni.
6: Siamo entrati nella settimana che porterà all'inizio del campionato di Serie A. Le partite della prima giornata si giocheranno sabato, domenica e lunedì prossimi in due fasce orarie, 18:30 e 20:45. In pole position sembra ripartire l'Inter, i campioni d'Italia paiono ancora davanti. Il Napoli riparte da Allegri con una rosa simile a quella che aveva Conte. La Juve ha avviato una rivoluzione, a Spalletti il compito di assemblare i pezzi. Il Milan pare invece ancora un po' indietro, ma il mercato resta aperto fino a fine mese e gli scenari possono ancora cambiare. Discorso che vale anche per la Roma, con Gasperini che non smette di chiedere rinforzi. Rinforzi che invece ha avuto Fabregas. Il Como può cullare sogni di gloria. La Fiorentina ha fatto un grande mercato e spera nel rilancio. L'Atalanta riparte da Sarri e i bergamaschi saranno impegnati giovedì nell'andata del preliminare di Conference League contro l'Apoel e il Tel Aviv, che RTL 102.5 seguirà in diretta.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo.

0: Ottimo! Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco, cremoso e squisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Mmm, exquisa! La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. 3 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolta un'auto ribaltata. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per veicolo in panne segnaliamo 4 km di coda tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Sempre sulla 14 code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio per la 1 con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Valvivrata e Pedaso, qui tempi di percorrenza di 30 minuti in direzione Ancona. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 18 e 4 minuti, password con Carolina Russi Bettinelli e Cianna su RTL 105, in attesa di Fulvio Giuliani, in attesa dell'Anico, che torneranno verso settembre con calma, come i pupi quando si torna a scuola.
4: È giusto, perché loro sì che sono i pilastri di questo programma, ci hanno messo adesso qui noi a fare la guardia.
3: Ma come ti permetti? Non è che io, se adesso mi sono bruciato le spalle, sto qui a far la guardia.
4: Vabbè. No, certo, no, assolutamente.
3: Tu te la stai mettendo questi giorni la crema, perché siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, e tra una diretta e l'altra si va al mare, si chiacchiera con gli ospiti, con la gente che sta qui nel resort.
4: Mia madre mi chiama piccolo Mowgli da quando sono nata, quindi ho questo brutto vizio di non metterla perché divento subito scura, ma non fa bene, dovremmo metterla tutti quanti la crema,
3: sì,
4: un disastro.
3: Non c'entra nulla, non c'entra nulla.
4: Se voi, al di là del fatto che voi scegliate o no la crema solare, però il 2 settembre c'è un appuntamento che ci riguarda e vi riguarda tutti, ovvero Radio Z Future It's Live all'Arena di Verona.
3: Un cast con un botto di artisti, vi direi una quarantina, ma forse sono di più, perché il 2 settembre il cast sarà spettacolare.
4: Ticket1.it per i biglietti.

0: Zerb Muachi, le 18 e 12 minuti, RTL 102.5, il ritmo che vi porta a casa mentre state tornando dal lavoro, oppure che vi accompagna ad un aperitivo, che vi tiene compagnia in vacanza, per esempio. In quali situazioni potrebbero stare adesso?
1: Non lo so, potrebbero star per fare un aperitivo o vedere il Re Leone, perché secondo me l'atmosfera Muachi di Zerb è proprio il Re Leone.
0: Questa è una grande idea. Qualcuno per esempio a Panarea, perché potrebbe essere in compagnia di Justin Bieber e non saperlo. Lui è lì con Hailey Bieber in un resort con tutte 20 tipo stanze private.
1: E io qui con te.
0: Vabbè, ma che c'entra?
1: E lui a Panarea con Hailey e io qui con te.
0: Tu però considera che noi siamo in diretta sì dal TH Resort di Praia Mare, in questo caso parlo di me e te, di Password, il programma dalle 17 alle 19. Però abbiamo un sacco di colleghi in diretta da Lipari, che sta a due passi da Panarea.
1: Guarda, prima mi ha chiamato Matteo Campese e mi ha detto: guarda il mare. Io sì, lo vedo il mare, Matteo Campese.
0: Vabbè, anche qui è bellissimo.
1: Certo, lo è.

0: Katy Perry, che a questo punto immagino sia anche tornata a casa, perché è stata l'ultima volta avvistata, l'abbiamo visto con Renzi, insomma, in Italia a cantare un po' di settimane fa, ormai sarà tornata a casa con Justin Trudeau.
1: Chissà che cosa faranno dopo. Ecco, una cosa che mi piace molto è che tanti italiani vanno negli Stati Uniti l'estate, invece tutti gli americani che se lo possono permettere scappano dagli Stati Uniti per visitare l'Europa.
0: Beh, ti credo.
1: E il nostro è uno dei paesi più amati in assoluto. Infatti devo dire che le città americane sono un po' più invernali, secondo me.
0: Però, dipende quale, dai, scusa, è talmente gigante però l'America, come puoi dire?
1: Sì, però diciamo tra oceano e Mediterraneo, secondo me vince sempre il Mediterraneo.
0: Non lo so, è talmente grossa che francamente mi piacerebbe conoscerla molto meglio, questo sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: pochi artisti che ho sentito in acustico, piano e voce, non aveva bisogno di nessun altro, solo lui, il suo talento, la luce della luce. Vabbè.
1: Che sì, meraviglia, che meraviglia! Stavi sulla solo, stavi sulla solo.
0: A volte ti darei una testata, guarda.
1: Hai fatto un una bella sviolinata a John Lennon.
0: Come se poi mi pagasse pure John Lennon.
1: Non per nessun artista paga. Non mi
0: si fila, no, non mi si fila, ma io mi sono filata a lui e devo dire uno dei concerti più straordinari. Se vi capita, vedetelo live. New Hit.

0: Alanis Morissette, 18 e 36 minuti, RTL 102.5, Caro e Cianna. Ma lo sai che i miliardari hanno tutti la stessa giacca rossa? Stavo guardando la foto di Herbert Wertheim, che è un miliardario filantropo e che si è aggiudicato nell'asta la Ferrari Luce. Ti ricordi quella elettrica di cui abbiamo parlato qualche mese fa?
1: Sì.
0: Bianca bianca.
1: Se l'è aggiudicata?
0: Sì, hanno fatto quest'asta, un evento di beneficenza della Ferrari, in cui appunto i soldi andando in beneficenza, 40 milioni di euro, anzi di dollari, e a lui ha la classica faccia del miliardario.
1: Ma quando prendi un'auto del genere, che fai? La metti nel garage e la fai vedere agli amici? O ci fai le foto su Instagram? Ma non ci vai in giro?
0: Secondo me neanche le foto su Instagram, secondo me se la mette nel garage e la fa vedere agli amici.
1: Ah, ecco, guardate che cosa mi sono aggiudicato all'asta.
0: Poi puoi farci un giretto, non so, fuori Monte Carlo faccio fatica a vedere la Ferrari Luce, però magari è un problema mio e invece potrà girare quanto vuole.
1: Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: L'ultima di Samurai J si chiama Flamenco Paranoia. Ho mischiato la L
1: se
0: e la I.
1: Se chiama, perché tu volevi dire in spagnolo, sei talmente oltre che eri già se chiama.
0: Se chiama Flamenco Paranoia. Le 18:39 minuti, RTL 105, Caro e Cianna. Noi vediamo già qui dal TH Resort di Praia Mare il sole che comincia a calare sul mare, che è una bellissima immagine. Però per i nostalgici del tramonto, quello che va verso le 9, le 10, dovremmo farci, secondo me, un settembre in Spagna, perché in Spagna tramonta un po' più in là.
1: Lo paghi tu.
0: Vabbè, dobbiamo andare in una di quelle città un po' meno costose, tipo Barcellona comunque.
1: Facciamo noi, se ci cercate a settembre, non sapete dove siamo. Io e Gianna siamo a fare un settembre spagnolo a Barcellona perché costa meno.
0: È un'idea, è un'idea che diamo anche a voi, se vi piace il tramonto delle 9:30. Se no, se vi piace quello anticipato, ma state qui in Italia, ma che vi frega.
1: Se l'editore ci vuole sponsorizzare, sa dove trovarci.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete, momento ideale per fare qualcosa con gli altri e per gli altri, perché le vostre azioni saranno capite e apprezzate, perché vi muoverete bene quando collaborate. Toro, luna opposta che vi spiega perché in questo momento qualcuno sembra essere migliore di voi, più adatto ad una situazione, più preparato rispetto a qualcosa. Cari gemelli, vi ritroverete con persone non sempre di buon umore, perché qualcosa li preoccupa e forse li disturba. Tenetene conto e muovetevi con delicatezza per non ferire. Cancro, la luna brilla dal trigono, esprimendo una certa nostalgia per qualcosa che avete forse perso, per una occasione che non torna. Imparate a guardare avanti. Leone, qualcosa dentro di voi sembra voler mettere in dubbio certezze e progetti, e la cosa non vi piace. Ascoltatevi, sapendo che si tratta di una sensazione veloce. Cari Vergine, vi muoverete con una certa decisione, agendo in modo pratico e concreto, ma non tutti apprezzeranno questo vostro stile. Chiedetevi se davvero serva tanta energia. Cari Bilancia, qualcuno accanto a voi sembra apprezzare la vostra prudenza. Quel chiedervi se state facendo la cosa giusta oppure no. Muovetevi in punta di stelle. Scorpione, la luna attraversa il vostro segno portando dubbi e domande, facendovi chiedere se è tutto a posto, se tutto funziona. Uno stile che vi piace e che vi dà sicurezza. Cari Sagittario, qualcosa non vi piace, non vi convince, qualcosa non facile da capire e che per questo potrete tranquillamente ignorare. Non date troppo peso a certe sensazioni. Cari Capricorno, avrete bisogno di credere fermamente in qualcosa, di vivere per davvero una speranza o un sogno, e lo farete anche se sapete che non tutto è possibile. Cari amici del segno dell'Acquario, la luna mette in dubbio certe realtà che sembrate voler ignorare e nascondere a voi stessi, ma qualcosa sembra costringervi a guardarle più da vicino. Infine, cari Pesci, questa luna vi convince a divertirvi, mettendo da parte le vostre esitazioni, i soliti dubbi che rischiano di impedirvi di vivere qualcosa di importante e di bellissimo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ci avviciniamo con molta calma, al 24 ottobre 2026, quando Claudio Baglioni inizierà il suo nuovo tour. E nell'avvicinarsi lui sui social a una serie chiamata Frammenti, in cui anche degli attori leggono, parlano di alcuni pezzi della sua vita.
3: Poi ha scritto insomma dei brani che rimarranno negli annali della storia della musica per tantissimo tempo. E poi una tempra morale, una presenza scenica, un modo di stare sul palco molto speciale.
2: Claudio Baglioni, io sono qui.

0: Claudio Vaglioni. Facciamo i complimenti a Ivana Faccioli, che tra poco condurrà il giornale orario, la direttrice di RTL 102.5 della redazione, perché noi siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, ma chiaramente la nostra sede di Cologno Monzese è più attiva che mai e mi dicono che se la sia cantata tutta.
1: E noi siamo sicuri anche molto bene, non l'abbiamo sentita ma nel dubbio molto bene.
0: È vero. Noi salutiamo la regia, salutiamo Angelone, Angelo Vicari, salutiamo Fabio Romano, grazie anche a Jack Moore.
1: Per risentire e rivedere tutto quello che accade su RTL 102.5 andate su RTL 102.5 Play, è gratuita e dovreste averla tutti sui vostri telefoni.
0: Stai notando che in questo momento sta continuando a calare il sole e come ogni giorno ovviamente a partire da metà luglio in poi diminuisce un pochino, 5 minuti in meno, 2 minuti in meno, 3 minuti in meno.
1: Sta mettendo l'ansia, la sta mettendo pure a loro, meno male che ci sono i protagonisti dopo di noi.
0: Mauro Corvino e Carlo Elli tra poco.
1: Per farvi tornare il buon umore noi torniamo domani, ciao, buona serata.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Scarmagno, che è in provincia di Torino, sono quasi le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano il Medio Oriente, mentre il ministro israeliano Ben Gvir ha detto una frase shock, cioè che almeno 30-40 palestinesi dovrebbero essere uccisi ogni notte. Tel Aviv rifiuta il ritiro da Gaza, indispettendo gli Stati Uniti. Valentina Iannicelli.
2: Li ha definiti colloqui produttivi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, quelli avuti con l'inviato speciale della Casa Bianca Jared Kushner, che è anche il genero del presidente Trump. All'incontro presenti anche esponenti del Board of Peace, il consiglio che dovrebbe guidare gli accordi di pace tra Tel Aviv e Hamas. Del vertice è trapelato ben poco, ma sembrerebbe aver prevalso la linea israeliana. L'esercito ebraico non lascerà l'enclave palestinese fin quando non sarà completato il disarmo di Hamas, che dovrà avvenire sotto la supervisione di un generale americano. Alcune fonti hanno fatto sapere che non ci sarà alcuno stop agli attacchi su Gaza fino allo smantellamento completo del gruppo terroristico. Intanto, nelle scorse ore, Trump ha invitato Israele a non bombardare Gaza, una richiesta arrivata dopo le scioccanti frasi del ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir, che aveva affermato che bisognerebbe uccidere 30-40 persone a notte, semplicemente perché, secondo il ministro messianico, quella gente non merita di vivere. A te.
0: Il faccendiere Walter Lavitola, torniamo in Italia, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Pomezia di Sigfrido Ranucci, ha parlato di nuovo dal carcere romano di Rebibbia. Sono pentito, ha detto, Ranucci per me è come un fratello. Sergio Gadda.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stata una scelta solo mia e sono pentito. Lo ha fatto sapere il faccendiere in carcere a Rebibbia tramite il suo avvocato Arturo Cola. Secondo il legale, Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma ha provocato dei guai a Ranucci, che considera come un fratello. Dopo aver ammesso la scorsa settimana davanti al GIP di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre 2025 contro Ranucci, la prossima settimana il faccendiere renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Anche i quattro componenti della banda, che ha piazzato l'ordigno fuori dalla villetta del conduttore di Report, hanno chiesto di essere interrogati. Sino ad ora si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere. Da loro è atteso un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Gomes Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario e tuttora in Africa.
0: Grazie Sergio. Nel veneziano un uomo ancora una volta ha ucciso l'ex compagna e poi si è tolto la vita. Lei lo aveva denunciato in passato perché lui aveva tentato già di strangolarla. Massimiliano Mantiloni.
4: Il 43enne Dino Keber aveva già tentato di uccidere l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. La donna lo aveva denunciato per una precedente aggressione. Nella chat dei vicini aveva scritto: me lo trovo spesso sotto casa, non apritegli. Ma la follia omicida di Keber alla fine non ha lasciato scampo alla donna. L'uomo l'ha strangolata e poi si è ucciso impiccandosi. Dino Keber è stato ritrovato morto nella sua abitazione di Dolo, in provincia di Venezia. Il femminicidio risalirebbe alla sera di Ferragosto, quando Tania Terrin sarebbe stata ammazzata a mani nude nella sua casa di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta il giorno dopo. Ad aprile il 43enne aveva già tentato di strangolare Tania, che aveva presentato una denuncia corredata da certificato medico. A giugno il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. L'allarme è stato dato dalla madre di Tania, che aveva tentato di farsi aprire dalla figlia. I carabinieri hanno trovato la donna morta sul divano.
0: È in terapia intensiva il calciatore francese del Cagliari, Yael Trépi, ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Lucrezia Bernardo.
5: È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Yael Trépi, il calciatore di 20 anni che ha esordito in Serie A come attaccante del Cagliari nella scorsa stagione, dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio nella piscina di una villa in Costa Smeralda dove stava trascorrendo una giornata di relax in seguito alla vittoria contro l'Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 18, quando il giocatore, finito nella parte più profonda della piscina, si sarebbe trovato in difficoltà perché non in grado di nuotare. Soccorso e tirato fuori dall'acqua, è stato intubato e trasportato con l'elisoccorso a Sassari. Il Cagliari Calcio, come si legge in una nota, è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore per seguire l'evolversi delle sue condizioni.
0: La chiusura in borsa di oggi, FTSE MIB più 0,01%. E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Enzo Tamborra.
6: Buonasera Ivana, è iniziata la settimana che porterà il via del campionato di Serie A. Sabato 4 le gare in programma, tra le quali Inter Monza e Genoa Napoli. E in queste ore si intensificano le trattative di mercato. Da registrare un colpo del Milan che per 40 milioni si è assicurato l'esterno della nazionale belga Diego Moreira, di proprietà dello Strasburgo. La Juventus ha sciolto il dilemma del portiere e sarà vicario in arrivo dal Tottenham. Per il calcio giocato sono in corso due delle quattro gare che completano i 32esimi di finale di Coppa Italia. Al termine del primo tempo Pisa 1 Empoli 0, alla mezz'ora Sassuolo 1 Cesena 0. Per il tennis ancora controlli al ginocchio destro per Jannik Sinner al J Medical. Nelle prossime ore sarà sciolta ogni riserva sulla sua partecipazione agli US Open. E sempre per il tennis a Cincinnati, in campo Cobolli per il terzo turno. L'azzurro è un set pari con il belga Blocks. Ed è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Enzo, ora prima il meteo e poi il traffico.
1: Previsioni del tempo.
7: Vi ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di martedì 18 agosto sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi, saranno più probabili dal pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale, anche nell'area attorno allo stretto, con locali piogge ed anche rovesci a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci, gran caldo in attenuazione, ridimensionamento termico più consono al periodo. Dettagli maggiori sulla nostra app e 3B Meteo.
1: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: La spesa intelligente.
1: Via Radio.
10: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico che si concentra in alcune aree della rete. Apriamo subito con il tratto campano della A1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma per un'auto in fiamme ci sono 2 chilometri di coda. In alternativa consigliamo di uscire a Santa Maria Capua Vetere e rientrare a Capua. Andiamo poi sul tratto emiliano della A14 Adriatica, tra Forlì e Faenza, dove verso Bologna sono 2 chilometri di coda per un tamponamento tra un camion e 2 auto. I soccorsi naturalmente sono già sul posto. Ancora sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, i 2 chilometri di coda sono per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Il tratto al momento si percorre in circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, a più tardi e vi auguro una buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 20 e 27 agosto su RTL 102.5 arrivano le radio cronache show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
11: Inizia una nuova settimana di protagonisti, 19:07 di questo lunedì 17 di agosto, nuova settimana, ma noi siamo sempre qui con grande piacere al TH Resource di Praia Mare con Mauro Corvino.
12: Carlo Elli, insieme fino alle 21, però io mi devo scusare perché purtroppo ho fatto rischiare la vita a tua figlia in spiaggia.
11: In che senso?
12: Perché tu devi sapere che io, sono laureato in scienze turistiche, quindi come minimo
11: dovresti sapere esattamente dove andare.
12: No, ma soprattutto come aprire un ombrellone. Ho aperto l'ombrellone.
11: Cioè, non dimmi che adesso tu hai fatto scienze turistiche perché ti insegnano ad aprire e chiudere un ombrellone.
12: Però è il minimo indispensabile, la bici. Okay. Capito? Allora, ho aperto l'ombrellone, però non l'ho bloccato col gancio e tua figlia si è chiusa dentro l'ombrellone, però tutto risolto, non ti preoccupare papà.
11: Sei sicuro che non devo andare a recuperarla? No, che sta ancora sotto l'ombrello?
12: È in camera, non ti preoccupare.
11: Ah, va bene, meno male. No, perché ho mandato il messaggio ma non mi ha risposto.
12: Ah, ecco.
11: Per questo che mi preoccupo. Va bene, allora inizia una settimana fresca e gustosa perché con noi ci sarà Exquisa con il suo buonissimo formaggio spalmabile, fresco cremoso.
12: Classico, Vitality, Fitline, Light, senza lattosio, alle erbe, delicato alla capra. Exquisa, pensato proprio a tutti.
11: Perché con Exquisa la bontà va condivisa e allora scegliete il vostro fresco cremoso Exquisa preferito e create in un attimo piatti freschi e sfiziosi. Trovate le ricette ovviamente su exquisa.it. Exquisa,
13: la bontà va condivisa.
11: Si parte, lo facciamo con il nostro Power Hit.

0: Sono solo parole, Noemi, su RTL 102.5 all'interno di Protagonisti. Lunedì 17 agosto 2026, hai ben detto che è iniziata una nuova settimana e sicuramente tanti italiani sono tornati al lavoro oggi.
1: Assolutamente sì, noi ci ricordiamo di chi è in vacanza, ma certo, ci ricordiamo soprattutto certo, di chi sta lavorando in questo altro mese caldo come quello di agosto. Ma pensa un po' che io sto ancora pensando all'inizio di questo programma al fatto che tu sia laureato in scienze turistiche.
0: Lo so, fa ridere solo questo.
1: Ma mi dici un esame che hai dato in scienze turistiche?
0: C'è il marketing turistico.
1: Assolutamente. Marketing turistico è una cosa molto seria, ma una roba tipo, che ne so.
0: Allora, ombrelloni, lettini e sdraio, quella è la mia specialità.
1: È meravigliosa sta cosa. Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Marvin Gaye, Charlie Puth e Meghan Trainor su RTL 102.5 in protagonisti, partendo appunto dall'idea comunque importante, complimenti, che tu sia laureato in scienze turistiche. Mi viene in mente appunto tutto quello che ha a che fare con le vacanze, col turismo.
1: Certo.
0: C'è gente che si organizza come si faceva spesso una volta, tanti anni fa, con largo anticipo le vacanze, a marzo già prenota, alcuni che invece decidono all'ultimo momento.
1: Che io poi non ho mai capito, di solito si chiama last minute, ma io non ho mai risparmiato prenotando all'ultimo momento.
0: Ci sono delle offerte last minute che possono...
1: Ma infatti, premetto, sono io che sono negato nel cercare i viaggi, nel cercare gli sconti.
0: È rischioso, perché non è detto che magari in quel caso riesci a trovare un last minute di quelli convenienti.
1: Lo so, infatti io di solito chiamo gli amici che sono molto più bravi di me.
2: Gli che do prenotano per te.
1: Prenotano,
2: tu gli dai un acconto.
1: Gli do la, no, gli do la commissione, capito?
0: Va bene. Allora, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore, che questa è una cosa che riesce a fare solo RTL 102.5. Scaricate l'app e andate immediatamente a votare.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Pino all'estasi, Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger.
1: Scherzinger.
0: Diciamo così su RTL 102.5.
1: Ma qui non Scherzinger però, no, per quando si parla di aeroporto di Roma, aeroporto di Fiumicino, noi ci colleghiamo con la nostra Alessandra Vatta, che è sempre alla ricerca di qualche turista che in questo momento sta partendo per qualche località. Buonasera Ale.
2: Ciao Carlo, ciao Mauro. Ciao. Allora, sono qui con dei ragazzi, in realtà in onda, per chi ci segue in radiovisione ce ne sono solo tre, ma in realtà sono un gruppo di ragazzi, ci sono anche delle ragazze che fanno le timide, che stanno andando a Corfù. Allora, tu come ti chiami?
3: Io mi chiamo Mattia.
2: Lui è l'unico che vuole parlare, gli altri mi hanno detto noi compariamo ma non vogliamo parlare. Quindi Mattia, okay, a questo punto raccontaci tu come nasce questo viaggio, quanto starete lì, per quanto vi fermerete.
3: Certo, allora questo viaggio nasce dal fatto che noi lavoriamo dalla mattina alla sera, quindi un attimo di relax se ci sta, fortunatamente.
1: Certo.
3: E staremo lì 10 giorni, dove abbiamo fatto un itinerario dove gireremo tutta l'isola, quindi abbiamo preso parte dell'isola da nord a sud, da est a ovest, e la faremo tutta. Quindi
2: di Bolzano.
1: Ma sei laureato anche tu, ragazzi, per caso in scienze turistiche?
0: No, però una cosa importante, ragazzi, visto che stiamo parlando proprio di questo, avete organizzato quanto tempo fa la vacanza? Oppure è stato un last minute?
3: No, guarda, ti spiego, è stato fatto giusto nemmeno un mesetto fa, perché appena ho avuto i giorni di ferie, abbiamo tutto organizzato in quel frangente, perché ci siamo organizzati con tre lavori diversi.
2: Capito quanto sono bravi, difficile. Sono stati bravissimi tutti, sono super organizzati, sono tre coppie.
1: Esatto, poi una domanda voglio farla, ma cioè, tutto questo bel giro, quel tour, vi costerà caro tra virgolette, nel senso che arriverete stanche la sera, per cui niente notti brave.
0: Ma sono giovani.
3: No, vabbè, troveremo il tempo e il modo.
1: Certo. Bene, bravi.
0: Grazie mille ragazzi, buon viaggio, grazie Ale,
2: ciao,
0: ci sentiamo
2: dopo.
1: Grazie, a più tardi, buona vacanza a questi ragazzi. Intanto c'è una novità musicale, un new hit.

0: Nel 1995 Raff cantava Sei la più bella del mondo e la dedichiamo tutti a Carlo Elli. Comunque un bel uomo, è un bel uomo.
1: Grazie, molto gentile, ma più bella è meglio bello però.
0: Vabbè,
1: non guardiamo
0: licenza
1: adesso il particolare.
0: Poetica.
1: Hai fatto bene, ti ringrazio, contraccambierò tra poco. Allora, caro Mauro, a proposito, ho una domanda però in questo caso difficilissima. Come fai a scegliere qualcosa di leggero senza dover rinunciare a gusto ed energia?
0: Beh, la risposta è facilissima. Fresco, cremoso, Exquisa Vitality, la novità Exquisa di quest'anno. Solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Ti dà la giusta carica per affrontare le sfide quotidiane, ma allo stesso tempo è leggero e ricco di sapore.
1: Provatelo anche voi, nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, per chi ogni giorno sceglie il benessere con gusto. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete.
1: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora state a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Fotografia Joliet su RTL 102.5, protagonisti, 19:50 minuti di questo lunedì 17 di agosto. Abbiamo parlato un po' di vacanze, sì, soprattutto sì. Coloro che sono abituati a prenotare la propria vacanza a distanza di parecchio tempo,
1: sì,
0: rispetto,
1: sì,
0: insomma, alla data di partenza.
1: Io prenoto mesi prima.
0: Mesi,
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: perché ci sta tranquillo. Altri che invece decidono all'ultimo e magari con qualche offerta last minute.
1: Al 378-378-1025 ci scrive Francesco da Torino e ci scrive: per me meglio prenotare prima, il last minute sarà anche più avventuroso, ma rischi di ritrovarti a pagare di più per una stanza vista parcheggio e a 12 chilometri dal mare. Io preferisco organizzarmi con calma, scegliere bene e poi partire senza alcun pensiero. Il vero lusso in vacanza è sapere già dove dormirai. Beh, in effetti,
0: su questo, è sapere soprattutto che andrai in un posto e che non ci saranno sorprese, perché
1: esatto,
0: ogni tanto capitano,
1: capita,
0: anche delle sorprese sgradevoli.
1: C'era un film con Aldo, Giovanni e Giacomo dove,
0: sì,
1: loro si ritrovavano,
0: doppia prenotazione,
1: esatto,
0: sì,
1: tutti,
0: sì,
1: nella stessa casa.
0: Ma è stato divertente in quel,
1: sì,
0: caso,
1: sì, sì. Dracula, il remix, Tame Impala su RTL 102.5.

0: Uno dei primi grandi successi Zucchero Pippo a chiudere la prima delle due ore di Protagonisti con Mauro Corvino e Carlo Eli. Ma prima di chiudere, insomma, rimaniamo sempre in tema turismo, no?
1: Mare, turismo, località. Perché ricordiamo che noi siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare e qui a fianco c'è un bellissimo scorcio, l'Arco Magno, e ci hanno inviato proprio una foto al 378-378-1025. Tra l'altro l'Arco Magno è stato protagonista anche di Mare Fuori, ma i cittadini sannicolesi, cioè gli abitanti di San Nicolò Arcella, il paesino qui vicino, ci sono rimasti male perché sono saltate le riprese dell'ultimo James Bond. Dovevano fare le riprese, è venuto a piovere e hanno tagliato la scena.
0: Posso dirti una cosa? Alle 7.

0: Tutte.
1: Eh no, della zona soprattutto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, sono le 20.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Valentina Iannicelli. In apertura, il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della Città dello Stretto. Si indaga per individuare gli esecutori materiali mentre si cerca di fare luce sulle dinamiche. Ci racconta tutto Sergio Gadda in diretta.
4: La banda di ladri che ha compiuto il furto al Museo regionale di Messina era composta da 4 persone. Indossavano un casco integrale da motociclista. 2 sono entrate e 2 aspettavano fuori. È stato un furto lampo, pochi minuti per mettere a segno il colpo. Durante la fuga hanno lasciato 2 delle 5 tavole del politico di Antonello da Messina su un muretto che sostiene le alte sbarre attorno al museo. 2 di queste erano state allargate come a consentire il passaggio di una persona. A notare i dipinti, a far scattare la segnalazione, è stata una famiglia che ha chiamato il 118. Eppure nel museo erano presenti i custodi di turno. Anche un'altra coppia ha notato i preziosi dipinti, ma si è limitata a fotografarli. Gli investigatori non escludono la presenza di una talpa interna, un basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri. Piazzare sul mercato le opere trafugate però non sarà facile. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per furto pluriaggravato di opere d'arte, al momento a carico di ignoti.
1: Cambiamo argomento. Un piccolo elicottero privato si è schiantato questa sera sull'isola greca di Sifnos, causando la morte di tutte e 3 le persone a bordo. Non sono state al momento rese note l'identità e la nazionalità dei 2 passeggeri e del pilota deceduti. L'elicottero era appena decollato dall'eliporto dell'isola ed è precipitato in un'area abitata senza però causare danni. Ancora voltiamo pagina. Dopo tanto caldo arrivano le perturbazioni anche importanti. Raffaella Coppola.
5: Dopo il grande caldo, la prima rinfrescata accompagnata da un passaggio temporalesco sul nord-est e parte del centro, dalla Toscana al versante adriatico. Domani i rovesci si sposteranno al sud, mentre sul resto del paese sono previste schiarite. Da giovedì però arriva una nuova perturbazione a partire dal nord-ovest per poi estendersi a tutto il settentrione e ai settori tirrenici, con forti temporali spesso accompagnati dai fulmini, come quelli che hanno ucciso 2 escursionisti, un turista americano sull'Etna e un 42enne in Alto Adige, e tenuto col fiato sospeso gli abitanti della costa livornese, dove ne sono caduti ben 21.000 in sole 6 ore. Un albero è stato spezzato in 2 da un fulmine a Firenze, in viale Machiavelli. La pioggia ha causato un nuovo rinvio del Palio di Siena, che si correrà domani in Piazza del Campo, meteo permettendo.
1: E adesso tutte le informazioni sul meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Un impulso instabile sta interessando l'Italia, scivola verso l'Adriatico, porterà ancora dei fenomeni nelle prossime ore, seppur in esaurimento al centro-nord. Qualche acquazzone temporale invece martedì interesserà il sud, l'Appennino centro-meridionale, con sconfinamenti anche alle zone costiere. Temperature in diminuzione sull'Italia, domani calano anche al sud, a valori ancora comunque tipicamente estivi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Ancora trafficata solo la A14 Adriatica, dove tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ripristino a seguito

0: di un incidente risolto. Il tratto al momento si percorre in circa 40 minuti, il doppio rispetto al solito. Traffico intenso poi sul tratto emiliano della A14 tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni. Traffico ancora anche al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di percorrenza per raggiungere la Francia è di circa 15 minuti. Vi segnalo poi che sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 agosto. È tutto per il momento. Buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 20 e 27 agosto su RTL 102.5 arrivano le radio cronache show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
4: Popolo di RTL 102.5, inizia ora la seconda ora di protagonisti con Carlo Elli,
5: con Mauro Corvino, e ci siamo, voi ci siete, cari veri normal people che non siete altro, ci mandate sempre dei bellissimi messaggi, addirittura anche grazie ai messaggi WhatsApp delle foto molto interessanti, località vostre, turistiche. Dove state passando le vacanze, o magari può anche essere un ricordo di qualche anno fa al 378 378 102.5.
4: Sì, però non bisogna perdere le vecchie abitudini, cioè quelle della settimana scorsa, non è che siano così vecchie, perché abbiamo interrotto il flusso durante il Ferragosto, ma dobbiamo riprendere con la pericena.
5: Eh beh, certo, assolutamente sì, noi poi siamo disposti a venire casa per casa, certo, a consegnare l'aperitivo.
4: Quindi ordinate pure al 378 378 102.5.
5: Intanto il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live, anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare, allora acquistate subito il vostro biglietto.
4: Ricominciamo con il nostro Power Hit, Emma, Fabri Fibra.

0: Harry Styles nella serata di RTL 102.5. Parlavamo fuori onda di situazioni di buffet, no? Buffet. Perché di solito c'è sempre quello un po' più
1: scostumato. Quando uno arriva davanti al buffet a un certo punto trova delle persone che sono un po' meno educate.

0: Bruciasse il cielo, Blanco su RTL 102.5 in protagonisti. Parlavamo insomma della poca educazione da parte di alcuni, soprattutto quando si trovano davanti a un buffet, di fare un po' i furbetti o comunque di sgomitare. Però qualcuno al 378-378-1025 dice: non succede solo davanti a un buffet.
1: Infatti, ci scrivono: venite a fare la coda al supermercato e poi vi renderete conto che ormai siamo oltre ogni limite. Servono le guardie giurate addirittura per sedare le risse. Sì, purtroppo succede.
0: Succede, anche noi facciamo la spesa, ci rendiamo conto che qualcuno fa il furbetto.
1: Insomma, esatto, no? Però come dicevi te, fuori onda, molti lo fanno perché sono frustrati e cercano solo il pretesto a volte, vero?
0: Siamo esagerati.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Per te la bellissima canzone di Ernia dedicato a se stesso su RTL 102.5.
1: Andiamo in aeroporto a Fiumicino da Alessandra Vatta, che avrà sicuramente anche questo caso degli ospiti pronti a partire. Ale,
2: ciao, sì, non sono pronti a partire, ma dovete capire che a un certo punto io ho visto qui dei ragazzi che ballavano sulle note del pianoforte, stavano suonando Alicia Keys, c'erano delle ragazze che ballavano al centro della piazza, tra virgolette, dell'aeroporto.
0: Sì.
2: E ovviamente ci siamo messi a chiacchierare ed eccoli qua, erano loro due che ballavano dietro di me. Però
1: ciao ragazzi,
2: lui che si chiama Gabriele. Parla Gabriele. Dove state andando di bello?
3: Stiamo scendendo in Sicilia e parteciperemo alla caccia al tesoro a Cesarò, che è un evento.
1: La caccia al tesoro?
3: Il 18 agosto. Infatti un in bocca al lupo agli scissionisti.
2: Ah, vedi.
1: Insomma, la cosa importante e seria, immagino che ogni anno si ripeta, no?
3: Ogni anno fanno questo evento 18 agosto.
2: Ok, perfetto. Bene, quindi andando sì in Sicilia, si fermano qualche giorno e poi dopo ritornano.
1: Bene. Insomma, grazie. Allora, in bocca al lupo per questa caccia al tesoro. Tu, Ale, vai a cacciare qualcun altro per domani.
2: Sono pronta per cercare altri ospiti
1: per la puntata di domani. Adesso puoi andare tranquillamente a casa. Buona
2: ciao, buon proseguimento.
0: Novità.

0: Uno dei grandi successi dei Red Hot Chili Peppers, Danny California, su RTL 102.5, 20 e 39 minuti di questo lunedì 17 di agosto. A proposito della maleducazione, sì, delle file anche al supermercato,
1: rissi
0: di quelli che fanno i furbi
1: al supermercato, invece ci scrivono: io al contrario, al supermercato faccio passare tutti. Mia moglie mi accusa che faccio passare però solo le donne, ma non è vero. Francesco, vabbè, insomma, da Maccarese.
0: Vabbè, fa il cavaliere, mi sembra giusto, galante, insomma, si deve arrabbiare la moglie.
1: Lo faccio sempre anch'io.
0: Ah sì? Certo. Tua moglie?
1: No.

0: Mamma, madame, su RTL 102.5 protagonisti con Carlo Elli e Mauro Corvino fino alle 21.
1: Senti, posso dirti una cosa che potrà essere scontata, però magari qualcuno non se n'è accorto.
0: Ok.
1: Sono accorciate le giornate.
0: È vero.
1: Guarda,
0: non so
1: se te ne sei accorto.
0: Io me ne sono accorto.
1: Lunedì scorso il tramonto arrivava qui, insomma, Sud Italia, in Calabria, intorno alle 8 e qualcosa. Adesso invece
0: sì,
1: prima.
0: Anche perché noi abbiamo un vantaggio, praticamente siamo fronte mare, fronte tramonto.
1: Certo, si accorciano le giornate, poi arriverà anche l'autunno.
0: Vabbè, ho capito.
1: A due passi il Natale lì è dietro.
0: Ho capito, però così mi fai essere triste prima del dovuto. Fammi godere ancora uno scorcio d'estate.
1: Domani saremo insieme. Ti porto al mare e andiamo a fare il bagno.
0: Meno male, dai, grazie.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più

0: Weekend su RTL 102.5. Io non te l'ho mai chiesta questa cosa qua, ti vedo durante il giorno in spiaggia,
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Ci incrociamo anche per quanto riguarda pranzo e cena di qua di là, ma poi dopo una certa ora, a parte quando c'è la discoteca per cui lì animi veramente riesci anche a dimagrire quei 4-5 kg,
1: voglia,
0: no?
1: Tutto per liquido,
0: ma di solito che cosa fai? Cioè come... imposti un po' la tua serata, come
1: qui al villaggio,
0: sì,
1: a cercare di far dormire mio figlio, ma non ci riesco ovviamente perché è una mina vagante.
0: Io sapevo il contrario, è tuo figlio che cerca di tenere sveglio te.
1: Sì, esatto, tiene sveglio me, io invece cerco di farlo addormentare, ma diciamo che non siamo sullo stesso piano.
0: Ci siamo passati tutti.
1: Lo so. Adesso tocca a me. DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Carlo, ci scrivono: Carlo, complimenti per l'abbronzatura. Mauro, invece io e te siamo messi uguali a colore.
3: Eppure, secondo me sei molto abbronzato.
2: Ma sai,
3: c'è un'abbronzatura un po' diversa.
2: Sì, dorata.
3: Senti, abbiamo un bel Millennium Hit, una canzone storica, tra l'altro, del 1983 di U2, che si intitola
2: Sunday, Bloody Sunday.
3: Eccola.

0: Bloody Sunday, una bellissima canzone con un testo struggente che racconta della domenica di sangue del 30 gennaio del 1972, a chiudere l'appuntamento di Protagonisti.
1: Esatto, il nostro Millennium Meet. Siamo ai saluti finali, grazie ovviamente a Mauro Corvino,
0: a Carlo Elli.
1: Domani forse, al solito, saremo qui puntuali con una nuova puntata di Protagonisti a partire dalle 19, sempre dal TH Resort di Praia a Mare. Ma prima di salutare dobbiamo ringraziare Exquisa, che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
0: Il fresco cremoso Exquisa è buonissimo già da solo, spalmato su una fetta di pane, si abbina facilmente a tante verdure ed è perfetto come ingrediente per creare un sacco di piatti freschi e sfiziosi.
1: E allora lasciatevi ispirare dalle tantissime ricette che trovate su exquisa.it, per cui Exquisa, la bontà va condivisa sempre. Condividiamo anche il prossimo appuntamento dopo di noi, c'è la Suite 102.5.
0: Esatto, già chiacchierano come potete sentire in sottofondo. A domani!
1: Ciao!

0: quanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RDL 102.5 Time.
2: Anche a Quarto Sant'Elena, in provincia di Cagliari, sono le 21.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura, il Medio Oriente, l'avvertimento di Trump a Israele, ma Netanyahu gela l'inviato USA. Sentiamo Valentina Iannicelli.
4: Li ha definiti colloqui produttivi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, quelli avuti con l'inviato speciale della Casa Bianca Jared Kushner, che è anche il genero del presidente Trump. All'incontro presenti anche esponenti del Board of Peace, il consiglio che dovrebbe guidare gli accordi di pace tra Tel Aviv e Hamas. Del vertice è trapelato ben poco, ma sembrerebbe aver prevalso la linea israeliana. L'esercito ebraico non lascerà l'enclave palestinese fin quando non sarà completato il disarmo di Hamas, che dovrà avvenire sotto la supervisione di un generale americano. Alcune fonti hanno fatto sapere che non ci sarà alcuno stop agli attacchi su Gaza fino allo smantellamento completo del gruppo terroristico. Intanto, nelle scorse ore, Trump aveva invitato Israele a non bombardare Gaza, una richiesta arrivata dopo le scioccanti frasi del ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir, che aveva affermato che bisognerebbe uccidere 30-40 persone a notte, semplicemente perché, secondo il ministro, quella gente non merita di vivere.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. I ladri dei capolavori di Antonello da Messina sono fuggiti dal museo di Messina con un furgone che è stato ritrovato dalla polizia in una zona isolata priva di telecamere. Per gli investigatori è comunque la prima svolta nell'indagine sul furto di Ferragosto. Ancora un femminicidio, stavolta nel veneziano, ha ucciso l'ex che l'aveva denunciato e poi si è impiccato. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: Prima avrebbe ucciso la ex compagna, la 39enne Tania Terrin, strangolandola nella sua abitazione a Campo Nogara in provincia di Venezia. Poi Dino Keber, 43 anni, sarebbe tornato nella sua casa a Dolo dove si è impiccato. L'omicidio e suicidio risalirebbe la sera di Ferragosto e la scoperta dei cadaveri è avvenuta il giorno dopo. Sul corpo della donna sono state riscontrate lievi lesioni e segni di soffocamento. Ad aprile la donna, dopo aver concluso la relazione, avrebbe denunciato l'uomo per un'aggressione fisica, a seguito della quale il 43 aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza che si trova nei pressi delle due abitazioni. Fondamentali le autopsie.
2: Calcio, i 32esimi di finale di Coppa Italia, Pisa-Empoli è terminata 1-1, Sassuolo-Cesena 3-0. Da poco in campo Cremonese-Sampdoria alle 21:15 Palermo-Lecce. È davvero tutto. Traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
3: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A12 Genova Sestri Levante sarà chiuso, per chi proviene da Sestri Levante, il ramo di missione sulla A7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure dalle 23 alle 5. Per maggiori informazioni visitate il sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
11: RTL 102.5 Sweet, sweet 102.5. 5 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon lunedì 17 agosto 2026, siete nella suite su RTL 102.5 in quest'estate insieme in diretta dal TH Resort qui Praia Mare con lei, purtroppo per fortuna lo decidete voi, Silvia Signore.
12: Buonasera a tutti, buonasera Simone Palmieri, che hai fatto oggi? Sei andato al mare?
11: Oggi ho fatto mare, mi sono rilassato, mi sono riposato, mi sono allenato allo stesso tempo, insomma ce la siamo goduta un po'.
12: Sei stato un pochino sotto l'ombrellone?
11: Sì, perché ho preparato il programma, ho cercato di fare contenuto il più possibile per questa sera.
12: Esatto, ma tu lo sai, ecco, vedi come se la
11: c'è niente da ridere,
12: regia, invece sì, però ci sono tante cose che si fanno sotto l'ombrellone, lo sai?
11: Certo che lo so,
12: ecco,
11: certo.
12: Una in particolare, ma non te la dico adesso.
11: Va bene, anche perché concedetemi un po' di paura, se posso, eh?
12: No, niente di che, perché devi pensare sempre male?
11: Infatti, sbaglio io. Ieri sera ho assaggiato però un cocktail sorprendente. Prima fresco, poi piccante, adesso devo sapere per forza cos'era.
12: Facile, Capo Arrabbiato Spritz, Amaro del Capo Redot Edition, Prosecco e Soda. Un incontro tra l'inconfondibile gusto di Amaro del Capo e il peperoncino.
11: Quindi non era solo una mia impressione, cambia davvero ritmo a ogni sorso.
12: Sì, e lo trovi anche ready to serve, fresco, piccante e già pronto da bere.
11: La vostra estate al 378-378-1025, partiamo con Karol G.
13: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: E poi ultimamente, da buon ipocondriaco, leggevo delle dichiarazioni di un professore universitario di medicina che diceva che non è vero che se tu prendi due tachipirine da 500 vuol dire che ne stai prendendo automaticamente una da 1000. Cioè,
1: ah,
0: quella
1: no?
0: da 1000 non è equivalente a due da 500. Lo sapevi questo?
1: No, non lo sapevo.
0: Te l'ho insegnato questa sera. Calcutta paracetamolo su RTL 102.5.
1: No, nella mi hai stupito, suite. Non lo so, però non sono... Non lo so se crederti.
0: La somma, la somma delle due 500 non è esattamente equivalente alla tachipirina.
1: Vabbè,
0: 1000.
1: Mi informo però, perché così mi sembra un po' strano.
0: Va bene, non è che stiamo qua poi a spiegare, voglio dire, cos'è il paracetamolo, cioè, eccetera. Noi ci siamo fino a mezzanotte per le prossime tre ore, Silvia Signore e Simone Palmieri, anche attraverso l'app RTL 102.5 Play.
1: Prima ti parlavo dell'ombrellone, quello che si pensa. Vuoi sapere che cosa fanno le persone sotto l'ombrellone?
0: Magari tra poco lo spieghiamo anche ai tanti ascoltatori, se ti va, sei d'accordo?
1: Vabbè, era una cosa veloce, però se non lo vuoi sapere te lo dico dopo. C'è Fred De Palma?

0: Sam Smith, One Last Song, le 21:20 su RTL 105 nella suite. E quindi sotto questo ombrellone che cosa succede?
1: Allora, l'estate, caro Simone, scalda la voglia di cambiamento e sotto l'ombrellone 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni.
0: È vero, perché l'estate ti fa riflettere allo stesso tempo, le vacanze ti fanno riflettere allo stesso tempo a quello che poi potresti cambiare a settembre quando tutti gli effetti riparti.
1: Esatto, però secondo me dipende anche un po' dal carattere di una persona, perché c'è chi anche sotto l'ombrellone magari pensa a nuovi obiettivi, a nuovi inizi, non a una fine.
0: Oppure...
1: magari c'è chi legge un libro.
0: Vero.

scopri Follow Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Disney presenta...
1: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: più uno.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Medusa alle 21.29 su RTL 102.5 nella suite, quando con voi si parlava di ombrellone, del fatto che tanti di noi alla fine pensano a un possibile licenziamento durante le vacanze.
1: Ma sì, perché uno è al mare, si sta rilassando e dice: ma perché devo passare la vita a lavorare? E quindi pensa magari a dimettersi, però non si può.
0: Tu dicevi, no? Si pensa anche agli obiettivi futuri invece che per forza di cose pensare a delle possibili dimissioni. Però allo stesso tempo una fine può essere anche un nuovo inizio in qualche modo.
1: È vero, è vero.
0: Quindi io direi 50-50 e siamo a posto.
1: Ok.

0: JC alle 21.36, Young Forever su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Tanti che ci vengano a trovare qui a Praia Mare sul nostro track. Siamo al TH Resorts e allora io devo fare dei saluti, tu degli altri. Inizio io perché sennò me lo dimentico.
1: Vai.
0: Un saluto a Pupetta da tuo genero.
1: Ok, perfetto. E facciamo un saluto anche a Giuseppe dai nonni, Vita e Giuseppe.
0: Oh, abbiamo fatto tutto, amici. Giulia e Biagio Antonacci, ve la dedichiamo, l'ultima canzone. Cante.

0: Lady Gaga, Bloody Mary alle 21.43 su RTL 102.5 nella suite. Ok Silvia, però scusami un attimo, io voglio prepararlo, ci tengo davvero, mi dai le dosi esatte?
1: Ok, allora 6 centilitri di Amaro del Capo, Red Hot Edition, 9 di Prosecco Cinzano e 3 di soda, poi ghiaccio, una scorza di limone e un peperoncino come decorazione.
0: Ah, finalmente il mistero è risolto, adesso resta solo da rifarlo come si deve.
1: E da condividerlo con gli amici.
0: La ricetta del capo arrabbiato spritz è su vecchioamarodelcapo.com.
1: Buono, dobbiamo provarlo, eh?
0: Volentieri, quando vuoi, a mezzanotte finiamo, ce ne beviamo un po', dai.
1: Vai, sì.
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon

sarà tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Fever Dream alle 21.51 su RTL 102.5 nella suite. Scusate, ma tanti che ci ascoltano, tanti che vengono a trovarci, tanti che scrivono al 378 378 1025, quindi altro momento dediche.
1: Sì, dobbiamo fare la dedica ai mariti di queste sei bellissime signore che sono venute a trovarci sul track, quindi salutiamo Sossio, Pasquale, Dino, Enzo, Gennaro e Celeste.
0: Adesso li
1: che
0: ripeti,
1: sono qui al TH a prendere al bar.
0: Adesso li ripeti senza leggere sul telefono, vai.
1: Sossio, Pasquale, Dino, Celeste, Enzo e Gennaro.
0: Brava, brava, una buona memoria. Dito nella piaga.

0: Diamo la prima ora della suite su RTL 102.5 con Robert Miles e la sua Children alle 21.59. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, quando si chiacchiera di come cambiamo la nostra vita durante l'estate e sotto l'ombrellone, perché tanti italiani non solo quest'anno hanno preso in mano per esempio la loro situazione lavorativa e hanno detto basta, mi licenzio, me ne vado e do una svolta.
1: È uno dei problemi principali, anche e soprattutto lo stipendio, ma secondo me è anche il fatto che ci si rende conto che non si può passare la vita a lavorare ed è anche bello potersi godere dei momenti come stare al mare anche sotto l'ombrellone.
0: Sì, bisogna dare spazio alla propria vita quotidiana, esatto, personale, relazionale, poi anche alla vita lavorativa. E allora voi al 378-378-1025, qual è quell'estate in cui avete dato una svolta alla vostra vita?
1: Sì? Posso rispondere io? Questa
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su Ticket.

0: www.radio1.it.
1: Anche a Chiusa Forte, in provincia di Udine, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano il furto al museo di Messina. È stato trovato il furgone usato dai ladri. Sentiamo Sergio Gadda.
3: Il furgone usato per la fuga dopo il furto è stato rinvenuto in una zona della città priva di telecamere. È la prima svolta nelle indagini sulla scomparsa delle tavole del politico di Antonello da Messina dal museo della città sullo Stretto. Al momento l'inchiesta è per furto pluriaggravato di opere d'arte contro ignoti. Gli inquirenti non escludono la presenza di una talpa interna o di un basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, almeno quattro. Nelle scorse ore gli inquirenti hanno confrontato le dichiarazioni della direttrice del museo, Marisa Mercurio, con quelle dei quattro custodi sul sistema d'allarme che è scattato ma è stato ignorato. A dare l'allarme è stata una famiglia di passaggio che ha notato i due dipinti dimenticati sul muretto.
1: Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente è molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Lo ha detto poco fa Fox l'inviato di Donald Trump Jared Kushner, che si trova a Gerusalemme per una serie di colloqui. A Netanyahu Kushner aveva detto in precedenza di non creare ostacoli al piano di pace. Ora è il lutto che ha colpito il mondo del cinema e mistero sul decesso dell'attrice Aiden Panettiere. Nell'appartamento sarebbe stato ritrovato un farmaco utilizzato per contrastare gli effetti di un'overdose da oppioidi, ma sentiamo Valentina Iannicelli.
4: Una morte improvvisa pochi giorni prima di compiere 37 anni. Aiden Panettiere, star delle serie Heroes, Nashville e della saga horror Scream, si è spenta a Greenville in South Carolina. La polizia ha aperto un'indagine per accertare le cause del decesso, ma al momento esclude elementi che facciano pensare a una morte violenta. Sarà l'autopsia a stabilire cosa sia accaduto. L'allarme sarebbe stato lanciato da una persona vicina all'attrice. Il giorno prima della morte era giunta da Los Angeles in South Carolina con il compagno, un uomo con cui aveva avuto una relazione burrascosa, che in passato era stato arrestato per averla presa a pugni in faccia. La sua morte ha suscitato dolore tra i colleghi, amici e star di Hollywood e messaggi commossi. Viola Davis ha definito Panettiere un talento straordinario e un'anima saggia con un cuore profondo.
1: Calcio, 32esimi di finale di Coppa Italia in campo Cremonese, Sampdoria e Palermo Recce. Il parziale per entrambe sull'1-0. In precedenza Pisa-Empoli è terminata 1-1, Sassuolo-Cesena 3-0. È tutto. Traffico.
2: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Un impulso instabile sta interessando l'Italia, scivola verso l'Adriatico, porterà ancora dei fenomeni nelle prossime ore, seppur in esaurimento al centro-nord. Qualche acquazzone temporale invece martedì interesserà il sud, l'Appennino centro-meridionale, con sconfinamenti anche alle zone costiere. Temperature in diminuzione sull'Italia, domani calano anche al sud, valori ancora comunque tipicamente estivi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla 7 Serra Valle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano dalle 23 alle 6 di domani mattina. E che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi invece viaggia verso la 26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il 20 e 27 agosto su RTL 102.5 arrivano le radio cronache show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
9: Le 22.05, RTL 102.5, la suite, la seconda ora insieme. Buonasera, ben arrivati. Buon lunedì 17 agosto 2026. Anche in radiovisione al 36 del vostro televisore. Però avete sentito?
10: Ecco.
9: Avete sentito,
10: il
9: Silvia?
10: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future.

0: Spritz Live, e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
1: Fatelo ticketone.it, noi vi stiamo avvisando, manca pochissimo.
0: Perché poi finiscono, quindi fate in fretta.
1: Merck & Cremont, ripartiamo.

0: Giorgia, la cura per me in apertura della seconda ora della suite su RTL 102.5 alle 22.12 con Silvia Signore e Simone Palmieri. Si sta chiacchierando di decisioni importanti nella vita durante l'estate sotto l'ombrellone.
1: Sai però, Simone, stavo pensando che io con questo caldo proprio non ce la faccio a prendere una decisione importante.
0: Pensavo a pensare.
1: Esatto, a pensare, esatto, e a prendere una decisione importante. Cioè io al mare voglio avere la testa libera, magari leggere un libro, giocare a carte, ascoltare un podcast, il nostro podcast
0: su RTL 102.5. Brava aziendalista fino alla fine.
1: Ovvio, io non penso alle dimissioni, no.
0: Bruno Mars.

0: croce.
1: Francesca Michelin, Nessun grado di separazione, alle 22:19 su RTL 102.5. A proposito di artiste donna, facciamo un in bocca al lupo e un plauso a Noemi, che è già tornata sul palco.
2: Non so
1: se hai visto il video che sta girando sui social. È caduta, è stata in ospedale, si è ripresa
2: già un mesetto fa
1: e si è presentata proprio ieri sul palco in stampelle
2: grande
1: e ha pubblicato un video sui suoi social dicendo: riprendo da dove tutto era momentaneamente finito, e quindi sul palco.
2: Ok, allora facciamole un applauso, come hai detto tu, brava.
1: In stampelle, ma tiene botte e canta come al solito, anche molto molto bene. State con noi nella suite.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Sabrina Carpenter 2226 RTL 1025 al 378 378 1025, i vostri vocali vi ascoltiamo.
1: Vai. Buonasera a tutta la suite. 8 italiani su 10 pensano alle dimissioni all'inizio della vacanza, poi verso la fine aprono il conto corrente e cominciano a pensare alla rata della macchina, il mutuo, lo stesso finanziamento per andare in vacanza, e cambiano idea. Viva l'Italia!
2: Eh sì,
0: però in effetti
2: è così.
0: Ha ragione, cioè ha ragione fino a un certo punto.
2: Sai
0: anche
2: come si dice, no? Di giorno leoni.
0: No, continuala, dai. Continua la frase. Se hai coraggio, adesso la continui, la porti fino in fondo.
2: No.
0: Novità.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, su RTL 102.5, in questa bellissima suite con Simone Palmieri, Silvia Signore, tutti voi al 378-378-1025. Stiamo parlando di ciò che facciamo sotto l'ombrellone.
1: Sotto l'ombrellone, quest'anno abbiamo seguito anche i campionati europei di atletica e di nuoto. Allora facciamo un plauso ancora una volta perché siamo primi nel medagliere, ce l'abbiamo fatta anche di fronte all'Inghilterra, è andata non bene.
0: Benissimo.
1: E vuol dire questo che abbiamo anche lavorato benissimo con i ragazzi giovani che piano piano, con un progetto serio e strutturato, negli anni sono riusciti a raggiungere dei livelli altissimi.
0: Ecco, adesso io dico una cosa, ma a proposito di ragazze in costume, ma tu le guardi le ragazze quando sei sotto l'ombrellone in costume che camminano sul bagnasciuga?
1: No, io mi faccio gli affari miei.
0: Io guardo invece, sono curiosissima.
1: No, preferisco di no.
0: No?
1: Preferisco di no.

0: mia sorella Laura Palmer. I Bastiglia alle 22:41 perché alle 102:05
1: non faceva ridere. Vabbè, Beppe, però
0: era una piccola assonanza,
1: continua. Sarebbe, scusami.
0: No, c'era una.
1: A Palmer, Palmieri.
0: Non è che ci voleva un genio ad arrivarci, comunque. Su RTL 102.5 nella suite, Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Gli stava chiacchierando dei grossi cambiamenti di vita che spesso accadono durante le vacanze, perché forse prendiamo coraggio e forse siamo anche un filo più rilassati e quindi vediamo le cose in modo più lucido. Sotto l'ombrellone, voi come avete cambiato la vostra vita? Qualcuno ci ha scritto, come per esempio Beppe, che salutiamo: ho iniziato a scrivere poesie.
1: Sì, perché tu immaginati la scena, il mare, le onde, i gabbiani, il rumore dei sassi, della sabbia, è normale, ti viene la vena poetica.
0: Il rumore dei sassi.
1: Sì, dai, ragazzi, però, eh.

0: Mi piace molto la nuova di Bresh, si intitola Da Dio alle 22.44 su RTL 102.5 nella suite. Complimenti anche a Bresh perché questa canzone è disco d'oro da ieri, quindi un grande risultato per lui dopo insomma un inverno, un autunno e anche un'estate impegnativa, ma allo stesso tempo tanto soddisfacente. E Bresh sarà con noi, sai dove?
1: Al Power Hits.
0: No, al Future Hits. Anche al Power Hits, ma al Power Hits non so, beh, però al Future Hits sicuro di Radio Z, perché ho letto per bene il cast.
1: Ah, ecco. Senti, lui dice: sei vestita, eri vestita da Dio. Ma secondo te una donna quando è vestita da Dio?
0: Non ne ho la minima idea, perché io non proprio so, sul vestito tipo, non me ne intendo.
1: Ah, tu non guardi il vestito.
0: Non mi interessa
1: senza
0: proprio.
1: Senza vestito.

0: Anche Madonna con Ghost Town alle 22.52 su RTL 102.5 nella suite. Cosa c'è da ridere?
1: Madonna!
0: Ah, ti è piaciuto? Sì, fa ridere anche a me. Allora, ecco. Al 378-378-125 i vostri vocali, li ascoltiamo.
2: No, no, non le guardiamo le ragazze. Da sotto all'ombrellone. Sotto all'ombrellone. A parte sto ombrellone, non si parte più. Ma non scherziamo. No. Non capisco se siamo diventati paurosi di dire vicino a una ragazza se è bella, se è buona, per mezzo di questo femminicidio, oppure no, si mette in vado scemo. Donato da Napoli.
0: Vabbè, ma non c'entra, c'entra fino
1: no,
0: a un certo
1: legato,
0: punto.
1: Secondo me dei
0: c'entra
1: temi,
0: fino, no, c'entra esatto fino a un certo punto. È vero anche che non c'è per forza necessità di dire sei bella, sei carina, e se però hai confidenza, allora sì, lo puoi fare così d'amblè.
1: No, può essere anche fastidioso, non si fa.
0: Esatto.

0: R.E.M. alle 22.59 in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5 con Silvia Signore e Simone Palmieri. Tra poco ne apriamo una terza perché vi portiamo fino alla mezzanotte. Chiuderei il discorso legato all'ombrellone, sì, ai cambiamenti di vita, all'estate, con un bel messaggio al 378 378 1025 che riassume un po' tutto. Ho sempre odiato l'ombrellone. No. Ha scritto Ciro.
1: No, vabbè, però l'ombrellone serve perché comunque quando si sta al mare troppo tempo non hai bisogno anche di stare all'ombra, perché sennò è pericoloso.
0: Dai, anche la banalità di questa sera l'abbiamo detta e possiamo dare appuntamento tra pochissimo.
1: Sei pessimo!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Belfiore, in provincia di Verona, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato americano Kushner. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner, dopo l'incontro con Hamas, sottolinea: hanno detto le cose giuste, quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato. Ora torniamo in Italia e sul caso Lavitola Ranucci dal carcere di Rebibbia. Walter Lavitola parla attraverso il suo legale. Sentiamo Sergio Gadda.
4: Lavitola vive una condizione psicologica non facile. Per una scelta autonoma ha provocato dei guai a una persona che considera un fratello, in riferimento a Sigfrido Ranucci. Lo ha detto l'avvocato Arturo Cola, legale del faccendiere in carcere a Rebibbia. Walter Lavitola è pentito per avere messo nei guai persone a cui tiene, ha detto ancora il legale. La scelta dell'attentato è solo sua. La prossima settimana l'ex direttore dell'Avanti renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Anche i quattro componenti, la banda che ha piazzato l'ordigno fuori la villetta del conduttore di Report, hanno chiesto di essere interrogati. Sino ad ora si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere. Da loro è atteso anche un chiarimento sul mandato ricevuto da Gomes Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario e tuttora in Africa.
3: Cambiamo argomento. Dopo temperature record e afa, ecco il maltempo. Valentina Iannicelli.
5: Dopo il grande caldo, la prima rinfrescata accompagnata da un passaggio temporalesco sul nord-est e parte del centro, dalla Toscana al versante adriatico. Domani i rovesci si sposteranno al sud, mentre sul resto del paese sono previste schiarite. Da giovedì però arriva una nuova perturbazione a partire da nord-ovest, per poi estendersi a tutto il settentrione e ai settori tirrenici, con forti temporali spesso accompagnati dai fulmini, come quelli che hanno ucciso due escursionisti, un turista americano sull'Etna e un 42enne in Alto Adige, e tenuto con il fiato sospeso gli abitanti della costa livornese, dove ne sono caduti ben 21.000 in sole 6 ore. Un albero è stato spezzato in due da un fulmine a Firenze, in viale Machiavelli. La pioggia ha causato un nuovo rinvio del Palio di Siena, che si correrà domani in Piazza del Campo, meteo permettendo.
3: Calcio, 32esimi di finale di Coppa Italia, Cremonese Sampdoria è terminata 2-0, stesso risultato parziale tra Palermo e Lecce.
2: Via Radio.
6: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 di domani mattina. E che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 23.05 su RTL 102.5 della suite, la terza ora insieme con voi fino alla mezzanotte. Noi ci siamo dal TH Resort qui Praia Mare. Silvia Signore e Simone Palmieri, buonasera, bentrovati.
1: Per questa ultima ora insieme abbiamo deciso di che cosa vogliamo parlare.
0: No, assolutamente.
1: Abbiamo parlato dell'ombrellone, del mare. Possiamo parlare di tradimenti.
0: Ma figurati,
1: d'amore.
0: Guarda. No, di tradimenti preferisco, perché secondo me siamo abbastanza sul pezzo io e te.
1: Tu parla per te, quello fidanzato. Ah no, anch'io sono fidanzata però. Vedi? Però io non tradisco.

0: Adele, hello, it's me. Alle 23.12 su RTL 102.5 della suite con Silvia Signore e Simone Palmieri. C'è da ridere. Fino alla mezzanotte.
1: Però, ve lo dico.
0: Vabbè, adesso è recuperato. Tutto a posto. È perché tra i capelli ricci spesso le cuffie si perdono. È bello perché ogni sera c'è lo stesso problema. Stai a fan casino infinito. Magari uno, capendo lo stesso problema, cerca di risolverlo nel corso delle giornate. E invece non riusciamo mai.
1: No, non ce la facciamo. Vabbè, volevamo parlare di tradimenti.
0: Sì, volentieri.
1: Al prossimo giro, no, ti volevo dire che la maggior parte dei tradimenti avviene sul luogo di lavoro.
0: Oh, e tra poco allora approfondiamo, perché questo a me pare a tutti gli effetti un luogo di lavoro.
1: No, ma vabbè, io non lo so, non mi è mai capitato. A te è mai capitato?
0: Meglio che sto zitto. Achille Lauro. Angeli

0: Splende il sole d'estate e non solo con la musica di Jovanotti, so solo che la vita alle 23.20 su RTL 102.5, la suite Silvia Signore e Simone Palmieri, si sta parlando, si sta chiacchierando con voi di tradimenti e di lavoro allo stesso tempo.
1: Sì, però io ho un'altra cosa che volevo dire, che ho scoperto, perché sai, settembre è il mese dei rinizi, uno cioè, deve mettersi a dieta, andare in palestra, ma tu lo sai che settembre è anche il mese dei tradimenti e questo lo dice una ricerca, perché i traditori hanno più probabilità di iniziare una relazione a settembre che in qualsiasi altro mese dell'anno.
0: Beh, tu prima mi hai detto che la maggior parte dei tradimenti si consumano sul posto di lavoro e a settembre di norma si torna sul posto di lavoro.
1: Ecco, quindi è per quello, dici? Non è perché magari uno passa tanto tempo insieme, quindi magari...
0: C'è anche quello di sicuro, magari è stufo, dici tu,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è

0: Sempre bello ritrovare questa canzone dei giornalisti che si intitola come, Silvia?
1: Felicità.
0: E poi? Oh! E quindi?
1: E dillo tu!
0: Alle 23.28. Allora, a parte che è molto bello ritrovare il video in radiovisione al 36 del televisore perché c'è Matilda De Angelis come protagonista e poi si intitola Felicità puttana, ma a prescindere da questo...
1: Io non volevo dirle le parolacce,
0: ho
1: le
0: visto
1: brave ragazze non dicono le parolacce.
0: Un video su TikTok di Tommaso Paradiso che manifestava contro Claudio Lotito, presidente della Lazio. Ed è un video dove lui si espone e dice delle cose importanti riguardo la sua squadra.

0: di Oasis, le 23.35 su RTL 102.5 nella suite. Beh, abbiamo parlato tanto di estate, abbiamo parlato di tradimenti e come continuare con argomenti solo ed esclusivamente positivi. Ascoltiamo Silvia.
1: Che praticamente gli italiani si indebitano quattro anni per farsi due settimane di vacanze. Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati richiesti 170 milioni di euro di prestiti per le ferie.
0: Perché sono ritenute indispensabili e da un certo punto di vista lo capisco anche. È fondamentale staccare pur di farlo che di un prestito.
1: Sì, però poi devi lavorare il doppio per recuperare. È giusto secondo te?
0: Lavorare il doppio però non lo so.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Summer Back to Friends alle 23:42 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri, ancora per 20 minuti circa vi portiamo fino alla mezzanotte.
1: E stavamo parlando del fatto che purtroppo gli italiani al giorno d'oggi si indebitano per farsi le vacanze. Però a me è sorto questo pensiero.
0: Prego.
1: Non sarà colpa anche dei social network che ci fanno vedere sempre gente che viaggia, 5 stelle lusso, aerei, sempre in viaggio, sempre a divertirsi?
0: Cioè ci prende il dobbiamo esserci anche noi per forza di cose.
1: Esatto.
0: Beh, può essere una valutazione interessante.

0: Kids 23:45 su RTL 102.5. Non so se hai visto, ma c'è stato qualche giorno fa presentazione Disney di quello che ci sarà poi da qui al 2029. Ah. E tra i tanti titoli annunciati, come per esempio Frozen 3, Zootropolis 3, tutti
1: ti
0: i cartoni.
1: Ci vedo a vedere Frozen comunque.
0: Sì, a me sono sempre piaciuti i cartoni animati. È stato annunciato anche, adesso non lo ricordo perché mi hai fatto perdere il filo del discorso e c'ho un vuoto di memoria.
1: Ma come? No, te lo ricordi, non è possibile.
0: Aspetta, fammi concentrare.
1: Ma c'hai 30 anni.
0: C'ho un vuoto di memoria assurdo, raga. Volevo dire il titolo bellissimo. Ah sì, certo, Coco 2 nel 2029. Ecco.

0: Show Mendes, Camila Cabello alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite, quasi in chiusura con Silvia Signore e Simone Palmieri. Ti piaceva al volo questa coppia, Camila Cabello e Show Mendes?
1: Sì, e stavo, scusami se cambio discorso, rileggendo la notizia che dicevi della presentazione della Disney.
0: Sì?
1: Ci saranno tanti altri film che non sono stati citati, come per esempio i Simpson, leggo qui, anche gli Incredibili.
0: Sì, gli Incredibili saranno, credo, il terzo film, esatto, gli Incredibili 3, ho letto. Assolutamente, poi tra i tante cose anche per esempio Ahsoka 2, serie TV dedicata al mondo di Star Wars. Però tra le presentazioni, tra i film più importanti, li abbiamo detti tra prima e ora, li abbiamo citati tutti, quindi con la coscienza noi siamo a posto.
1: Bravo.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tanti saluti questa sera su RTL 102.5, tanti ascoltatori. E allora Valerio, Daniele, Filippo ed Enea che ci stanno ascoltando. Mucca pazza in provincia di Messina. E tra l'altro da lì si vede anche l'Etna che in questi giorni sta facendo le bizze, che stanno passando una di quelle serate giuste, che stanno seguendo anche RTL 102.5. Però ora c'è il Millennium.
3: I'm on fire, Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, on fire. Sai, uno lo dice velocemente, sai, è tipo uno scioglilingua.
1: Sì, sì, dicono tutti così.
0: Dai, dillo tu.
1: Bruce Springsteen alle 23:58, il Millennium in chiusura delle tre ore su RTL 102.5. Nella suite, dai che si scherza, qui in diretta.
0: Dai.
1: Ovvio, oggi hai fatto tantissimo. Qui in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, ringraziando Cristian Albertone e Beppe Di Dio in regia a Milano, e invece qui a Praia c'è Jack Moore, salvo la spina. Noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo a partire dalle 21, comunque domani come al solito con la suite. Però prima di tutto e prima di chiudere, un'idea per un drink dal gusto fresco, piccante, il capo arrabbiato spritz.
0: Ecco la ricetta: 6 centilitri di amaro del capo Red Hot Edition, 9 di prosecco cinzano e 3 di soda, poi ghiaccio, una scorza di limone e un peperoncino come decorazione.
1: Lo trovate anche ready to serve, fresco, piccante e già pronto da bere. Ora Silvia, dove andiamo noi?
0: Andiamo a Lipari!
1: Brava, con la discoteca nazionale, quindi in bocca al lupo, divertitevi fino alle 3 di questa notte, ci si sente domani, ciao ciao ciao ciao ciao!
0: Buonanotte!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Cerveteri, in provincia di Roma, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 18 agosto, buona nottata da Raffaella Coppola. Gli esseri in apertura con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo pesantemente, ha detto Donald Trump commentando i negoziati in corso tra Teheran e Muscat. L'inviato di Trump, Kushner, sottolinea che il dialogo con gli iraniani è più intenso che mai, ma per ora non c'è nessuna intesa. Intanto, in una telefonata tra Trump e Erdogan, il presidente turco rilancia la via diplomatica. Torniamo in Italia e sulle indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. Sergio Gadda.
4: Il furgone usato per la fuga dopo il furto è stato rinvenuto in una zona della città priva di telecamere. È la prima svolta nelle indagini sulla scomparsa delle tavole del politico di Antonello da Messina dal museo della città sullo Stretto. Al momento l'inchiesta è per furto pluriaggravato di opere d'arte contro ignoti. Gli inquirenti non escludono la presenza di una talpa interna o di un basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, almeno 4. Nelle scorse ore gli inquirenti hanno confrontato le dichiarazioni della direttrice del museo, Maria Lisa Mercurio, con quelle dei 4 custodi sul sistema d'allarme che è scattato ma è stato ignorato. A dare l'allarme è stata una famiglia di passaggio che ha notato i 2 dipinti dimenticati sul muretto.
3: Ora l'ennesimo femminicidio, stavolta nel veneziano. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato, aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo, nel veneziano. Infine il calcio, i verdetti dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Enzo Tamborra.
5: Davanti a un pubblico da Champions, 35.000 spettatori al Barbera, il Palermo di Pippo Inzaghi ha eliminato il Lecce 2-0, i punteggi in favore dei siciliani, esaltati dai gol di Vavassori e del solito Poyampalo. Nel prossimo turno c'è il Mantova, sorpresa di questo turno di Coppa Italia per aver eliminato la Lazio. Avanti la Cremonese 2-0 alla Sampdoria con i gol di Stuckler e Berti. Ci sono voluti invece i calci di rigore per decidere il derby di Toscana, promosso il Pisa 5-4 sull'Empoli dopo che al 90esimo si era sull'1-1. Nessun problema invece per il Sassuolo di Aquilani, 3-0 su Cesena con i gol di Volpato, Azic e Lipani.
3: È tutto, traffico
2: via radio.
6: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che questa notte per lavori di ammodernamento è chiuso il bivio di collegamento tra la A12 Genova Sestri Levante e la A7 Serravalle Genova per chi proviene da Livorno. In questo caso si consiglia di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto. Questa al momento la principale notizia da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: classifica nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
1: Yes! Mezzanotte e 4 minuti, ben ritrovati qui dal Turbelin di Lipari, anche questa notte, in questo che possiamo comunque considerare lunedì notte per noi, fino a che non andiamo a dormire, è ancora il 17 d'agosto. Vogliamo vivere questo mese minuto per minuto e non farci sfuggire manco un nanosecondo di questo mese incredibile.

anche questa notte. Ciao agli amici del bar Hard Rocks di Tropea. Ciao anche a Bruno Flavia da Pioltello, sempre sul pezzo, volume a pallettoni, perché questa è la

quando di notte qualcuno torna dalle vacanze come Massi, Alessia e Luna, mentre qualcuno aspetta le vacanze come Peppe da Matera e ancora da Catania.

WhatsApp. Dalle Marche ballano con noi Juan o Joan, Milena e Serena Portorecanati. Da Loco Rotondo invece ritornano Federica, Enrico, Pino e Nadia. Salvo e Simona invece ballano con noi in quel di Rivello. Da Agrigento Matteo e Giorgio. 378 378 1025. È il ritmo che unisce l'Italia, la discoteca nazionale. Ciao anche a Nicola che balla con noi da Leno, Brescia, rientrato oggi dalle vacanze. Ma l'estate continua, eh?

E la musica e vai. Non ti fermare mai! C'è anche Nicolas da Firenze, quella! Il viaggio da Torino, direzione Scalea, vicino a Praia Mare ora. Non sappiamo chi, ma grazie per essere con noi. E poi dalla mega autostrada I-95 che porta verso West Palm Beach c'è Mauro di Miami. Ciao!

C'è qualcuno che ritorna da Vino nel borgo di Palagorio, così si pronuncia Giovanni e Carla. E poi gli amici del ristorante Camelot di Catania. Wow! E poi c'è Mario che è collegato dal suo disco bus dalle splendide spiagge della Calabria, direzione Bologna. Marco e Barbara invece sono in vacanza nella meravigliosa Porto Cervo.

E la musica. Vai. Angie Max ballano come i pazzi a Milano Marittima. Su. Live. Every night. 3:30. Butta il cellulare. Mettiti a ballare con noi.

È la musica, la musica, la musica. Salutiamo anche tutti i locali connessi con RTL 102.5 anche questa notte. Tra questi il Caffè Chantal di Giardini Naxos.

Fredonia. Move your body. Manuela e Andrea da Carlopoli, direzione Catanzaro, e da Patti, provincia di Messina, Marco, Daniele e Alessia.

da Monza ballano con noi Harry, Francesca e i due cagnolini Ipa e Gino. Back and forth.

Facciamo tanti auguri anche ad Anna Anastasi, Inti Mauro. Ciao Anna, auguri, te vogliamo bene. Domani festeggiamo, tutti insieme. Ed è anche il compleanno del giullare, il banconista delle terrazze sul mare di Lipari. Domani veniamo e ci offri da bere a tutti. Oh, scherzo. Auguri, giullare.

Ritmo è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, a est a ovest. È la discoteca nazionale, belli. Massimo, la sua disco mobile direzione Castellaneta Marina Taranto. Ce la posso fare. Laura, Steffi, Benny, Franci e Carlo da Lanciano. Valeria e il suo amore invece ballano con noi da Cervia in vacanza. E poi Manuel che è in viaggio con Luciano dalla Calabria direzione Lugano, Svizzera.

Salutiamo anche Alessandro che anche questa notte balla con noi da Alessandria. Appena tornato a casa Rimini invece c'è Giovanni di Buccinasco.

E questa notte live dal Tourmalet di Lipari. Salutiamo anche Severina e Gerardo da Ortanova.

anche questa notte tante guardie giurate stanno lavorando. Ciao Michele, ciao Francesco, da Bari in direzione Cerignola. Oh sì, anche il Baracca Marsico Vetere sta ballando con noi e si va. È la musica, la musica.

E la musica. Ciao anche agli amici del ristorante Pizzeria, il Minatore, Mercato Saraceno. Ciao ragazzi!

0: salutiamo gli amici di Sant'Agata di Militello che stanno ballando con noi e facciamo gli auguri ad Antonio per i suoi 20 anni.
1: Come on. Welcome to Saint-Tropez.

Tre Fontane. Wow, è un nome lunghissimo. Campobello di Mazzara Tre Fontane International. Live anche

ascoltando, soprattutto quelli che stanno lavorando, ascoltando RTL 102.5. E soprattutto le ragazze sento che cantano, i ragazzi un po' meno, eh. Dai, dai, dai, dai!

0: correre, correre. Salutiamo anche l'ammiraglio, non me lo ricordo più come si chiama l'ammiraglio. Armiati forse, può essere. 378-378-1025. Ogni notte, anche stanotte.
1: When I met you in the summer,
0: live.
1: So my heartbeat sound.
0: Dal Turbelin di Lipari.
1: We fell in love. As the leaves turn brown.
0: RTL 102.

5 live anche questa notte la discoteca nazionale, belli. Salutiamo Peppe Flick che esaltano l'estate scillese, e poi Salvatore, Matilde, Gianluca che si definiscono il trio più bello del mondo, e poi Puma e la batteria

Salutiamo gli amici di Scilla, ma vi abbiamo salutati anche prima, quando abbiamo citato l'estate scillese. I like to move it. In console, Mr. DJ Sauto Fau. Andrea De Sabato al microfono, RTL 102.5. 378 378 1025.

certo. Salutiamo anche Viviana che balla con noi da York, Pennsylvania, USA. Danilo domani ritorna al lavoro, vacanze finite, però l'estate continua, mi raccomando.

ogni notte live, la discoteca nazionale, è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest.

E anche questa notte ballano con noi gli amici del pub Carpe Diem di Ustica. Ciao Claudio, ciao Maxi. Famigliola, direzione Napoli, la piccola Luisa di 6 anni non vuole dormire perché balla con noi la discoteca nazionale. Oh yeah.

amici di Busto Arsizio. Asia e Carlotta, ciao, balla lì. Nicola, Alicia, Ilenia, Alessio da Messina. Lina e Saverio invece vacanze finite, tornano in Svizzera dopo essere stati nella loro amata Calabria. E ciao anche agli amici brasiliani Montes, Claros, Minas, Jeves, Charles, Enrique. Here we go! Su RTL 102.5 alle 2 live dal Tourmalet di Lipari, la discoteca nazionale. Andrea del Sabato al microfono, voi al 378 378 1025. Fateci sapere da dove godete nel nostro ritmo. In console, Sautufau.